trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbiomia simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili nel nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività, bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo razzato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi sul bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Manomana.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe.
2: Ciao Vanna, come stai?
1: Bene, tu come stai?
2: È il caldo, mi ha preso il caldo questa settimana.
1: perché giustamente è caldo. Comunque, amici di Radio Fly, siamo ritornati con il nostro appuntamento di Crazy Week.
2: La settimana loca.
1: Ora in spagnolo. Ora ce l'abbiamo con lo spagnolo.
2: Sì, esatto, settimana loca. Sai che vuol dire loca, no?
1: Sì, pazza, crazy.
2: Esatto. E allora per tutti coloro che non conoscono lo spagnolo, indovinate che cosa vuol dire la parola broma.
1: Broma, non lo so.
2: Vabbè.
1: Che significa?
2: Vabbè, è una tavolata. Sì, vabbè.
1: Va bene.
2: Va bene, allora, dove mi porti? Sentiamo questo.
1: Allora,
2: broma.
1: Sì, oggi riportiamo tutte le cose un po' pazzerelle che sono successe la settimana scorsa. Tra queste ce n'è una un po' così. Siamo in Italia e in pratica un uomo ha rubato l'acqua delle fontane di Caserta.
2: Va bene.
1: Per irrigare terre che aveva in concessione. Cioè, lui è un imprenditore agricolo ed è stato arrestato ovviamente per furto di acqua pubblica.
2: Ma come ha fatto a rubarla, scusa?
1: Praticamente non in realtà non lo spiega.
2: Comunque ha rubato l'acqua.
1: Sì, ha rubato l'acqua, l'acqua pubblica, ha annaffiato il suo campo.
2: Giustamente doveva fare in mancanza di meglio, no? Era giusto anche questo, no?
1: No.
2: Va bene. E sono le cose che insomma ci fanno un po' sorridere, ma in realtà non si possono fare.
1: Ovviamente.
2: Non possiamo per esempio noi rubare l'acqua delle fontane dei giardini del Porcimai.
1: Esatto.
2: Anche perché l'acqua penso che sia preistorica lì, non c'è da anni. Vabbè, di acqua e nell'acqua, però l'acqua potrebbe essere anche un grande vettore, un grande servizio postale, lo sai Vanna? Sì, perché devi sapere che la fonte è Today, un messaggio in bottiglia che è stato mandato nel mare e nell'acqua è stato ritrovato 13 anni dopo.
1: Sì.
2: Sì, due giovani innamorati si erano lanciati, una coppia canadese che nel 2012 era andata a fare una gita d'amore, insomma, a un certo punto ha detto, dice, ma perché no, insomma?
1: Perché non scrivere questo messaggio?
2: Perché non scrivere un messaggio da giovani innamorati? Ecco, questo messaggio mandato in una busta ha fatto il giro del mondo, praticamente ha attraversato l'Atlantico e è stato ritrovato in una spiaggia in Irlanda. Da due che hanno visto questo bigliettino, dice, o che ci sarà scritto? Sostanzialmente cosa c'era scritto? Gita di un giorno di Anita e Brad di Bird Island, oggi siamo goduti la cena, bottiglia di vino, compagnia ai margini dell'isola. E poi il testo si concludeva dicendo, chiamateci per favore con numero di telefono. Beh, devi capire che dopo 12 anni è stato ritrovato questo messaggio e subito hanno cercato questo numero di telefono.
1: Certo.
2: Che però non funzionava. E allora la bellezza dei social.
1: Hanno pubblicato il biglietto.
2: Esatto, come hanno pubblicato questa cosa sul biglietto. A un certo punto questa coppia si è sentita, che nel frattempo si è sposata e ha tre figli, questi giovani innamorati, pensando a 12 anni quante roba
1: hanno
2: fatto.
1: Quante cose è successo.
2: Esatto. Sentivano un giorno il telefono squillare di continuo, dice, ma che sarà successo? Poi con una grande risata la signora ha risposto e ha avvisato che insomma è stato
1: trovato questo
2: biglietto.
1: Che bello però, dai, sono cose simpatiche.
2: Insomma, un po', mi viene da dire che a volte le poste usano questo sistema, perché sai quando si perdono le famose missive arrivate dopo 40 anni, no? Beh, insomma. Va bene,
1: allora ti porto in Francia. Dove un detenuto è evaso di prigione nascondendosi nella valigia di un compagno di cella.
2: Come sarebbe a dire?
1: Te lo giuro. È stato ritrovato il detenuto, che è questo ventenne, che era scappato venerdì dal carcere di Corbas, che è vicino alla città di Lione, ed è riuscito ad approfittare della liberazione del suo compagno di cella per nascondersi nel suo bagaglio e scappare. Cioè, tu pensa, questo si era rinchiuso in questa valigia?
2: In una valigia.
1: In una valigia.
2: Era piccolino.
1: Ed è uscito. sì, o era piccolino lui o la valigia era grande.
2: Come fanno a trovarlo, a capire che era uscito dalla valigia?
1: E poi avranno fatto 2+2 e avranno scoperto. Se no, come è evaso?
2: Non lo so, voglio dire. A un certo punto la valigia, chi esce se non. Come faceva a uscire, insomma,
1: Non lo so. Comunque, ingegno anche qui, ingegno.
2: Va bene. Un ingegno e anche quando si parla di valigie, di pacchi e non solo, una notizia molto curiosa. rosa che viene, che è proprio dell'inizio di luglio. Voi sapete che insomma nei grandi, ci sono grandi media televisivi che fanno le interviste, insomma, no, vabbè, questo lo sappiamo tutti. Ci sono dei media che così durante un'intervista si sono viste recapitare un fattorino con il cibo, consigliare il cibo. Cioè, il problema che è nato, questo qui è venuto in una televisione in onda sul Kuwait Television, KTV. Sì. E insomma non è che l'hanno presa tanto bene. Si vede durante questa intervista con quest'omini tutti col turbante, cioè come si chiama?
1: Sì, il burka.
2: Sì, vabbè, sì, questi insomma, abiti loro. E si vede questo fattorino che consegna il cibo
1: in diretta.
2: E lui ha detto: vabbè, cioè, io non sapevo. E chiaramente, senti, è stato fatto. Questi sono arrabbiati anche molto perché lì non si scherza. E sostanzialmente che è successo? Il direttore dello studio è stato sospeso, così come tutti sono stati presi provvedimenti disciplinari anche nei confronti dello staff tecnico.
1: Ci credo, perché sono loro che hanno permesso una cosa del genere. Vabbè,
2: ha detto, ma io non lo sapevo che era in corso.
1: Giustamente, scusa.
2: Comunque,
1: vabbè.
2: L'immagine si vede, è molto carina, la vedete su internet, di questi due che stanno lì a parlare, e nel frattempo arriva il fattorino col cibo. Beh, insomma, dai.
1: Vabbè, un altro episodio che riguarda un'entrata un po' così, un po' particolare, riguarda questo anziano che la fonte ce la porta il Corriere Fiorentino, che è entrato in macchina in supermercato perché la birra pesava troppo. Ti giuro, tu vedi la foto con questa macchinina piccolina, quelle macchinine presenti, piccole, però sono pur sempre macchine.
2: È un anziano che beve la birra.
1: Vabbè, ma quello non è la cosa peggio. Questo fatto è accaduto ad Albinia, che è in provincia di Grosseto, e niente, il signore ha deciso di arrivare in macchina direttamente all'interno del negozio.
2: Sì, ma magari lui non sapeva che non ci si può entrare, cioè come che ha detto? Dice pesava troppo la birra.
1: Pesava troppo, e quindi così almeno la caricava subito.
2: Però,
1: in macchina.
2: Scusa, il self-service è fatto, tu ci vai quando c'è anche alle grandi distribuzioni, quelli di Odon, questa roba qui, non ci vai anche in macchina, scusa.
1: Vabbè, ma quella è una cosa apposta, ora mica entro proprio dentro con la macchina.
2: Vabbè, scusa, se ci pensi potrebbe aver lanciato un'idea,
1: una
2: nuova idea
1: d'ora in poi. Sarebbe comodo, guarda, almeno
2: anche per
1: comodissimo
2: te.
1: Almeno prendi e metti subito in macchina, non fa nemmeno fatica.
2: Ho capito, va bene, va
1: lanciamo
2: bene.
1: Questa cosa
2: si
1: facciamo,
2: lancia questa cosa qui, quest'uomo che entra lì dentro. Vabbè, insomma, di cose strane ne accadono tante. Io ti porto, noi ogni tanto ne parliamo di quelle dell'aeroporto. Porto, sai, quello
1: sì,
2: che
1: sì, a noi ci piace l'aeroporto.
2: Ora, questa qui farebbe anche un po' schifetto, insomma.
1: Sì, sì.
2: Però è curioso come si possa cercare di introdurre nei paesi le cose più strane. Che cosa è successo questo qui? È successo all'aeroporto di Colonia Bonn, ok? Tu sai che ci sono i controlli doganali.
1: Certo.
2: È arrivato un signore che ha detto, dice, guarda, nel paese ho dei pacchi di plum cake, quindi un dolce, no?
1: Sì,
2: il fattorino consegnava le pizze, magari questi plum cake. Però che succede? Che l'odore non era, c'era un odore un po' strano.
1: E
2: allora i finanzieri, insomma quelli della dietro aeroporto, dice, ma ci fa vedere, insomma, dentro. Tu pensa che in questo pacco arrivato dal Vietnam, e già ti dice tutto, che cosa ci poteva essere, visto che c'era un odore un po' acre, che proprio non sapeva di plum cake? C'erano 1500 tarantole nascoste in questo pacco di dolci, ognuna è messa in un pacchettino.
1: Mio Dio,
2: c'è una cosa incredibile, se si vede la foto veramente
1: no,
2: non la
1: guardate. Voglio vedere, no, grazie.
2: Sostanzialmente le mezze erano morte, ovviamente.
1: Ma che ci faceva questo con 1500 tarantole?
2: Cioè, guarda, c'è anche la notizia proprio che viene dalla quella originale in tedesco, insomma fa ribrezzo solamente vederle, insomma, voglio dire, ma vi rendete conto, 1500 tarantole che venivano essere importate in Germania? Beh, insomma, via. E l'uomo comunque è stato denunciato, ben insomma. Vabbè, che faresti tu una tarantola?
1: Mamma, io non ci voglio nemmeno pensare.
2: No, poi sono insettini, insomma, no?
1: Le tarantole, certo, sì, proprio piccole.
2: Sono ragni, sì, ragni sono.
1: Ma
2: sono
1: grossi.
2: E qui nella
1: magari
2: erano
1: ancora piccoli.
2: Sì, erano piccoli, però si vede bene, c'erano le zampette.
1: Vabbè, basta.
2: Gli avevano lasciato anche la roba da mangiare.
1: Cambiamo notizia. Allora, questa la fonte ce l'ha dalla Repubblica. Allora, il capo, tu pensa, della protezione civile in America.
2: Sì.
1: Ovviamente in America noi sappiamo che esistono, no, le stagioni degli uragani. Lui invece non era a conoscenza dell'esistenza della stagione degli uragani. Cioè, praticamente questo il capo dell'agenzia che dovrebbe in realtà proteggere gli Stati Uniti da disastri naturali ignora l'esistenza di questa stagione degli uragani. Cioè, è assurda questa cosa, no?
2: Sì,
1: non trovi?
2: No, infatti, ve la potrei legare a una notizia di questi giorni,
1: sì,
2: dove il ministro che si occupa, quello che è il funzionario grande che si occupa della crisi in Medio Oriente, non sa che cosa è l'Iran, cioè non conosce l'Iran. In un'intervista è venuto fuori che lui non sa nemmeno dov'è l'Iran.
1: Ah,
2: e
1: ottimo.
2: Si deve occupare dell'Iran.
1: Tu pensa in mano a chi siamo, va bene.
2: Beh, insomma, va bene. Va bene, senti, andiamo, usciamo un po' dalla terra per ora, perché poi ti ci riporto con uno degli animali che amiamo più di tutti.
1: Ok.
2: Allora, tu sai che si vende di tutto, no? Pensa che è stato venduto un meteorite marziano che è stato venduto all'asta per 5,3 milioni di dollari.
1: O dove l'hanno trovato sto meteorite?
2: Allora, dove l'hanno trovato te lo dico subito. Questo era stato ritrovato nel luglio del 2023 nel deserto del Sahara.
1: Sì.
2: Chi è che ha deciso che è questo sasso di 25 chilogrammi? Senti, già qualcuno salta la per aria per dire. Però se lo vedi sembra un sasso, insomma una pietra, insomma 25 chilogrammi, è stato testato, pensa, qui a Firenze.
1: Ah, sì.
2: Sì, è stato studiato qui a Firenze, l'analisi che appunto ha portato a essere come un pezzo di Marte.
1: E hanno confermato?
2: L'hanno confermato, sì. E ti dico anche chi: il meteorite è stato affidato al gruppo di ricerca Università di Firenze, guidato da Giovanni Bratesi, docente di mineralogia, che ha studiato in dettaglio questa composizione. Quindi pensa a te che cosa ci avrà trovato dentro. No, ma tu lo compreresti un...
1: Ma no, ma che ci faccio?
2: Come che ci fa? Avere in casa un meteorite marziano?
1: Ma
2: ti rendi conto?
1: Cioè, ma che ci fai? Ogni tanto te lo guardi poi.
2: No, tu vai in giro dicendo io ho un meteorite marziano in casa. Vabbè,
1: sì.
2: Insomma, 5,3 milioni di sì, esatto, quello detto io, 5,3 milioni di dollari. E non ho letto chi è che se l'è accusato. Vediamo chi se lo dice qui. No, non c'è scritto chi se l'ha preso. Poi, insomma, qualcuno se l'è comprato.
1: Va bene. Allora, ti porto a Bergamo, dove un signore finge di essere un medico e soccorre una donna, ma in realtà era solamente il figlio di un dottore.
2: Cioè?
1: Quest'uomo di 40 anni diceva di essere medico e per aiutare una ragazza che si stava sentendo male, però adesso è denunciato per usurpazione di titolo, ovviamente.
2: Vabbè, ma se era il babbo dottore, che ha babbo figlio, non è uguale.
1: Non è proprio uguale, guarda, non è proprio uguale. Va bene.
2: Allora io concludo con una cosa. Qual è l'animale? Uno degli animali che proprio ci strappa il cuore a noi, cioè che quando arriva in casa quell'animale lì, tu sai che la casa è la sua, cioè tu sei un ospite, tu diventi un ospite.
1: Allora, per me è il cane, ma so che per te è il gatto.
2: No, allora un cane è rispettoso dell'ambiente, sa sempre che tu sei il suo pet mate, oggi si deve dire così, non padrone.
1: Sì,
2: insomma,
1: sì,
2: comunque
1: va bene.
2: Lui gioca quando lo dici te, insomma un cane.
1: Sì.
2: Un gatto, quando tu prendi un gatto in casa, tu sei l'ospite, diventi,
1: esatto,
2: l'ospite,
1: immagino.
2: Perché il gatto fa esattamente quello che gli pare. Questo gatto, questo famoso Pablito, il suo nome si chiama Pablo, vabbè, è stato definito in Australia The Miracle Cat.
1: Ok,
2: il gatto dei miracoli. Ma è forse miracolato lui? Perché perché questo è riuscito a sopravvivere a un'esperienza terribile. Pensa, un ciclo di lavatrice di 55 minuti.
1: No,
2: sì, devi sapere che il povero Pablito, nel cercare il suo posto per dormire, aveva pensato di dormire dentro il cestello della lavatrice lasciato aperto con i panni. Meglio posto di quello dove era? Purtroppo l'hanno... Però
1: no.
2: Hanno acceso la lavatrice e per 55 minuti questo
1: girava.
2: Poveretto.
1: Sì. Vabbè, l'importante è che comunque è sopravvissuto.
2: Sì, poverino, è stato trasportato. Quando se ne sono resi conto, hanno aperto il gatto, poveretto, era in condizioni critiche. L'hanno trasportato in urgenza al pronto soccorso e in terapia intensiva. Comunque sono riusciti, aveva lesioni cerebrali e polmonari, insomma,
1: mamma mia.
2: Di tutto, poverino. Però alla fine è riuscito a vivere. Quindi è stato proprio. un miracolo, perché un gas 55 minuti dentro una lavatrice, ma tu ci vivresti?
1: Ma io no, sarei già morta.
2: Ma neanche se tu ci avessi quel sasso marziano, insomma, no?
1: Vabbè. Va bene, Beppe,
2: vabbè,
1: va bene.
2: Comunque, tutto a posto per il nostro amico gatto, però non provate, per carità, non fate ora il record, io il mio gatto ci sta 56 minuti. No, i gatti,
1: per carità,
2: controllate
1: no,
2: sempre
1: fa,
2: quando accendete la lavatrice che non ci sia il gatto dentro. Insomma, questo minimo, no?
1: Va bene, Beppe. E allora noi ci troviamo con il prossimo appuntamento.
2: Va bene, allora abbiamo terminato. Ciao, sì. Vanna, appuntamento alla prossima settimana e in questa settimana loca.
1: Crazy Week. Ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 17 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.10 e tramonta alle 19.58, ora legale. La luna sorge alle 11.27 e tramonta alle 21.59, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Chiara da Montefalco, Sant'Eusebio e Santa Giovanna della Croce.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 agosto del 1807 il Clermont, primo battello a vapore moderno, effettuava il suo viaggio inaugurale da New York ad Albany, lungo il fiume Hudson, percorrendo 150 miglia in 32 ore. Il battello era stato realizzato dall'inventore statunitense Robert Fulton.
0: Benessere naturale.
1: Preziosi chiodi di garofano. Nella cucina mediterranea il chiodo di garofano è l'antiossidante per eccellenza, addirittura più efficace del potente origano, della salvia fitoestrogenica, del rosmarino carminativo e del timo odoroso. Spezia dall'effetto antiossidante per tutte le tasche, si rivela un prezioso alleato antietà contro i radicali liberi. I suoi polifenoli reggono il confronto con i cocktail antiossidanti, più famosi in grado di combattere colesterolo, obesità e ipertensione.
0: Consigli pratici.
1: Pentole di qualità. La pignatta deve essere garantita per fare la minestra saporita. In vacanza in montagna si può approfittarne per comprare pentole di pietra ollare perfette per cuocere la carne. Se siete in Toscana, acquistate quelle di terracotta, ottime per le zuppe. Nei paesi nordici quelle di ghisa sono adatte a cotture lentissime.
0: Hanno detto:
1: la natura fa il merito e la fortuna lo mette in opera. François de la Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani. Ormai.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Chiara e le Giovanna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 agosto dei grandi attori Robert De Niro, Mae West, Gianni Agus e il mio amato Sean Penn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del leone, sei una persona di grandi possibilità organizzative. Il tuo gusto è delicato e artistico e spesso ciò ti è utile nella vita. Avendo la natura di un pioniere e tutte le facoltà che caratterizzano un capo, un giorno ti potresti trovare in una posizione di notevole importanza. Ami la pesca e le collezioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, regaliamoci una pausa prima di gettarci a capofitto in nuove sfide. Privilegiamo il nostro benessere e l'amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamoci i pesi equamente. Toro, teniamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. La gelosia potrebbe coglierci di sorpresa, ma tranquilli, è solo un eco del passato, non diamole ascolto. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Inseguiamo sempre la perfezione? Beh, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni portano a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadratura preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. In coppia desideriamo una serata romantica, ma lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti facciamo fiasco. Leone, momento di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non siamo per indole dei solitari, gli altri sono la nostra fonte inesauribile di ricarica e di felicità quotidiana, dunque non isoliamoci. Vergine, un conoscente è ingombrante con le sue manie di protagonismo? Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire per primi, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Bilancia, la combinazione fortunata del sestile tra Venere e Giove porta disponibilità nelle persone vicine. Le ore scorrono placidamente come un fiume quando arriva al mare, godiamocele in tranquillità. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle relazioni affettive pretendiamo troppo e subito, ma hanno bisogno di un tempo più lungo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allegria di amicizie spensierate. L'umore è alto, è sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci appagati e in pace col mondo. Capricorno, c'è un po' di confusione. La pace familiare non scende dal cielo per magia, dobbiamo impegnarci per costruirla. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità. Hanno un gran potere. Acquario, alziamo gli occhi. In cielo c'è la luna crescente carica di promesse. Affidiamole un sogno. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a un'uscita in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontarci con gli amici però ci dà sollievo e leggerezza. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quella odierna dice così: gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire, gli sciocchi perché devono dire qualcosa. Platone.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbioma simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili nel nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo rasato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi sul bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 17 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.10 e tramonta alle 19.58, ora legale. La luna sorge alle 11.27 e tramonta alle 21.59, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Chiara da Montefalco, Sant'Eusebio e Santa Giovanna della Croce.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 agosto del 1807 il Clermont, primo battello a vapore moderno, effettuava il suo viaggio inaugurale da New York ad Albany, lungo il fiume Hudson, percorrendo 150 miglia in 32 ore. Il battello era stato realizzato dall'inventore statunitense Robert Fulton.
0: Benessere naturale.
1: Preziosi chiodi di garofano. Nella cucina mediterranea il chiodo di garofano è l'antiossidante per eccellenza, addirittura più efficace del potente origano, della salvia fitoestrogenica, del rosmarino carminativo e del timo odoroso. Spezia dall'effetto antiossidante per tutte le tasche, si rivela un prezioso alleato antietà contro i radicali liberi. I suoi polifenoli reggono il confronto con i cocktail antiossidanti, più famosi in grado di combattere colesterolo, obesità e ipertensione.
0: Consigli pratici.
1: Pentole di qualità. La pignatta deve essere garantita per fare la minestra saporita. In vacanza in montagna si può approfittarne per comprare pentole di pietra ollare, perfette per cuocere la carne. Se siete in Toscana, acquistate quelle di terracotta, ottime per le zuppe. Nei paesi nordici, quelle di ghisa sono adatte a cotture lentissime.
0: Hanno detto:
1: la natura fa il merito e la fortuna lo mette in opera. François de la Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Chiara e le Giovanna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 agosto dei grandi attori Robert De Niro, Mae West, Gianni Agus e il mio amato Sean Penn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del leone, sei una persona di grandi possibilità organizzative. Il tuo gusto è delicato e artistico e spesso ciò ti è utile nella vita. Avendo la natura di un pioniere e tutte le facoltà che caratterizzano un capo, un giorno ti potresti trovare in una posizione di notevole importanza. Ami la pesca e le collezioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, regaliamoci una pausa prima di gettarci a capofitto in nuove sfide. Privilegiamo il nostro benessere e l'amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamoci i pesi equamente. Toro, teniamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. La gelosia potrebbe coglierci di sorpresa, ma tranquilli, è solo un eco del passato, non diamole ascolto. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Inseguiamo sempre la perfezione? Beh, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni portano a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadratura preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. In coppia desideriamo una serata romantica, ma lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti facciamo fiasco. Leone, momento di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non siamo per indole dei solitari, gli altri sono la nostra fonte inesauribile di ricarica e di felicità quotidiana, dunque non isoliamoci. Vergine, un conoscente è ingombrante con le sue manie di protagonismo? Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire per primi, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Bilancia, la combinazione fortunata del sestile tra Venere e Giove porta disponibilità nelle persone vicine. Le ore scorrono placidamente come un fiume quando arriva al mare, godiamocele in tranquillità. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle relazioni affettive pretendiamo troppo e subito, ma hanno bisogno di un tempo più lungo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allegria di amicizie spensierate. L'umore è alto, è sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci appagati e in pace col mondo. Capricorno, c'è un po' di confusione. La pace familiare non scende dal cielo per magia, dobbiamo impegnarci per costruirla. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità. Hanno un gran potere. Acquario, alziamo gli occhi. In cielo c'è la luna crescente carica di promesse. Affidiamole un sogno. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a un'uscita in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontarci con gli amici però ci dà sollievo e leggerezza. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quella odierna dice così: gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire, gli sciocchi perché devono dire qualcosa. Platone.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Benvenuti alla 108ª puntata di Gatta Cicova in questo periodo così caldo di agosto. Eccola qua, la Valentina è tornata, chissà dove è stata, in qualche isola tropicale, in qualche isola strana. Perché? Perché di quel il tema di cui ci parla oggi è un tema mordace. Ciao Valentina.
4: Ciao Giuseppe, ma quale isola tropicale? Io ti porto a Brescia oggi.
3: Come a Brescia? Che
4: sì,
3: c'è
4: a Brescia.
3: No, è quello che vediamo in screen, non può essere
4: ma come
3: Brescia.
4: No, quella è la la piazza di Brescia, lo vedi che beve lo spritz.
3: E quell'attrezzo che è lì, un dinosauro che beve lo spritz.
4: Lo spritz,
3: che cos'è?
4: Perché? Che cosa è successo?
3: Che cosa è successo?
4: Negli ultimi giorni si sta parlando e straparlando di questo avvistamento avvenuto nelle campagne tra Montichiari e Calcinato in provincia di Brescia.
3: Che cosa si è avvistato?
4: Un varano. O meglio, qualcuno ha parlato di un serpente con le zampe.
3: Magari se c'aveva anche le ali era un drago.
4: ma forse era un drago di Komodo.
3: Me
4: le servi proprio così, d'argento.
3: Innanzitutto, bentornata, te l'ho detto, ma mi hai subito scioccato con questo attrezzo.
4: Ma lo vedi, è mansueto, prende l'aperitivo.
3: Vorresti un morso da lui, no?
4: No, guarda, nemmeno bere nel suo bicchiere.
3: Ma non credo proprio, infatti. Insomma, raccontaci questa
4: storia. Allora, che cosa è successo? C'è stato questo avvistamento questo avvistamento, questo animale ha attirato l'attenzione veramente di un po' tutti, di cittadini, autorità, ma anche di curiosi, tanto da far partire delle ricerche con droni e termocamere per individuarlo.
3: Ma lui ha sangue caldo, si può vedere?
4: Esatto, infatti la cosa non semplice è questa, che lui è un rettile, quindi la temperatura corporea si mimetizza con quella dell'ambiente.
3: Ho studiato quando non c'è.
4: Esatto, però ci sono degli esperti che hanno visto le immagini raccolte di questo presunto varano e effettivamente sono d'accordo sul fatto che potrebbe trattarsi sì di un esemplare di varano magari sfuggito alla cattività.
3: Scusa, come ha fatto ad arrivare da noi un varano?
4: Perché sai, anche a Arezzo è stato trovato un canguro già morto, purtroppo. Molto bene. Sì, esatto. Verso Lucignano.
3: Però insomma, ora io capisco le iguane, chi si mette le iguane qui sulla spalla.
4: Il varano qui non ce lo metti.
3: No, anche perché non credo che tu lo pesi. No,
4: e quindi capito, questo rincorrersi di notizie, di immagini simpatiche, frutto dell'intelligenza artificiale come quella che noi oggi abbiamo screen,
3: e ora la faccio rivedere perché
4: mi hanno incuriosita, no? E quindi mi sono iniziata a chiedere: ma che animale è veramente il varano? È veramente così pericoloso? Perché comunque gli esperti a proposito del caso di Brescia hanno iniziato a dire: mi raccomando, se lo avvistate non avvicinatelo assolutamente, statevi alla larga, segnalate. Leggendo un attimo, facendomi una prima infarinatura sul varano, scoperto che per esempio è un animale molto intelligente, quindi insomma ho voluto saperne di più.
3: E quindi oggi varanizzaci anche a noi.
4: Ti varanizzo. Allora, si inizia dall'inizio.
3: È un dinosauro, no?
4: Sì, è vero, è un dinosauro. Effettivamente è uno dei dinosauri che ancora esistono nella nostra terra, ma la sua classe scientifica è quella dei rettili, lo abbiamo detto. L'ordine è quello degli squamati e la famiglia dei varanidi, quindi sono loro.
3: Non si esce, insomma.
4: Esatto. Che cosa comprendono? Comprendono 80 specie distribuite tra Africa, Asia, Oceania e Brescia. No,
3: è Brescia. Stavo aspettando che tu mi dicessi Europa. Europa non ci sono i varani.
4: No.
3: A meno che non siano arrivati in nave o in aereo, insomma.
4: Esatto. Quindi Africa, Asia e Oceania sono i parenti più stretti dei serpenti tra i grandi rettili e a seconda della specie a cui appartengono vivono nelle foreste tropicali, nelle savane africane, nei deserti australiani, nelle foreste di mangrovie e comunque vicino a fiumi e laghi. Perché? Perché molti di essi sono proprio degli eccellenti nuotatori.
3: Quindi stanno nell'acqua.
4: Sono rettili, quindi vivono, nuotano, sono eccellenti nuotatori, altri addirittura sono anche degli abilissimi arrampicatori sugli alberi.
3: Pure un varano.
4: Vedremo che a volte questa capacità gli può salvare la vita. Lo scopriremo indagando il più famoso di loro, il drago di Komodo.
3: Che già cioè, mi sì. viene, vabbè, eccola, abbiamo capito un po' di come, chi sono e cosa fanno, ma che mangiano?
4: Che mangiano? Allora,
3: devo chiedere perché mi sembra sono anche grossotti a volte.
4: Sì,
3: no?
4: Allora, prevalentemente sono carnivori, questo ci spaventa, vista la presenza di Brescia. Sì, e diciamo che la loro dieta è fatta a base di insetti, uccelli, roditori, pesci, serpenti, uova, ma anche piccoli mammiferi. In realtà le specie più grandi possono addirittura catturare qualche cervo e qualche cinghiale.
3: Però uno si domanda come fanno a catturarli, un cinghiale, voglio dire, cioè metti in 100 kg, 120
4: come kg. Fanno a catturarli? Allora
3: un cervo
4: lo spiego,
3: che sarà anche 200
4: te
3: kg.
4: Lo spiego, te lo spiego. Lo fanno attraverso il morso. Allora, per molti anni si è pensato che alcune specie, come il drago di Komodo, che è quella più famosa e più grande, uccidesse soltanto grazie ai batteri presenti sulla bocca.
3: Sì, diciamo che almeno quello che so io, la saliva di questo animale è talmente ricca di batteri
4: che un
3: morso vi dà l'infezione, cioè infetta qualunque cosa e morite per tutto.
4: Esatto. Oggi invece abbiamo scoperto un'altra cosa che ci spiega anche proprio come fanno a mangiare degli animali così grandi, ovvero il ruolo principale è svolto da delle ghiandole, da dei linfonodi che producono una sorta di veleno che in realtà non è proprio un veleno, ma è un emorragico. Quindi il morso del varano provoca emorragie, abbassa quindi la pressione sanguigna perché fa perdere tanto sangue e indebolisce in maniera rapidissima la preda, e questo viene da sé, gli permette di mangiare, di uccidere anche una preda
3: più grande. Dopo deve mangiare.
4: E dopo se lo mangiano, perché loro sono anche dei grandissimi spazzini, quindi mangiano anche le carcasse, non è che lo deglutiscono come un serpente.
3: Cioè, vuol dire, non è che la bocca la usano come un coccodrillo che frantuma, macina, mangia, no?
4: Mordono proprio.
3: Mordono,
4: e la cosa particolare, però, che si vede in una delle foto che ti ho messo è la lingua.
3: E perché la vediamo su questa foto qui, eccola.
4: Sì, perché
3: è un fotomontaggio questo.
4: Non credo, sai, è semplicemente ripreso dal basso.
3: Ho capito,
4: però si vedeva bene.
3: Metro.
4: Hanno una lingua biforcuta, proprio come quella dei serpenti, ma non serve a pungere, assolutamente, serve a leggere l'ambiente, perché raccoglie delle minuscole particelle che vengono analizzate tramite un organo di cui ti ho già parlato parlando dei gatti. L'organo in questione è l'organo di Jacobson, o organo vomeronasale, che praticamente serve a leggere i feromoni e seguire le tracce odorose.
3: E va bene, e quindi questo organo in questa maniera gli fa capire che cosa c'è nell'ambiente.
4: Esattamente, è un sistema proprio molto simile a quello dei serpenti.
3: Ho capito. Senti, mi dici quanti diventano grossi?
4: Quanto diventano grossi? C'è veramente una bella differenza. Infatti, le dimensioni cambiano moltissimo da specie a specie. I più piccoli misurano appena 20 centimetri.
3: Quindi sono varanini.
4: Sono varanini,
3: cioè, nel senso.
4: Esatto, mentre i più grandi, tra cui il drago di Komodo, possono raggiungere oltre i 3 metri di lunghezza, pesare 70-90 kg e avere all'interno di questi range anche degli esemplari eccezionali più grandi di questi. Il drago di Komodo è il più grande sauro vivente sulla terra.
3: Ecco, ricordiamo perché si chiama drago di Komodo.
4: Perché vive nell'isola, cioè vive soltanto in delle isole dell'Indonesia, tra cui l'isola di Komodo.
3: Ecco, a meno che qualche scellerato non pensi di metterlo in un aereo e portarlo a Brescia,
4: esatto.
3: Perché sarebbe,
4: e pensa che i primi esploratori europei dell'Indonesia rimasero così colpiti dalle dimensioni di questi animali che trovarono su queste isole da soprannominarli proprio drago, e da lì è diventato uno degli animali simbolo proprio dell'Indonesia.
3: Ho capito. Senti, tu mi hai detto che appartengono comunque alla famiglia dei rettili, quindi sono ovoviperi, vipari.
4: Ovipari, ma
3: no, no, che vuol dire? Aspetta, ovipari
4: e basta. Depongono le uova.
3: Depongono le uova, sì.
4: Ma anche qui ho una curiosità di quelle proprio incredibili.
3: No, perché ti ho messo uno che c'ha un ovo sotto, vedrai.
4: Incredibile. E questa è una varana. Ma sai la varana che cosa può fare?
3: No.
4: Cioè, qui la natura proprio, perché no? Questi vivono, te immaginati, questi vivono in queste isole, va bene? Quindi molto spesso ci sta che una varana arrivi in un'isola e poi rimane lì e è da sola. E quindi secondo te la natura che possibilità gli avrà dato?
3: Di autofecondarsi.
4: Sì. Sì.
3: Ma pensate.
4: Sì. Sono capaci di partenogenesi.
3: Partenogenesi.
4: Sì. Significa che la femmina depone da sola uova vitali senza essere stata fecondata da un maschio. E questo è un fenomeno rarissimo tra i vertebrati, ma è un grandissimo vantaggio evolutivo.
3: Sì, se no vedrai. Vabbè. Va bene. Senti, come argomento abbastanza, insomma, sono un varano, io ti devo dire la verità, io anche se lo, perché poi corrono anche per la
4: corrono, sono velocissimi, 20 km orari,
3: insomma,
4: sì,
3: io
4: sì.
3: Insomma, penso di averlo davanti, che poi vabbè.
4: Ma i draghi di Komodo, ti ho detto che arrampicarsi gli fa comodo, perché? E che te l'avrei svelato, no? A un certo punto, visto che siamo a parlare di riproduzione, praticamente i piccoli draghi di Komodo, una volta nati, trascorrono i primi anni della loro vita, finché sono piccolini, sugli alberi. E lo sai per evitare cosa?
3: Che li mangino.
4: Chi li mangia? Gli adulti.
3: Ah. Mi sembra che si era trovato che i piccini mangiavano le mamme, ma
4: esatto,
3: questa,
4: qui invece
3: ho capito. Beh, ma insomma, anche questa è una cosa che fa parte della natura, che dire. Non sono particolarmente simpatici dal mio punto di vista.
4: Poi sono comunque pericolosi, quindi è un bene che non abbiano un aspetto particolarmente simpatico, perché comunque sono pericolosi per l'uomo. Allora, diciamo che la maggior parte dei varani sono schivi e quindi tendono a evitare il contatto.
3: Ma magari
4: con
3: uno
4: le persone.
3: Ne trova preciso quello che è schivo.
4: Esatto. Però ecco, le specie più grandi, soprattutto come il drago di Komodo, sono potenzialmente molto pericolose per l'uomo, soprattutto se provocate o avvicinate troppo.
3: Va bene, non ho altro che da chiederti. La notte ci vedono questi varani? O se ne dormono? Sai niente?
4: No, hanno una vista normale.
3: Speriamo, perché insomma, se no veramente sì, potrebbero essere degli incubi, guarda.
4: Sì,
3: veramente.
4: Però insomma, senti, secondo me la notizia di Brescia ci ricorda una cosa, no? Che gli animali esotici non sono animali domestici, soprattutto questo genere di animali, e che se finiscono nell'ambiente sbagliato possono essere un serio pericolo per chi vive lì e anche per loro.
3: Speriamo
4: stessi.
3: Speriamo che sia un maschio quello di pesca.
4: Già,
3: perché
4: se non
3: se
4: si riproduce,
3: no,
4: anche
3: si riproduce da sé, quindi si figura che lavoro.
4: Sì, la loro casa è la natura, insomma,
3: esatto,
4: e
3: esatto,
4: quindi vabbè. Se volete vedere i draghi di Komodo, potete andare a farvi un viaggio in Indonesia, guardarli lì.
3: Magari stare anche in mezzo alla spiaggia la notte, così vedete se vengono. Infatti,
4: vedete un po'.
3: Il richiamo non ce l'hanno, vero? Non è che fanno il richiamo,
4: no,
3: del varano, non esiste.
4: Sibilo, simile ai serpenti.
3: Va bene, Valentina, allora grazie di questo viaggio con questo varano che si prende uno spritz
4: in piazza a Brescia.
3: Sì, in piazza Brescia. Io penso, cioè, vabbè, insomma, intelligenza artificiale è veramente.
4: Mi faceva troppo sorridere, però, sì, questa immagine, per non
3: lo sai che dobbiamo dirlo, che quell'immagine che generata con l'intelligenza artificiale, sai che è passato il regolamento quando
4: certo.
3: Eri tu in vacanza, che tutte le immagini che sono con l'intelligenza artificiale devono essere specificate.
4: Certo, sì, assolutamente. Quindi, generata con l'intelligenza
3: anche
4: artificiale.
3: Anche perché il varano di Brescia sicuramente
4: non
3: beve lo spritz, magari un vinellino o qualcosa. Valentina,
4: Rossa.
3: Ci vogliamo far salutare da due varanini?
4: Sì, facciamoci salutare dai varanini. Se mi avete visto sbracciare tanto, per chi ci segue in video, perché stavo cercando di bloccare i varani ai miei lati.
3: Ovviamente non sono varani, ma
4: dai,
3: sono
4: venitemi vicino.
3: Achille
4: potete
3: Ascanio,
4: salutare.
3: Eccoli qua, Achille Ascanio, dov'è Achille? Tenta le cuffie, eccoci qua. Allora, una domanda gliela posso fare, sì. Certo. Sentite, ma a voi i varani vi piacciono?
4: Potete rispondere al microfono.
3: Achille. Perché tu hai detto, lo diciamo, che ne sai più te dei varani che la mamma.
5: È vero, è vero.
3: Allora, dici qualcosa che non ha detto la mamma. Che ci puoi aggiungere su quello che ha detto la mamma dei varani?
6: Il colore, il colore.
3: Il colore la mamma non l'ha detto. Bravo, dai Ascanio, dillo te.
4: Che colore sono i varani?
5: Verdi.
4: Verdi.
3: Bene.
4: E la curiosità?
3: La curiosità?
5: Che nel Giurassico c'erano già i varani.
3: C'erano già nel Giurassico i varani?
5: Sì.
3: Ma loro sono discendenti dai dinosauri, sembrano un dinosaurone. Esiste.
4: Allora sarà uscito da Jurassic Park questo.
5: No!
3: Va bene, allora grazie Achille, grazie Ascanio e grazie a Valentina come
4: grazie,
3: sempre.
4: Giuseppe,
3: e noi ti
4: te.
3: Aspettiamo.
5: Ho fatto un paio di...
4: di trasmissione. Sì, ecco. Achille tornerà in trasmissione quando studierà.
5: È vero.
7: Ho già studiato.
3: Va bene.
4: Stop.
3: Studiamo
5: ho già
3: qui.
5: Ascolta questi disegni.
4: Vabbè, dai, blocchiamo i varanini Achille Ascanio. Grazie.
3: Vai,
4: Giuseppe.
3: Ciao,
4: alla
3: Vale,
4: prossima.
3: Alla prossima. Ciao.
5: Ciao, alla prossima.
3: Ciao, ciao. Mettilo più in là, su, mettilo più là, così lo vedo, lo fai vedere. Bravo, sì.
4: Il varano di Ascanio.
3: Eccolo là, ecco, dobbiamo farlo vedere. Ciao, grazie.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
8: Sono le 6:30.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbiota simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili nel nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo

0: di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

vecchio combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Accendi la giornata con Radio Fly. Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 17 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.10 e tramonta alle 19.58, ora legale. La luna sorge alle 11.27 e tramonta alle 21.59, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Chiara da Montefalco, Sant'Eusebio e Santa Giovanna della Croce.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 agosto del 1807 il Clermont, primo battello a vapore moderno, effettuava il suo viaggio inaugurale da New York ad Albany lungo il fiume Hudson, percorrendo 150 miglia in 32 ore. Il battello era stato realizzato dall'inventore statunitense Robert Fulton.
0: Benessere naturale.
1: Preziosi chiodi di garofano. Nella cucina mediterranea il chiodo di garofano è l'antiossidante per eccellenza, addirittura più efficace del potente origano, della salvia fitoestrogenica, del rosmarino carminativo e del timo odoroso. Spezia dall'effetto antiossidante per tutte le tasche, si rivela un prezioso alleato antietà contro i radicali liberi. I suoi polifenoli reggono il confronto con i cocktail antiossidanti, più famosi in grado di combattere colesterolo, obesità e ipertensione.
0: Consigli pratici.
1: Pentole di qualità. La pignatta deve essere garantita per fare la minestra saporita. In vacanza, in montagna, si può approfittarne per comprare

0: usare pentole di pietra ollare perfette per cuocere la carne. Se siete in Toscana, acquistate quelle di terracotta, ottime per le zuppe. Nei paesi nordici, quelle di ghisa sono adatte a cotture lentissime.
1: Hanno detto?
0: La natura fa il merito e la fortuna lo mette in opera. François de la Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 17 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.10 e tramonta alle 19.58, ora legale. La luna sorge alle 11.27 e tramonta alle 21.59, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Chiara da Montefalco, Sant'Eusebio e Santa Giovanna della Croce.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 agosto del 1807 il Clermont, primo battello a vapore moderno, effettuava il suo viaggio inaugurale da New York ad Albany, lungo il fiume Hudson, percorrendo 150 miglia in 32 ore. Il battello era stato realizzato dall'inventore statunitense Robert Fulton.
0: Benessere naturale.
1: Preziosi chiodi di garofano. Nella cucina mediterranea il chiodo di garofano è l'antiossidante per eccellenza, addirittura più efficace del potente origano, della salvia fitoestrogenica, del rosmarino carminativo e del timo odoroso. Spezia dall'effetto antiossidante per tutte le tasche, si rivela un prezioso alleato antietà contro i radicali liberi. I suoi polifenoli reggono il confronto con i cocktail antiossidanti, più famosi in grado di combattere colesterolo, obesità e ipertensione.
0: Consigli pratici.
1: Pentole di qualità. La pignatta deve essere garantita per fare la minestra saporita. In vacanza, in montagna, si può approfittarne per comprare pentole di pietra ollare, perfette per cuocere la carne. Se siete in Toscana, acquistate quelle di terracotta, ottime per le zuppe. Nei paesi nordici, quelle di ghisa sono adatte a cotture lentissime.
0: Hanno detto?
1: La natura fa il merito e la fortuna lo mette in opera. François de la Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Chiara e le Giovanna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 agosto dei grandi attori Robert De Niro, Mae West, Gianni Agus e il mio amato Sean Penn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del leone, sei una persona di grandi possibilità organizzative. Il tuo gusto è delicato e artistico e spesso ciò ti è utile nella vita. Avendo la natura di un pioniere e tutte le facoltà che caratterizzano un capo, un giorno ti potresti trovare in una posizione di notevole importanza. Ami la pesca e le collezioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, regaliamoci una pausa prima di gettarci a capofitto in nuove sfide. Privilegiamo il nostro benessere e l'amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamoci i pesi equamente. Toro, teniamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. La gelosia potrebbe coglierci di sorpresa, ma tranquilli, è solo un eco del passato, non diamole ascolto. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Inseguiamo sempre la perfezione? Beh, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni portano a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadratura preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. In coppia desideriamo una serata romantica, ma lasciamo a casa il nervosismo.

0: altrimenti facciamo fiasco. Leone, momento di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non siamo per indole dei solitari, gli altri sono la nostra fonte inesauribile di ricarica e di felicità quotidiana, dunque non isoliamoci. Vergine, un conoscente è ingombrante con le sue manie di protagonismo? Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire per primi, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Bilancia, la combinazione fortunata del sestile tra Venere e Giove porta disponibilità nelle persone vicine. Le ore scorrono placidamente come un fiume quando arriva al mare, godiamocele in tranquillità. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle relazioni affettive pretendiamo troppo e subito, ma hanno bisogno di un tempo più lungo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allegria di amicizie spensierate. L'umore è alto, è sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci appagati e in pace col mondo. Capricorno, c'è un po' di confusione. La pace familiare non scende dal cielo per magia, dobbiamo impegnarci per costruirla. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità. Hanno un gran potere. Acquario, alziamo gli occhi. In cielo c'è la luna crescente carica di promesse. Affidiamole un sogno. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a un'uscita in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontarci con gli amici però ci dà sollievo e leggerezza. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna dice così: gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire, gli sciocchi perché devono dire qualcosa. Platone.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Sono le 8:03.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
2: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
1: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
3: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca, per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
1: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. La banda è riuscita a eludere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova. Formazione di Serie B, non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
4: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
1: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella. 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. E con questo è tutto. Grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Vola con Radio Fly. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale. Quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.
10: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Santa.
1: Sono le 9:02.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece lo Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale. Quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 17 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, l'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, la NATO ne abbatte uno russo in Romania. Gli europei, il nuoto, l'atletica, volti e storia di un paese nuovo. Oro nell'ultima gara, l'Italia numero uno. Il caso, le parole del legale, la russa attacca, lite su report, la vitola, il PM mi riconvochi e Ranucci voleva più scorta. La Repubblica, l'anno più caldo di sempre, emergenze clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati. Per la Columbia University il 2027 sarà peggio, dà nel nostro paese l'equivalente di una manovra. Ceuta, i migranti non arrivano mai, collasso sì, gli apichini, la staffetta, tutto oro, Italia senza confini in cima all'Europa. La Stampa, flessibilità alla lettera del governo a Bruxelles, poi l'Italia delle grandi opere azzoppata, l'inchiesta, il numero dei progetti affidati in forma straordinaria delegati al governo è raddoppiato in 5 anni, i capolavori trafugati, rubati dal museo 4 dipinti di Antonello da Messina, la pista del mercato nero, data center, il rischio bolla assieda la rete. Il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto già fallita, italiani primi nel no al riarmo, flop bellicisti, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania. L'avvocato di destra della Vitola invia altri pizzini anti Ranucci. Il Resto del Carlino, Cisgiordania, il grido del Papa, basta violenza su palestinesi, italiano tempo di record, l'integrazione che funziona, terremoto in Indonesia, i 13 turisti lasciano l'isola, Bologna bloccati per 48 ore a Flores. Il Messaggero, Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'atletica è prima nel medagliere di Birgiman. Grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400, a Parigi tripletta storica di Quadarella e la squadra di nuoto seconda con maggior numero di podi. L'attentato a Ranucci è il caso della scorta, quelle 2 ore coperte al telefono con la vitola, l'avvocato cola negli atti la richiesta del giornalista di aumento della protezione. La Verità, l'invasione dell'Europa fermata col pugno di ferro, il 15 d'agosto di Ceuta diventa una lezione per tutti, altro assalto all'exclave, ma le forze dell'ordine marocchine, centinaia di arresti e gli spagnoli schierati resistono, dopo anni di ipocrisia e bugie le maniere dure vengono accettate per quelle che sono necessarie, parla Mario Roggero, Ferragosto dentro con bossetti e libri, ma sogno di gli agnolotti fatti da mia moglie, dopo la bomba Ranucci ferma i suoi sfoghi, così il GIP è nelle carte. Il Giornale, caos immigrati, fermata un'altra ondata ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno anche per la sinistra, scorta, sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capito, il conduttore di antimafia chiedeva più protezione, l'avvocato della vitola Sigfrido potrebbe aver intuito il mandante, la russa non cancellate il report. ECR, Meloni non vuole scossoni, per la presidenza al polacco Bielam. Il Tempo Quotidiano, Reportopoli, quanto ci costa Report? Gli stipendi faraonici e le spese inimmaginabili della trasmissione di Ranucci. Il Manifesto Notav per una nuova struttura clandestina. Il Marocco frena i clandestini, ma a Ceuta è emergenza senza fine. Libero Quotidiano, la vitola coinvolge Ranucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido sui rischi di attentati un mese prima della bomba, lui però si è scordato di dirlo agli inquirenti. Sondaggi amari, oggi Sanchez alle elezioni sarebbe triturato, stupri e assalti, altro che Ceuta sotto controllo. Il manifesto, colonia infame, Francia ha bocciato il limite ai social. Passiamo al Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questo lunedì. La forza dei numeri, sbarchi, sicurezza e conti, Fratelli d'Italia tira le somme sui risultati del governo Meloni. In primo piano Lucarelli torna all'attacco su una rilettura del libro del Superman delle inchieste che la Vitola immaginava premier. Alta tensione alle porte d'Europa, un caccio spagnolo abbatte un drone in Romania, la NATO sembra essere russo. Fa caldo, governo ladro, Bonelli dà la colpa a Meloni anche dell'estate torrida, stavolta gli mancano solo i sassi. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, Livorno, si indaga sui lavori non fatti, nel condominio via Bonomo non è prevista la ristrutturazione, gli amministratori basta rinvii dell'assemblea se si tratta di sicurezza. Cecina, risse, rifiuti, atti vandalici sulle spiagge. Cecina si sveglia con il litorale e la pineta devastati, la festa di notte è stata quella dell'alcol. Daca Maiore, grave dopo lo schianto, scontro autoscooter, calciatore di 19 anni operato a Cisanello, l'incidente del viale Colombo, il conducente del SUV è positivo all'alcol test. Lucca, addio all'ex dirigente scolastica, buon riposi. Montecavo, dimora 73 anni, ex commerciante e volontaria. Da Pisa rinasce la colonia Firenze, partono i lavori di riqualificazione del gioiello di Calambrone, il progetto prevede la realizzazione di spazi residenziali e ricettivi. Da Grosseto, licenziato dalla Coop sociale, va risarcito, trasferito in Sicilia, si oppose, reintegrato, l'impresa non paga il precetto. La Maremma invecchia, nel 2025 record negativo di nascite in provincia, appena 1096 per ogni minore, 3 anziani, sempre più malati, il saldo migratorio non basta. Da Monsummano, con la moto contro un palo, muore a 42 anni, l'incidente in via Francesca Nord, inutili tentativi di rianimazione. Prato, spari al pronto soccorso, arrestata e trasportata al Santo Stefano da inescandescenze, colpita alla gamba ad uno degli agenti aggrediti con un estintore. Firenze, la Repubblica, Siena, piove ancora sul palio, quinto rinvio in 3 anni e oggi partenza a rischio. Sanità in Toscana, i conti in rosso dell'ASL, aumenta il deficit e le mosse della regione. Corriere di Siena, un palio guardando il cielo, dopo la carriera di luglio anche quella dell'Assunta si arrende al maltempo, si corre oggi meteo permettendo. L'Ovaglio, MPS da difendere come un corpo unitario, la ministra delegato di Rocca Salimbeni lancia la sfida al palco del premio Mangia, questa è più di una banca. Due donne fermate nel Lazio dopo un raggiro a un'anziana. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo che titola La regina Sofia già nella storia, titolo europeo record mondiale, è la più grande impresa di tutti i tempi firmata da un'atleta aretina. Scomparso 2 settimane, uccise la figlia, nessuna traccia. Donati sullo shopping di notte, questione a valutare, la proposta del sindaco Comanducci non convince il consigliere di opposizione, è una vicenda complessa. Gli Amaranto iniziano a preparare la sfida di Avellino, la testa dell'Arezzo sulla prima di campionato. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, in prima pagina titola assaltano 3 case a colpi di piccone, e poi dal Casentino al mondo la mia marcia trionfale. Entriamo in cronaca, sono nata marciando, Fiorini regina d'Europa, sigla il record mondiale, è stato un divertimento, dalla passerella alla vetta, la seconda vita di corsa della Miss Virginia Leonardi. Ladri d'assalto, colpi di piccone, raid alla vigilia di Ferragosto, 3 case svaligiate nella stessa ora, paura ad albergo tra le 21 e le 23 del 14 agosto, la banda incappucciata è scappata attraverso i campi. Dai set di San Francesco a Bibbiena in scena la magia della Poti Picture, energie rinnovabili, nuovi obblighi e vincoli per i lavori nelle abitazioni. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 17 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 17 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.10 e tramonta alle 19.58, ora legale. La luna sorge alle 11.27 e tramonta alle 21.59, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Chiara da Montefalco, Sant'Eusebio e Santa Giovanna della Croce.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 agosto del 1807 il Clermont, primo battello a vapore moderno, effettuava il suo viaggio inaugurale da New York ad Albany lungo il fiume Hudson, percorrendo 150 miglia in 32 ore. Il battello era stato realizzato dall'inventore statunitense Robert Fulton.
0: Benessere naturale.
1: Preziosi chiodi di garofano. Nella cucina mediterranea il chiodo di garofano è l'antiossidante per eccellenza, addirittura più efficace del potente origano, della salvia fitoestrogenica, del rosmarino carminativo e del timo odoroso. Spezia dall'effetto antiossidante per tutte le tasche, si rivela un prezioso alleato antietà contro i radicali liberi. I suoi polifenoli reggono il confronto con i cocktail antiossidanti, più famosi in grado di combattere colesterolo, obesità e ipertensione.
0: Consigli pratici.
1: Pentole di qualità. La pignatta deve essere garantita per fare la minestra saporita. In vacanza in montagna si può approfittarne per comprare pentole di pietra ollare, perfette per cuocere la carne. Se siete in Toscana, acquistate quelle di terracotta, ottime per le zuppe. Nei paesi nordici, quelle di ghisa sono adatte a cotture lentissime.
0: Hanno detto:
1: la natura fa il merito e la fortuna lo mette in opera. François de la Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le 10:03.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14. Limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo. Nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona in rigore sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale. Quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
19: Odio questa notte.
18: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
17: Ali.
18: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: E allora ben trovati, benvenuti, 38esima puntata di Giostrando in questo caldo ferragosto dove tutto si ferma, ma noi no, noi siamo qua e vi portiamo nel meraviglioso mondo delle giostre, delle quintane, dei pali, del saracino, dei cinque, dei quattro, di tutte quelle cose che insomma ora stanno agitando, come il palio che si correrà dell'Assunta Siena, sta agitando tutte le arene, le piazze, le lizze. E io bando alle ciance, io sai che faccio oggi? Oggi faccio una cosa estemporanea, do il buongiorno e abbasso la base a Roberto Parnetti. Intanto abbasso la base, ciao Roberto, buongiorno. Che giri?
1: Ciao Beppe, ciao Beppe, oggi ti ho tradito, a te e a Roberto.
0: Ma dov'è Roberto? Siete, Roberto non si sa se c'è stati... però.
1: No, ma visto che lui ha messo il miele in palio, ecco, per il quiz,
0: noi l'abbiamo
1: a te
0: qua,
1: te l'ha dato, io sono geloso, a me non mi ha dato niente.
0: Ma te, te quiz, qui non potevi partecipare, te al quiz, io avevo le credenziali. Va bene, banda alle ciance, allora innanzitutto mi raccomando, guida in sicurezza, sappiamo che guida la tua carissima, la posso citare, la posso salutare? Salutiamola Arianna, ciao Arianna, vedete che è tutto in sicurezza. E allora caro Roberto, come tu fossi qui, diamo il benvenuto in questo caldo ferragosto anche, mettiamoci anche il rosati, va.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. No, quando sei partito mi hai fatto paura, oggi.
0: Perché?
2: Cosa? No, perché sei partito 4 dei 5, dei 4, dei 3, ora vedete... dice anche le palle così almeno.
0: No. No, no, sta buono, sta, l'ho viste, ora presentiamo l'ospite, perché sì, abbiamo anche un ospite, però le palle del mazzafrusto,
2: palle del burato, lo puoi dire?
0: No, del
2: si dice le palle del burato.
0: L'ho viste perché sono andata a fare un'intervista a un sottopasso al Giotto, e c'è il burato col mazzafrusto, lo sapevi?
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi va bene, allora Roberto, te sei in viaggio, cioè abbiamo un ospite in studio che ce lo presenta Roberto dopo che l'ho presentato io.
2: Allora non presenti te, che c'è,
0: no,
2: che
0: si fa doppia, perché qui allora abbiamo Stefano Del Santo che è qui, un architetto del quartiere di Porta Crucifera. Dico queste basta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Stefano,
2: buongiorno,
3: grazie dell'invito.
0: Va bene,
2: non è un invito, perché c'era un quiz che avevo lanciato, si era lanciato,
0: ma noi si brucia subito oppure al Parnetti si mette le foto, che facciamo?
2: In che senso?
1: No, anche perché scusa,
2: è vero, ha ragione,
0: è rimasto bloccato.
1: È uscita la locandina che avevamo ospite il vincitore del concorso, del primo concorso di Radio Fly, Giostrando, con in premio il lambito chilo di miele della fattoria.
0: Che per il momento è nelle mie mani.
1: Il
2: momento no, vero. Allora, vabbè, se vuoi, se
0: Roberto,
2: puoi fare
0: vuoi parlare prima delle
2: sempre.
0: Foto, sì, poi, sì. Poi andiamo al vincitore, oppure come vuoi fare? Te che sei più lontano.
1: Come vuoi, in genere il format che a inizio si fa una panoramica.
0: Allora facciamo Stefano, bisogna tu aspetta. Il miele ancora non te lo diamo.
2: Parliamo di Ascoli prima.
0: Che fai oggi Roberto?
2: Dignene, Roby, c'è stata la quintana di Ascoli.
1: Sì, c'è stata la quintana, tra l'altro.
2: Chi ha vinto? Chiediamo al Beppe chi ha vinto.
1: Ma il Beppe dai.
2: Chiediamo, chi ha vinto? C'è stata la quintana di Ascoli. Dici chi ha vinto?
0: Luca Innocenzi.
2: No! No.
0: No. No, ma come lo dici contento?
2: No, non lo dico contento, lo dico no, vabbè, non lo dico contento perché
0: per come?
2: No, ha avuto gli è scivolato il cavallo all'ultima tornata e lui è caduto, quindi è tornata a luna, non si è fatto male nessuno.
0: Però devo dire che ora parla Roberto, ma scusami, ha vinto tutto.
2: È la notizia
0: che non vinca lui, cioè veramente, vabbè.
2: La notizia che non ha vinto lui, insomma, ecco.
0: Sì. Roberto, vai Roby.
1: Infatti. Allora, no, niente. Ora, tra l'altro, oggi dove sono io a fare il maestro campo, Luca Innocenzi non c'è, ma domani c'è, perché domani c'è Servigliano, dove c'è anche il nostro Adalberto Rauco, il nostro in quanto a retina Adalberto Rauco. Però visto che faccio questa breve carrellata, così Beppe può mandare
2: un minuto solo perché si è detto che ha vinto Luca Innocenzi, però cioè, onestamente diciamo bisognerebbe dire anche chi ha vinto Ascoli, e ha vinto Mattia Zannori su Trentino,
1: tra l'altro in un sestiere come Porta Tufilla, come dici te, con un cavallo storico per Ascoli, perché Trentino con Guppini ci ha messo diverse firme ad Ascoli,
2: ha fatto il record dei punti,
1: così anche te con perché io le leggo i tuoi post se esci qui intanto
2: No,
1: è scritto chiaramente hai riportato quello, come detto, aspetta, come hai scritto, ricordate quello che vi avevo detto tempo fa?
2: No, avevo detto la volta prima che lui era stato molto criticato sui social, anche in diverse situazioni, insomma era stato criticato, gli avevano detto che non era buono, che non era capace, che perché aveva avuto quel problema che era uscito di pista due volte. Io a questi gli avevo detto: avete sbagliato tutti, perché Mattia è un gran cavaliere, è uno che sa fare il suo lavoro e l'ha dimostrato trovando la quadra con Trentino, che era un cavallo che l'anno scorso gli ha dato diversi problemi, ma perché è un cavallo che ha bisogno di essere guidato come l'ha guidato lui, insieme a Gubbini e a tutto lo staff. Hanno trovato la quadra e è andato.
0: Vi ricordo, scusate, Roberto, mi senti? Ricordiamo che essendo lui in movimento c'è un po' di ritardo, quindi c'è l'antieco. Quindi datevi lo spazio, perché sennò
2: perfetto.
0: No, nel senso, attendete qualche mezzo secondo, sennò vai, Roberto.
1: E non è un caso che ha fatto il record della pista, il record della Quintana, per cui è tanta roba, insomma. È vero che la pista, come dicevano, era ulteriormente preparata in maniera impeccabile, ma ad Ascoli è sempre così. Però non è un caso se ha fatto il record dei punti.
2: No. Vero, hai perfettamente ragione. Poi c'è stato, insomma, lui è andato, ha tirato un po' per il collo quello che poteva fare Luca per recuperare, anche se c'era poco da recuperare. Un errore ci sta, è andata bene, dai, non si è fatto male né lui. Il cavallo non è neanche caduto, è caduto solo lui, e non si è fatto male nessuno, è tutto a posto, insomma. Quindi possiamo passare alle tue foto.
1: Allora, le mie foto, allora Beppe, se mandi la prima, così io questo pomeriggio, tra l'altro ci sarà anche la diretta live della 55esima edizione del Palio della Pacca di San Ginesio, dove faccio il maestro di campo, e questi sono i cavalieri che stasera dovrò dirigere. Da sinistra verso destra c'è Tommaso Suadoni, poi Davide Di Marti, Alessio Ricchiuti e Jacopo Matticari. La giostra, dunque, alle 4 inizia il corteo, e alle 4 e mezzo la diretta, e in campo si entra alle 5, poi dopo l'investitura dei cavalieri chiamerò i cavalieri in campo per il giro di prova, mi sembra un quarto alle sei, mi sembra.
0: Va bene, allora Roberto Rosati, vuoi... c'è anche l'altra foto, però aspetta.
2: Sì, c'è la seconda
1: l'altra foto. L'altra foto, così almeno esaurisco questa cosa, è che domani invece sarò a fare la diretta da Servigliano, torneo cavalleresco, e qui abbiamo Luca Innocenzi, Nicolas Leonetti, Mario Cavallari, Lorenzo Melosso e il nostro Adalberto Rauco, che corre con Porta Marina, per cui Adalberto Rauco oramai da qualche edizione che ha corso a Servigliano, vedremo se riuscirà a sfangarla, come si dice, dai.
2: Insomma, la concorrenza è alta,
1: parecchio.
2: Vediamo, dai, noi si fa, chiaramente da retini si fa il tifo per Adalberto, poi comunque deve vincere il migliore, se no che divertimento c'è, insomma, se no che si allenano a fare, vediamo un po'. No, poi chi vince sempre è migliore, quindi.
3: Normalmente sì.
2: Normalmente. Allora,
0: comunque domani ricorre anche lui, visto il dirà vabbè, sono caduto.
2: Però quest'anno insomma, due importanti l'ha perse, perché ha perso la prima di Foligno e la seconda di Ascoli. Allora,
0: secondo me gliele gufano un pochino, no, perché... Dimmi Roberto.
1: Aspetta, ha perso anche in finale a Sulmone contro il Venturelli.
2: Insomma, quest'anno
0: del cannibale.
2: Insomma, anche lui sono quant'è che vince consecutivamente, insomma, quant'anni è?
1: In tutte le piazze praticamente la gioca sempre. Tra l'altro, te ne dico una, comunque, a prescindere, è comunque, questa la svelo, è comunque in testa alla classifica parziale del miglior cavaliere d'Italia.
2: Anche nonostante che insomma, nonostante, perché magari perché visto, comunque... perde qui, vince uno, perde di qua, vince un altro, cioè avesse vinto sempre lo stesso, non lo so.
0: Se comunque fosse... io ce lo vorrei vedere nella lizza.
2: Vederlo
0: nella lizza
2: mai
0: a sto
2: dire
0: punto,
2: mai.
0: Visto che insomma...
1: Ascolta. Guarda, io ho sentito, visto che siamo anche sotto palio, che tra l'altro domani c'è il palio, tra l'altro il nostro Roberto è andato alla tratta, dopo magari ce lo dirà, poi mi fermo perché chiaramente deve parlare anche l'ospite, però c'è stata una domanda nelle tavolate che fanno, che a un certo punto Masoni ha detto: non è detto che un domani si potrà rivedere anche una donna a correre il palio.
2: Sì, l'hanno detto, mi pare ieri, detto sì, questa cosa, perché stanno allenando un paio di ragazze, mi pare Bastiano, la nipote di Bastiano dovrebbe essere una di queste.
1: Sì.
2: Vabbè, allora dunque passiamo un po' al discorso che si era fatto sul nostro, diciamo, concorso, quiz, io l'ho chiamato il Tecni Quiz. E dunque la domanda era il perché nella misurazione del 5 o comunque non in tutte le misurazioni non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito, ma solo se il tiro ricostruito è tangente o secante al cerchino bianco che è dentro il 5, che è di 2 centimetri. La domanda era: perché non viene menzionata l'area della superficie?
0: A chi era ora io faccio il birbante, chi era rivolta questa domanda?
2: Era rivolta a
0: chi?
2: Tutti.
0: A me, per esempio, no.
2: A tutti,
0: no.
2: Era rivolta a
0: partecipare?
2: Tutti.
0: No.
2: Ma e Stefano Del Santo
0: che è un architetto sa fare le misure
2: e vediamo quello che ci dice. La risposta è: perché non viene menzionata l'area della superficie nel regolamento tecnico?
3: Perché non conta. La risposta secca è questa.
0: Stefano, scusa, poi ti lascio. Quanto conta invece il fatto che tu sei architetto per dare questa risposta?
3: Ma in realtà non conta tanto, perché è una questione di matematica e fare due sottrazioni.
0: Adesso ce la spieghi.
2: Sì.
3: Sostanzialmente il cerchietto bianco, il regolamento dice che bisogna toccare il cerchietto
0: Metto
3: bianco.
0: Metto l'immagine? Quella che
3: se vuoi, sì.
0: Questa immagine, sì. Eccola qua. Roberto, guarda, impara, guarda che immagine ti metto.
3: Allora, mamma mia. Il regolamento menziona il cerchietto bianco come spartiacque.
0: Questo di sopra è questo qui?
3: Esatto, cotesto. Quel cerchietto bianco,
0: questo qui,
3: come dice il regolamento, è 2 centimetri. Allora, quando la punta della lancia colpisce esattamente la tangente, diciamo, al cerchio rosso, quindi al pomodoro, al 5,
2: il gommino, no?
3: Il
2: tiro ricostruito.
3: Sì. Praticamente la distanza dal centro è tale che quei 2 centimetri misurano esattamente quando il centro è dentro il 5.
2: Il centro del tiro ricostruito. Del tiro. Quindi, in pratica, sarebbe come se... il chiodo, quindi il centro proprio della punta il centro del tiro, dov'è il chiodo, è misura perfettamente quando è tangente, misura che il chiodo è dentro il 5.
3: Esatto.
2: Perché noi alla fine, no?
3: Il conto matematico è quello.
2: Il conto matematico è questo qua,
3: che è il diametro del cerchio del 5. Se lo sottraiamo al diametro della lancia 2,4, fa 2 centimetri e un millimetro.
0: È un millimetro.
3: Quindi,
0: sì,
3: essendo a 2 centimetri, quel millimetro è il gioco, diciamo, per rendere più netto il colpo. Il centro esattamente dentro il 5 è 2 centimetri.
2: Perché noi,
3: mentre la superficie, se noi notiamo quel disegno,
2: si vede lì.
3: C'è quell'area scura,
0: sì,
3: che quello, diciamo, è esattamente il centro tangente al cerchio del 5. Chiaramente la superficie è maggiore dentro quella esterna rispetto a quella
0: è
3: interna,
0: vero, sì,
3: perché si somma alla superficie A anche le due superfici nere che sono sopra rispetto al
0: ascolta,
3: B,
0: ma allora basterebbe fare più grande il cerchio, no?
2: No,
0: neanche quello.
2: Allora, diciamo che tutti, compreso me, compreso Luca Bizzardi quando è venuto qui, eravamo tutti convinti, ma credo anche Stefano,
3: anche io,
2: che quando c'è stato l'ingresso del cerchio bianco, come era quando Luca fece la presentazione,
0: fece vedere,
2: con Giorgio,
0: sì,
2: Marmorini,
0: esatto, sì, sì,
2: e Mauro Castelli, in pratica il cerchino bianco voleva dire che al momento in cui era tangente, la maggior parte della superficie del tiro che veniva ricostruito era dentro. Ma avendolo, qual era il discorso? Era che per essere in quella maniera il cerchio bianco non deve essere di 2 centimetri,
3: ma più piccolo.
2: Ma più piccolo, di,
0: più piccolo deve essere.
2: E deve essere di 1 centimetro e
3: 88,
2: 87. Allora.
0: Era perché è stato fatto di 2 centimetri?
2: Perché l'ha spiegato lui, in quella, avendolo fatto di 2 centimetri, che è voluto.
0: È voluto.
2: È voluto da 2 centimetri perché in questa maniera qui il centro del tiro ricostruito, quindi del cerchio del tiro ricostruito, il chiodo è dentro il 5.
3: Vabbè. E non,
2: quindi,
3: la superficie.
2: E non
3: alla fine, la superficie maggiore quella esterna.
2: Alla fine non conta la superficie, ma conta il chiodo.
0: E
2: questa era una cosa che io credevo che fosse il contrario.
0: Insomma, però io ci devo studiare.
2: No, questa è matematica pura,
0: sì,
2: e non si sbaglia.
0: Io faccio
2: il problema, il problema vero, poi me l'ha spiegato lui. Ora non
0: geometria, insomma.
2: Sì, ora il problema vero è un altro, nel senso, lui me l'ha spiegato e mi ha detto: perché non c'è l'area della superficie, non facciamo vedere tutto il resto, perché sennò si entra in una,
0: vabbè,
2: cosa di no, ma è un'altra, sarebbe un altro file. Però è perché se poi il tiro, ingrandisci un po' quello di sopra,
0: questo di sopra.
2: Ecco. Se il tiro non
0: tanto
2: fosse lì,
0: deve andare a vedere, si parla del 5.
2: Se il tiro non fosse lì, ma fosse tangente, vedi dove sotto c'è quella righina
3: tra
2: il 4 e il 2. Ecco, se fosse preciso lì e facessimo contare l'area di superficie, diventerebbe un bailame, perché andrebbe scomposta in tre parti. Però io ho detto: se lo fai, e loro che hanno detto si fa di 2 centimetri, se lo tocca è 5, come è scritto nel regolamento, se non lo tocca non è più 5, quindi se è lì si va a vedere se è più nel 4 o più nel 2, quindi ridiventano due punti, ok?
0: Sì.
2: Però dico, io ho fatto questo discorso qui, la stessa cosa la puoi fare col cerchio da 1,88, nel senso che fai il cerchino bianco da 1,88, se lo tocca è 5 e a quel punto so sicuro al 100%, innanzitutto sono 5 anche tutti quelli che sono stati misurati fino ad ora, perché il regolamento dice che se tocca lì è 5, quindi se tocca lì è 5,
0: sì,
2: non c'è nessun dubbio. Noi tutti si pensava onestamente,
0: ecco,
2: che
0: allora
2: fosse in maniera diversa.
3: Se si considerasse l'area quando il colpo è fra 3 punti, non fra 2, la divisione diventa molto più complessa. E quindi diciamo che è bene che far valere il centro, perché altrimenti le polemiche che già si sono nella misurazione del punteggio diventerebbero ingestibili, probabilmente.
2: Però puoi far valere il discorso, senza cambiare il regolamento, quindi come è scritto.
3: Il regolamento parla di essere secante o tangente al cerchio bianco, quindi quel cerchio bianco
2: lo puoi fare qualunque
3: misura,
2: qualunque
3: e non
2: misura
3: modifica il regolamento, insomma, la validità.
2: Non modifica la validità,
0: allora,
2: però
0: La risposta quindi andava
2: La risposta era quella.
0: Ok, allora aspetta un attimo, perché noi dobbiamo ufficializzare, io devo dire, perché non è stato l'unico che ha risposto, dobbiamo ricostruire un po' anche questo. Ora ricostruiamo l'aria delle risposte.
2: Sì, vabbè, ma dico, quelle,
0: prima di tutto,
2: diciamo,
0: voglio sentire se Roberto sei soddisfatto, tu fossi uno dell'opposizione, sei soddisfatto di questa risposta?
1: Ma io invece faccio un'altra considerazione.
0: Non me la fa difficile.
1: No, quanto è più semplice chi ha le giostre dove tiro l'anello, che o lo prendono o lo sbagliano.
0: Ora mettigliene un'altra, no?
3: Si parla di un altro campo da gioco.
0: Sì, già gli volevi cambiare i cavalli qui a Arezzo, che ti è venuto fuori in putiferio. Sta pieno, per piacere.
2: Allora, comunque, anche su questo fatto qui si stanno allineando. Si stanno allineando, perché ho sentito, per esempio, che anche Luca Veneri. In una trasmissione ha detto che sarebbe l'ora di iniziare a mettere delle misure per questi cavalli.
0: Fare come il Palio, l'ultimo che si è sentito, che hanno ridotto i tempi.
2: No, no, delle misure per i cavalli, quindi in altezza, spalle, insomma.
0: Allora, noi per dovere...
2: Stiamo aumentando, aumentando.
0: Per dovere di cronaca io devo dirvi che... Allora, Roberto giustamente ha detto che per lui è questa... Aspetta che levo questa roba qui, che non c'entra niente, e ha detto che la risposta è quella giusta, ma giustamente io devo dare anche delle informazioni in merito per chi ha risposto, per gli altri che hanno risposto. Dunque, noi, tu Stefano, hai mandato un messaggio. Innanzitutto è arrivato un messaggio il 2 di agosto 2026 alle 10:35, che però è stato squalificato.
2: Sì.
0: Lo diciamo?
2: Sì, è stato, no, non dire chi è, però.
0: Non dico chi è, però è stato squalificato. Perché era giusta la risposta.
2: La risposta era giusta, ma la sapeva, però l'avevo detta io. Quindi, ha fatto il furbo e ha telefonato.
0: È stato un tentativo di tarocco, come vedete.
2: Ci provano, ci provano. Il miele è richiesto.
0: Questo è ancora nelle mie mani. Ecco. Dopodiché, il 6 di agosto del 2026, Stefano alle 11:10 ha mandato la risposta giusta. Va bene? Quindi tu la risposta la sai, l'hai data giusta, e eccolo qua. Poi, però, allo stesso giorno, alle ore 13, ha mandato una risposta a Davide, e mi pare che Davide, che ha fatto però una risposta a Davide che probabilmente non è tanto giusta, perché te la leggo, poi mi dici te, alle ore 13:02 è arrivata qui su WhatsApp della radio: nel regolamento tecnico della giostra del Saracino di Arezzo non viene delimitata un'area specifica e menzionata, perché tutto il buratto viene inserito e collegato in uno specifico pozzetto. Non viene menzionata un'area specifica del buratto proprio perché lo stesso è inserito e posizionato in uno specifico pozzetto.
2: Secondo me non aveva neanche ben capito la
0: comunque
2: domanda,
0: Davide, non è questa.
2: Però vabbè,
0: ti ringraziamo per aver partecipato, però la risposta non è corretta.
2: E poi
0: alle 20 alle 20 e 5 e 35 è arrivata un'altra risposta, e questa qui io te la dico per vedere se è giusta. Allora, può accadere che se il cerchio del tiro è tangente al cerchio bianco della V del 5,
2: sì,
0: via, nell'intersezione tra 5, 4, 3 la superficie sia più grande di un punteggio che non è il 5, per questo non si parla di area maggiore.
2: Diciamo che forse voleva dire 2 e quindi poteva essere giusto.
0: Non volevo, letto male io comunque.
2: No, magari voleva dire 2 e ci è venuto 3, però insomma diciamo che quella era si poteva anche ritenere valida, se
0: però l'ha mandata alle 20,
2: vabbè,
0: 35,
2: però
0: Luca,
2: vabbè,
0: l'hai mandata alle 20 e 35 del 6, 8.
2: Lui sta perdendo tempo perché non ti vuole dare la storia è questa.
1: comunque posso dire una cosa, comunque innanzitutto se il mio compagno fosse meno taccagno darebbe un barattolo magari più piccolo anche agli altri. Prima cosa.
2: Guarda, sta cosa del taccagno che gli è partita, io onestamente.
0: No, vabbè, però il premio.
2: Potete chiedere in giro se sono taccagno.
0: Uno, il premio era uno, ora onestamente, sì, tu puoi fare quello che vuoi, però il premio
2: è uno.
0: Miele mille fiori della fattoria Peneto, la sua, insomma, noi però, gliene dobbiamo consegnare ora.
2: Però basta, cioè, uno.
1: Sì, però, cioè, un'altra cosa ora.
0: Non te la do, guarda.
1: è vero, fetteria è finito da gli manca l'etichetta,
0: eccola qua, manca
1: l'etichetta.
0: C'è un lupo. Guarda, un cane, che
1: no, gli manca l'etichetta bianco verde, visto che è sopra la scuderia Franco Ricci di Sant'Andrea.
2: Dà tante indicazioni. No,
0: comunque è scaduto da consumarsi entro il 31/8.
2: Anche. 2000?
0: Ah, 28. Vabbè.
1: Comunque posso dire una cosa, guarda. Oh,
0: che faccio? Glielo do, Roberto, dimmelo te. È sparito.
2: È sparito, ormai non si recupera più. Fine.
0: È ormai andato.
2: È andato.
0: Come facciamo?
2: Niente, o si prova a richiamarlo, se può andare anche avanti due minuti. Prova a vedere se lo riesce a recuperare.
1: Ecco. Comunque anche la gente.
2: No,
0: Roberto, sei sparito. Non abbiamo capito se glielo posso dare o no. Dimmi se glielo posso dare.
1: Sì.

0: 6, giusto Beppe?
1: 20 e 35, sì, Luca, sì.
0: Ecco, il 6 che tra l'altro mentre c'era la sfilata per San Donato, per cui è comunque apprezzabile che, perché c'era
1: È vero, sì, c'era San Donato, sì. La San Donato, sì. È stato i fuochi.
0: Sì, però prima c'era stata la sfilata con tutti i gruppi, buona parte dei gruppi della provincia, con anche appunto le rappresentanze dei quartieri. Però, ripeto, guarda, personalmente credo che, parlo anche a nome di Roberto sicuramente, innanzitutto complimenti a chi ha indovinato e ha spiegato come questa misura.
1: Ragazzi, però, bisogna essere lui, per esempio, te Stefano potresti essere tra quelli che va a leggere i punteggi, perché sei un architetto.
2: Non lo posso fare.
1: Perché
2: no, sono stato socio del quartiere.
1: Allora non lo so, però come professione lo potresti fare.
2: Sì, anni fa l'avevo richiesto, infatti, non sapendo questa cosa, mi chiamarono anche. E io onestamente confessai che ero stato socio del quartiere su un modulo che dovevo compilare.
1: Però comunque va bene. Senti, però, Roberto Parnetti, io devo chiedere a Rosati il prossimo quiz che farà.
0: Sì,
1: che ci mette il miele, però fa un quiz su che alimentazione vanno le fotocellule. Così vi frego tutti, perché io le trovo.
3: Va bene, lo puoi fare, io lo metto un paio.
1: L'ho studiata, quella la potrei fare, insomma.
3: No, però
0: indovino io, c'è le pile.
3: No, però ora la cosa che era, diciamo, perché è stato fatto, anche perché l'abbiamo voluto fare, perché comunque molta gente,
2: quasi tutti
3: pensavano che veramente toccando quando era tangente a quel cerchino la maggior parte, diciamo, per farsi capire bene, del tiro fosse dentro il 5, invece non è, quindi alla fine Stefano basterebbe quando c'è il tiro ricostruito mettici sopra un cerchio con una croce del centro, quando il centro è dentro il 5.
1: Dici una cosa, ma tu hai ricevuto anche, perché sono 10 giorni 15 che è al giro, questo, hai ricevuto anche feedback nel senso di che qualcuno ti ha detto, dice guarda non lo sapevo, oppure c'è
3: c'è stata gente che mi ha chiesto qual è la soluzione, nel senso io ho detto,
1: te l'hanno chiesta la soluzione?
3: No, dice ma perché l'hai fatta sta domanda? Tanti no, dice ma perché, ma che vuol dire? Vuol dire che si aspetta la trasmissione e poi ve lo dirò. Perché non è una polemica, perché io voglio dire i 5 che sono stati dati sono 5, perché nel regolamento, come ha detto benissimo lui, quel cerchio bianco loro lo potevano fare di 2,5 centimetri, di 1,5 centimetri. Al momento in cui c'è scritto
2: che tocca quello
3: che è 5, se tocca lì è 5. Punto. Quindi i 5 che sono stati dati sono 5, i 5 che verranno dati col cerchio dei 2 centimetri sono 5.
1: Allora,
3: perché
1: hai voluto fare la polemica? Come
3: non
1: sei
3: ho voluto fare una polemica,
1: ma sai come vuole far spostare il burattino?
3: Io
1: più alto, 2 millimetri, 5
3: no,
1: millimetri. Guarda,
3: ma lei inventa che sembra un vero tutte
1: cose le volte. Che, cioè, io quando vengo qui tremo. Cioè.
3: Ho anche detto, per esempio, che nel tempo è scritto che non deve essere maggiore di 4,85. Io ho detto era meglio se ci scrivevano che doveva essere inferiore a 4,86.
1: Anche quello, ho capito, però
2: sono sottigliezze.
1: Ma lui mi è andato a contestare 4,85 e 5 o 4,85 e 6, sai che si fa superiore.
3: Quello lo fai nel binario.
2: Secondo me è un problema diverso. Il problema è che la cellula fotoelettrica che ti conta il tempo toglie non solo il sapore alla rostra, perché le carriere così si fanno partendo veloci, finendo rallentando, perché il regolamento te lo permette.
1: Se vuoi te tarocco le fotocellule.
3: Fermo che questa è bella, che io ho capito dove vuole andare a parare lui.
1: Roberto
3: hai capito?
1: Hai capito che ora è venuto fuori un altro che succede?
3: Hai capito dove vuole andare a parare?
1: Diccela Stefano.
2: Vuol dire che le carriere, per essere tali come erano una volta, le carriere sono progressivi, una volta partivano da fermi, comunque parti è una galoppata crescendo, è un atto eroico, diciamo, dovrebbe essere, non deve essere fortuna, deve essere anche non deve essere solo bravura, ma deve essere anche la capacità di osare, quindi andare veloce. Se dai un riferimento temporale permette di fare una carriera al contrario, partire da Borgunto veloce,

0: e arrivare rallentando, secondo me l'aspetto, come dire, eroico.
1: Questo secondo
0: eroico,
1: te perché c'è le fotocellule?
2: Certo, no, perché c'è le fotocellule, perché c'è in pratica, però te c'hai un tempo da qui fino in fondo. Pensa che, pensa a Montisi, ti ricordi Montisi?
3: L'hanno ridotto
2: Montisi,
3: il tempo,
2: no, Montisi, le fotocellule sono negli ultimi 20 metri.
1: No,
2: quindi,
1: no, ora vuoi spostare le fotocellule?
2: No, lui, io ho capito quello che vuol dire. Lui vorrebbe dire:
1: io
2: alla
1: entro
2: fine,
1: veloce, poi
2: mettiamo altre due fotocellule a metà e la prima parte
0: più lenta
2: deve essere, cioè la seconda parte deve essere più veloce della prima.
1: Parnetti,
2: o comunque non più lenta, capito?
1: Parnetti.
2: Perché se no, faccio un esempio, gli ultimi 20 metri, quando te vai in mira, il cavallo può anche rallentare perché magari l'hai studiata prima che facendo, spingendo.
1: Vabbè, però prendi meglio la mira se fai più piano.
2: Bravo!
0: Ma non è una manifestazione cavalleresca. Cioè,
2: vedi che ci sei arrivato anche te che dici che non ci capisci niente.
1: Parnetti.
4: Beppe, posso dire una cosa, Beppe?
2: Va a finire, ci fanno chiudere
4: per davvero, perché se va a cercare proprio la pagliuzza proprio.
2: No, ho capito, ma va tutti a cercare i millimetri.
0: Però
2: ha ragione, non ha detto una stupidaggine.
4: Allora, in effetti, guarda, io ti volevo portare l'esempio, l'ha anticipato Roberto, però è vero, a Montisi, per dirti, gli ultimi 20 metri, se uno tira, sono misurati gli ultimi 20 metri, per cui uno potrebbe andare i metri prima anche al passo. Dopo gli ultimi 20 metri sono misurati 1,62 per tirare la campanella, che è l'anello, 1,70 per tirare al burato. Tra l'altro, noi l'abbiamo forse ricordato di Montisi, che c'è stata la giostra di Montisi.
2: Sì.
1: Chi ha vinto?
4: Perché
2: ha vinto Gabriele Innocenzi.
4: Ha vinto un aretino, perché erano tutti aretini, però è ritornato il derby aretino, ha vinto Gabriele Innocenti, tra l'altro tirando due volte al tabellone. E, per cui onore questa parentesi di Montisi.
1: Va bene, allora è stata una bella cosa. Come si chiama la giostra di Montisi? La giostra di Simone.
2: Che si spiegò era il signore dell'epoca.
1: Vabbè,
2: che
1: dopo gli hanno regalato le terre, insomma.
2: Sì, però prima è scappato.
1: Parino l'ha messo come buratto. Allora, che regalo gliel'hanno fatta fare? Che l'ha fatta fare il regalo? Scusa, va bene. Perché comunque lì le fotocellule dei tempi non variati,
2: Dove?
1: A Montisi.
2: Differenziati.
1: No, l'aveva ridotta.
2: Ah, sì, l'ha ridotta.
1: Che disse che l'ha ridotta.
2: Sì, l'avevo ridotta. Però ti volevo dire, al discorso della carriera, no? Per esempio, anche lì, se io al tempo che misero le
1: oggi
2: foto...
1: Ferragosto, voglio dire, se va a mangiare prima, vero?
2: Sì, ve lo faccio. Al tempo che misero le fotocellule,
1: il Parnetti lì bolle in quella macchina.
2: al tempo, c'ha l'aria condizionata. Al tempo che misero le fotocellule, io dissi, basta il vocabolario.
0: Sì.
2: Perché? Perché carriera è la massima velocità che può raggiungere quel cavallo. Cioè, io ho questo cavallo.
1: Manda tutto palo subito.
2: Però carriera vuol dire quello nel vocabolario. No, quando fui polemico al tempo quando misero le fotocellule e dissi basta il vocabolario, basterebbe il vocabolario. Tant'è che l'allora
0: sarebbe il maestro di campo.
2: L'allora maestro di campo che era Gori, e l'ex comandante, che era allora comandante dei vigili urbani,
1: sì.
2: Disse: io non sono in grado. Fece un'intervista e disse: io non sono in grado di valutare se una carriera è lenta o meno. E io dissi: e che ci stai a fare così?
1: Non c'è mica il cronometro.
2: Però se te sei lì e devi giudicare se c'è una carriera lenta o meno, se mi dici io non sono capace, non ho capito cosa ci sei stato a fare fino a quel punto. Comunque, questa è una polemica vecchia.
1: Diciamo che te a volte c'hai
2: la. La carriera, anche lì, è anche sbagliato, secondo me, il dire carriera lenta.
1: Vabbè,
2: perché non ha effettuato la carriera, non è che ha fatto carriera lenta, perché no, la carriera lenta non esiste.
1: Perché la carriera deve essere tutto
2: pari.
1: Roberto,
2: carriera,
1: dici
2: appunto,
1: che volevi dire?
4: No, visto che lui giustamente ha ricordato il discorso dei rigori, io vorrei ricordare che l'oggetto delle carriere lente sono state molto criticate, anche perché poi ogni cavallo non corre nella stessa maniera.
2: Certo.
4: Per cui il maestro di campo, fino a che doveva giudicare anche la carriera lenta, doveva sicuramente essere doveva conoscere i cavalli, doveva aver visto le prove, conoscere, perché prima, chiaro, quando è stata introdotta la celefoto elettrica, anch'io ero uno di quelli che mi piaceva, io per un discorso che nella giostra del Saracino, un torneo cavalleresco storico, meccanismi congegni elettronici, a me mi stonavo.
1: Ma allora io ti vado a cercare il pelo sull'uovo. Le fotocellule vengono attivate dalle gambe dei cavalli, dipende quale gamba gli ci va prima. Sì. E la
2: facciamo
1: stare il cavallo con le,
2: facciamo
1: con le gambe
2: una similitudine tra il 5, facciamo una similitudine fra il 5 e le fotocellule, ok? Allora, fotocellule fu fatto una media delle carriere, ok, per definire il tempo, fu fatta una media delle carriere. La media delle carriere venne 4,84 mi pare la media, e che fecero? Dice, va bene, ok, la media è 4,84, si mette 4,85 o 4,
1: va bene, quello, che sia.
2: Quello che è, e quindi diceva la media viene questa, si alza, quindi si dice no, si abbassa, no, si alza, perché così almeno è più facile. E il 5 è uguale, no? Diceva per essere dentro, sì, è 1,80, facciamolo
1: ma
2: due,
1: te me le tiri, però allora no, i cavalli è uguale, mettiamo quelli un pochino più lenti, così ci tappo meglio. Ora basta,
0: il punto, il punto è che quando te modifichi il regolamento, poi alla fine la validità c'è, perché il regolamento dice una cosa, quindi è così.
2: Io
0: però da un
2: che...
0: punto di vista della manifestazione, per esempio, la figura del maestro di campo, il discorso di cielo e fotoelettriche lo sminuisce grandemente, perché il suo compito principale
1: questo
0: era
1: è un tema che io non ho mai sentito. Guarda, ora sto seguendo da un po' di tempo questa cosa delle cellule fotoelettriche, questa interazione con il maestro di campo, è vero,
0: è perché la carriera
2: gli toglie potere.
1: Come la chiameresti?
0: Non contava il tempo, no, prima contava il fatto che il maestro di campo riconoscesse la validità o meno di una carriera col corsa davvero al galoppo crescente, piuttosto che di una carriera
1: allora non
0: furba,
1: si possono chiamare
0: furba, come
1: chiamo,
0: esatto, furba, perché quelle corte
2: se deve
0: furbare al contrario sono
1: carriere furbe. Io non ci avevo mai pensato, è vero, tu puoi fare all'inizio per prendere tempo, cioè per accorciare il tempo, poi fai un po' più piano per mirare meglio.
0: Quindi mettere le celle fotoelettriche è stato riconoscere l'incapacità probabilmente
1: va bene, dai, ora
4: io stasera invece c'è la cellula fotoelettrica. C'è il punteggio di tabellone, però i secondi in cui il cavaliere fa tutto l'otto vengono tramutati in punti, per cui su questo aspetto c'è questa particolarità, capito? Arezzo, Beppe, anche se tu corri in 3 secondi, in 4, in 4 e mezzo, il punteggio è quello che viene dato dal tabellone. È sempre lo stesso.
1: Vabbè, però quindi, se la fai lunga te lo cavano il punteggio, quindi
2: però non te la però la puoi fare in 4,20 o un 4, cioè mezzo secondo più o mezzo secondo meno, che è roba, però il punteggio è sempre lo stesso.
1: Va bene,
2: però
1: dai.
2: La cosa è che ha vinto uno che è più polemico di me.
1: Devo dire, ascolta Stefano, ora te hai aperto un mondo, perché ora
2: anche
1: io,
2: due.
1: Ora io con queste fotocellule è vero, però mi ci hai fatto pensare e l'ho capita al volo. Ancora questa, c'è da dire che questa sul 5 ci devo riflettere, sì, insomma, ma... tangente, secante, tutto quel che
2: sai
1: volete.
2: Qual è il problema? Che ora lui con sta discorso di ste carriere che fanno, che rallentano, la finisce mica più.
1: Giuro
2: no la finisce,
1: dai, la mandiamo a casa in Dubai,
2: no, alla fine ci mandano a casa a noi, a tutti, così almeno si risolve.
1: Allora
4: a me mi stanno richiedendo qui i capitani.
1: Io ti saluto,
2: allora,
1: salutiamo
2: Roberto,
1: salutiamo l'Arianna
2: perché prima
1: ha guidato bene, quindi ciao Arianna,
2: ciao,
1: e buon Ferragosto, insomma buon sabato, perché è sabato, non è domenica, e anche buona domenica, via, insomma, grazie, e noi salutiamo Stefano Del Santo, grazie veramente, grazie. Complimenti per aver vinto il miele, ma soprattutto ora ci hai aperto il mondo.
0: Grazie a tutti,
2: ciao.
1: E allora Rosati, tocca a te dire,
2: che
1: dici te?
2: Che ci vedremo la prossima puntata,
1: ma mettecelo grosso così,
2: forse.
4: che sarà la puntata pre-giostre.
1: Sì, vedi, vedi. Ma con queste, con le fotocellule senza.
2: Con queste premesse, con queste premesse.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao,
2: ciao a tutti. Sì, me. Ciao.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro viaggio alla scoperta del cervello. Partiamo con l'alcol che brucia i neuroni. Non esattamente, una sonora sbronza sì, ha effetti evidenti sul modo di ragionare di chi ha bevuto, ma non è corretto affermare che l'alcol uccida le cellule cerebrali. Piuttosto può danneggiare le parti terminali del neurone, i dendriti, alterando la trasmissione del segnale nervoso e con essa il modo in cui i neuroni comunicano. Si tratta per lo più di un effetto transitorio, ma i bevitori incalliti possono sviluppare la cosiddetta sindrome di Korsakoff, un deficit di memoria associato a una degenerazione neuronale. Essa non è dovuta direttamente all'alcol, ma alla carenza di tiamina, una vitamina il cui assorbimento è ostacolato dall'assunzione di alcol, appunto. Se si lesiona per sempre, non è sempre così, perché il termine lesione cerebrale fa subito sì pensare a forme di disabilità permanenti e danni irreversibili, ma non è sempre così. Esistono danni cerebrali di minore entità e per definizione transitori, come la commozione cerebrale, da cui il cervello si riprende in modo rapido. Quest'ultima consiste in una perdita di coscienza di breve durata dovuta in genere a un trauma cranico e non porta danni cerebrali permanenti. La plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di costruire nuove sinapsi e trovare nuovi percorsi per compiere determinate azioni laddove i vecchi si siano compromessi, consente spesso un parziale recupero anche da lesioni cerebrali più serie ma localizzate. Favorire lo sviluppo di queste nuove strategie cognitive è poi il compito della riabilitazione neuropsicologica. Dopo i 40 anni è tutto un declino? Per fortuna no. Alcune facoltà cognitive peggiorano con l'avanzare dell'età, è vero, ma altre vanno incontro a un deciso miglioramento. Da giovani sarà più facile apprendere le lingue, svolgere più compiti contemporaneamente, ricordare un numero di telefono appena dettato o concentrarsi solo sugli stimoli davvero utili in un contesto distraente. Con l'età però, in condizioni di invecchiamento normale, arrivano un significativo miglioramento delle funzioni linguistiche, dato l'esperienza, una migliore abilità nell'appianare i conflitti sociali e nel giudicare le persone, oltre alla capacità di regolare con più facilità le proprie emozioni. Ogni area ha un compito ben preciso, non proprio. Se è vero che il cervello sia organizzato in modo standard, con certe aree specializzate in particolari compiti e connesse ad altre in base a partner conosciuti, è però anche un organo eccezionalmente plastico e non è corretto localizzare un determinato compito esclusivamente in una limitata porzione di esso. Imparare una nuova disciplina, come per esempio suonare uno strumento, modellerà e cambierà le connessioni in alcune aree deputate al controllo motorio. Allo stesso modo, nei non vedenti, le aree normalmente deputate alla percezione visiva saranno dedicate, per esempio, all'ascolto. E inoltre, il cervello è più interconnesso di quanto si sia abituati a pensare, le sue aree lavorano quasi sempre in stretta collaborazione. La memoria si può allenare? Beh, i giochi di enigmistica non ci renderanno certo più abili nel ricordare e neanche più intelligenti. La memoria non è un muscolo che si possa potenziare con esercizi ripetuti, vale a dire un generico training scollegato da precisi contenuti non migliorerà le vostre performance cognitive generali. Diverso è il discorso per chi deve affrontare un compito specifico, in quel caso il tempo speso ad allenarsi sarà direttamente proporzionale ai risultati finali. Naturalmente mantenere uno stile di vita attivo, curioso, interessato agli stimoli esterni servirà comunque da fattore protettivo contro il declino cognitivo, soprattutto in età avanzata. Finiamo poi sempre con la memoria, che è un registratore fedele. E beh, ci piacerebbe fosse vero, sì, ma non è così. La nostra capacità di ricordare non è infallibile, ma soggetta a fattori che possono causare distorsioni, dubbi, riscritture e veri e propri vuoti. Tra questi troviamo interferenze successive o precedenti il ricordo in questione, che vanno a sovrapporsi alla traccia, deformandola. Ma anche le emozioni associate a quel determinato momento o il contesto in cui un ricordo viene revocato. Studi dimostrano, per esempio, che il modo in cui vengono formulate le domande, testimoni oculari di incidenti o rapine influisce notevolmente sulla rievocazione dell'episodio da parte degli interrogati. E con queste curiosità finiamo il nostro viaggio e io vi lascio alla prossima.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
0: Flyspot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Chiara e le Giovanna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 agosto dei grandi attori Robert De Niro, Mae West, Gianni Agus e il mio amato Sean Penn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Leone, sei una persona di grandi possibilità organizzative. Il tuo gusto è delicato e artistico e spesso ciò ti è utile nella vita. Avendo la natura di un pioniere e tutte le facoltà che caratterizzano un capo, un giorno ti potresti trovare in una posizione di notevole importanza. Ami la pesca e le collezioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, regaliamoci una pausa prima di gettarci a capofitto in nuove sfide. Privilegiamo il nostro benessere e l'amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamoci i pesi equamente. Toro, teniamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. La gelosia potrebbe coglierci di sorpresa, ma tranquilli, è solo un eco del passato, non diamole ascolto. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Inseguiamo sempre la perfezione? Beh, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni portano a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadratura preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. In coppia desideriamo una serata romantica, ma lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti facciamo fiasco. Leone, momento di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non siamo per indole dei solitari, gli altri sono la nostra fonte inesauribile di ricarica e di felicità quotidiana, dunque non isoliamoci. Vergine, un conoscente è ingombrante con le sue manie di protagonismo? Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire per primi, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Bilancia, la combinazione fortunata del sestile tra Venere e Giove porta disponibilità nelle persone vicine. Le ore scorrono placidamente come un fiume quando arriva al mare, godiamocele in tranquillità. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle relazioni affettive pretendiamo troppo e subito, ma hanno bisogno di un tempo più lungo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allegria di amicizie spensierate. L'umore è alto, è sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci appagati e in pace col mondo. Capricorno, c'è un po' di confusione. La pace familiare non scende dal cielo per magia, dobbiamo impegnarci per costruirla. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità. Hanno un gran potere. Acquario, alziamo gli occhi. In cielo c'è la luna crescente carica di promesse. Affidiamole un sogno. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a un'uscita in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontarci con gli amici però ci dà sollievo e leggerezza. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quella odierna dice così: gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire, gli sciocchi perché devono dire qualcosa. Platone.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 17 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, l'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, la NATO ne abbatte uno russo in Romania. Gli europei, il nuoto, l'atletica, volti e storia di un paese nuovo, oro nell'ultima gara, l'Italia numero uno. Il caso, le parole del legale, la russa attacca, lite su report, la Vitola, il PM mi riconvochi e Ranucci voleva più scorta. La Repubblica, l'anno più caldo di sempre, emergenze clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati. Per la Columbia University il 2027 sarà peggio e danno il nostro paese l'equivalente di una manovra. Ceuta, i migranti non arrivano mai, collasso sì, gli apichini, la staffetta, tutto oro, Italia senza confini in cima all'Europa. La Stampa, flessibilità alla lettera del governo a Bruxelles, poi l'Italia delle grandi opere azzoppata, l'inchiesta, il numero dei progetti affidati in forma straordinaria delegati al governo è raddoppiato in 5 anni, i capolavori trafugati, rubati dal museo 4 dipinti di Antonello da Messina, la pista del mercato nero, data center, il rischio bolla assieda la rete. Il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, flop bellicisti, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania. L'avvocato di destra della Vitola invia altri pizzini anti Ranucci. Il Resto del Carlino, Cisgiordania, il grido del Papa, basta violenze su palestinesi, italiano tempo di record, l'integrazione che funziona, terremoto in Indonesia, i 13 turisti lasciano l'isola, Bologna bloccati per 48 ore a Flores. Il Messaggero, Italia sul tetto d'Europa.

0: Azzurri fantastici, l'Atletica è prima nel medagliere di Birgiman. Grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400, a Parigi tripletta storica di Quadarella e la squadra di nuoto seconda con maggior numero di podi. L'attentato a Ranuccia è il caso della scorta, quelle due ore coperte al telefono con la Vitola. L'avvocato Cola negli atti la richiesta del giornalista di aumento della protezione. La verità, l'invasione dell'Europa fermata col pugno di ferro il 15 d'agosto di Ceuta diventa una lezione per tutti. Altro assalto all'exclave, ma le forze dell'ordine marocchine, centinaia di arresti e gli spagnoli schierati resistono. Dopo anni di ipocrisia e bugie, le maniere dure vengono accettate per quelle che sono necessarie. Parla Mario Roggero. Ferragosto dentro con bossetti e libri, ma sogno di gli agnolotti fatti da mia moglie. Dopo la bomba Ranucci ferma i suoi sfoghi, così il GIP è nelle carte. Il giornale. Caos immigrati, fermata un'altra ondata, ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno anche per la sinistra. Scorta, sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capito. Il conduttore di antimafia chiedeva più protezione, l'avvocato di La Vitola, Sigfrido, potrebbe aver intuito il mandante, la russa non cancellate il report. ECR, Meloni non vuole scossoni, per la presidenza al polacco Bielam. Il Tempo Quotidiano, Reportopoli. Quanto ci costa Report? Gli stipendi faraonici e le spese inimmaginabili della trasmissione di Ranucci. Il Manifesto Notav per una nuova struttura clandestina. Il Marocco frena i clandestini, ma a Ceuta è emergenza senza fine. Libero Quotidiano, La Vitola coinvolge Ranucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido sui rischi di attentati un mese prima della bomba, lui però si è scordato di dirlo agli inquirenti. Sondaggi amari, oggi Sanchez alle elezioni sarebbe triturato. Stupri e assalti, altro che Ceuta sotto controllo. Il Manifesto, colonia infame, Francia ha bocciato il limite ai social. Passiamo al Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questo lunedì. La forza dei numeri, sbarchi, sicurezza e conti, Fratelli d'Italia tira le somme sui risultati del governo Meloni. In primo piano Lucarelli torna all'attacco su una rilettura del libro del Superman delle inchieste che La Vitola immaginava premier. Alta tensione alle porte d'Europa, un caccio spagnolo abbatte un drone in Romania, la NATO sembra essere russo. Fa caldo, governo ladro, Bonelli dà la colpa a Meloni anche dell'estate torrida, stavolta gli mancano solo i sassi. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, Livorno, si indaga sui lavori non fatti, nel condominio via Bonomo non è prevista la ristrutturazione, gli amministratori basta rinvii dell'assemblea se si tratta di sicurezza. Cecina, risse, rifiuti, atti vandalici sulle spiagge. Cecina si sveglia con il litorale e la pineta devastati, la festa di notte è stata quella dell'alcol. Daca Maiore, grave dopo lo schianto, scontro autoscooter, calciatore di 19 anni operato a Cinasello, Cisanello, l'incidente del viale Colombo, il conducente del SUV positivo all'alcol test. Lucca, addio all'ex dirigente scolastica, buon riposi. Montecavo, dimora 73 anni, ex commerciante e volontaria. Da Pisa rinasce la colonia Firenze, partono i lavori di riqualificazione del gioiello di Calambrone, il progetto prevede la realizzazione di spazi residenziali e ricettivi. Da Grosseto, licenziato dalla Coop sociale, va risarcito, trasferito in Sicilia, si oppose, reintegrato, l'impresa non paga il precetto. La Maremma invecchia, nel 2025 record negativo di nascite in provincia, appena 1096, per ogni minore 3 anziani, sempre più malati, il saldo migratorio non basta. Da Monsummano con la moto contro un palo muore a 42 anni, l'incidente in via Francesca Nord, inutili tentativi di rianimazione. Prato, spari al pronto soccorso, arrestato e trasportato al Santo Stefano da inescandescenze, colpito alla gamba ad uno degli agenti aggrediti con un estintore. Firenze e la Repubblica, Siena piove ancora sul palio, quinto rinvio in 3 anni e oggi partenza a rischio. Se sanità in Toscana, i conti in rosso dell'ASL, aumenta il deficit e le mosse della regione. Corriere di Siena, un palio guardando il cielo, dopo la carriera di luglio anche quella dell'Assunta si arrende al maltempo, si corre oggi meteo permettendo. Lovaglio, MPS da difendere come un corpo unitario, l'amministra delegato di Rocca Salimbeni lancia la sfida al palco del premio Mangia, questa è più di una banca. Due donne fermate nel Lazio dopo un raggiro a un'anziana. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo che titola La regina Sofia già nella storia, titolo europeo, record mondiale, è la più grande impresa di tutti i tempi firmata da un'atleta aretina. Scomparso 2 settimane, uccise la figlia, nessuna traccia. Donati sullo shopping di notte, questioni a valutare, la proposta del sindaco Comanducci non convince il consigliere di opposizione, è una vicenda complessa. Gli Amaranto iniziano a preparare la sfida di Avellino, la testa dell'Arezzo sulla prima di campionato. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, in prima pagina titola assaltano 3 case a colpi di piccone e poi dal Casentino al mondo la mia marcia trionfale. Entriamo in cronaca, sono nata marciando, Fiorini regina d'Europa, sigla il record mondiale, è stato un divertimento, dalla passerella alla vetta la seconda vita di corsa della Miss Virginia Leonardi. Ladri d'assalto, colpi di piccone, raid alla vigilia di Ferragosto, 3 case svaligiate nella stessa ora, paura ad albergo tra le 21 e le 23 del 14 agosto, la banda incappucciata è scappata attraverso i campi. Dai set di San Francesco a Bibbiena in scena la magia della Poti Picture, energie rinnovabili, nuovi obblighi e vincoli per i lavori nelle abitazioni. Ebbene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 17 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurra della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale. Quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.
7: Radio Fly.
8: Radio Fly.
7: Rewind.
9: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
10: Salve a tutti e buona settimana. Eccoci qua come al solito per la nostra Top Ten Italia. Sono ovviamente la vostra Daniela De Bolini, pronta per ascoltare questi primi 10 brani in classifica insieme a voi, ovviamente. Allora, andiamo a vedere com'è la situazione in questa settimana. Non c'è più IPIO, però anche no di J-Ax. Non c'è più America Inc. di Gian Nannini e Marrakesh. E non c'è più neanche DNA di Gabri Ponte e Jovanotti. Questo vuol dire che abbiamo 3 new entry. Non ve le faccio ascoltare subito. Perché? Perché iniziamo con il numero 10, ovviamente, trovando con una posizione in meno questa settimana Anna con la sua White Girl Wasted.

decima posizione della nostra top 10 Italia con White Girl Wasted Bill. Numero 9 invece acquista una posizione in più, pur essendo ben 12 settimane che è con noi, ed è il nostro Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk al numero 9. Al numero 8, ecco qua la nostra prima new entry, però, come dire, lo sapete bene, rientra a far parte della nostra classifica. Nel senso che continuate ad ascoltarlo e poi lo sapete che in questo momento non ci sono poi così tante canzoni proprio nuove, però voi continuate a richiedere questi brani che sono stati comunque nella nostra classifica. Siamo contenti che al numero 8 sia rientrata con noi Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: New entry.

0: Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, quest'oggi rientrava a far parte della nostra hit, quindi prima New Entry al numero 8.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top Ten Italia.
0: Siamo giunti così in settima posizione e chiamiamola anche essa la seconda new entry, ma rientra nella nostra classifica. Tu cosa fai questa sera? Noemi.
3: New entry, new entry.

Cosa Nostra numero 6, la terza new entry e anche l'ultima, come dire, della giornata. Ma andiamo così ad ascoltare che c'è al numero 5, anche se perde ben 4 posizioni rispetto alla scorsa, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

sorriso con Agitare Coca-Cola. Al numero 5 sono 7 settimane che è con noi, così tanto per ricordarvelo. E al numero 4 ne perde 2 di posizioni rispetto alla scorsa settimana. Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Siamo giunti così ai primi tre di quest'oggi e al numero tre rimangono stabili come la scorsa settimana e loro pure sono 12 settimane che sono con noi nella nostra hit parade, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

Tattici nucleari con Sorry, scusa lo siento, al numero 3. Al numero 2, ben 6 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana. Ed è lui, Samurai J, con Flamenco Paranoia.

0: Siamo giunti così al nostro riepilogo di questa settimana. Al numero 10 c'era Anna con White Girl Wasted. Al numero 9 Summer Funk, Francesco Gabbani. Al numero 8 rientrava a far parte della nostra hit Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, seguiti dal numero 7 che rientrava anche lei, Noemi con Tu cosa fai questa sera, e al numero 6 rientrava anche Gaia con Bossa Nostra. Numero 5 c'era Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, al numero 4 Antidroga di M. Fabri Fibra, al numero 3 Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, al numero 2 c'era Samurai Jay con Flamenco Paranoia. Chi è il nostro numero 1 di questa settimana? Con 3 posizioni in più c'è Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
1: Number one.

Che Cremo, Serena Brancale e The Colors con Partenope al nostro numero uno. Sì, bisogna dire che si sente veramente tantissimo questa canzone dappertutto. Come sempre io vi ricordo di restare con noi con la nostra buona musica e noi ci sentiamo per la prossima Hit Parade. Un grosso abbraccio da parte della vostra Daniela De Bolini. Ciao, alla prossima!

Vete din boss, tu vienda da doc, te faci na fod. Rima go coso ga sabi vudur o passada se scord. Però monche stai tu, e allora stat na poco. E sta vida ga corre, tu che capita go coso.

0: quello.
1: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
3: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
13: Ascolta la tua musica.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma. In scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
1: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran, e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
0: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
2: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
0: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. E ieri sera sull'Etna, grave incidente: un escursionista di 30 anni di origine americana è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sembra che il giovane si fosse inoltrato in una zona interdetta quando è stato colto da un forte temporale. In chiusura, un'ampia pagina sportiva segnata dagli azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali. A Birmingham, nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto con 22 medaglie, di cui 10 del metallo più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile, quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. I britannici si beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti e un bronzo. Dopodomani, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. E per il calcio si completa stasera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia, con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Ma per gli appassionati, dopo un'altra estate da spettatori degli altri ai mondiali americani e soprattutto la settimana dell'agognato ritorno della Serie A, Gerardo De Vivo.
3: Parigi, Birmingham, Zagabria, nuoto, atletica leggera, ginnastica artistica. Per settimane ci hanno tenuto compagnia le imprese degli azzurri nelle varie rassegne europee a spasso per il continente, con la ormai solita pioggia di medaglie alla quale i nostri atleti ci hanno abituato, e si inizia a sentire l'atmosfera a cinque cerchi con la prima carta olimpica per Los Angeles 2028, conquistata ai mondiali di ginnastica ritmica da Sofia Raffaeli, e la prima squadra azzurra qualificata per i giochi californiani, quella della per tanti di noi ignota disciplina del flag football, tutto nella malinconica estate da spettatori del calcio degli altri, col mondiale che da troppo tempo guardiamo solo in TV. Aspettando tempi migliori per la nazionale, si appresta a riprendere il suo spazio il campionato con l'antipasto dei 32esimi di Coppa Italia che si concludono stasera. Le amichevoli estive, come sempre, hanno alimentato a fasi alterne ambizioni e preoccupazioni dei tifosi che aspettano gli ultimi colpi di mercato per sognare ancora. Da sabato, parola al campo. Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari apriranno la prima giornata di Serie A.
0: Infine il tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Lo statunitense Tiafo si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in due set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4, 6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 17 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, l'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, la NATO ne abbatte uno russo in Romania. Gli europei, il nuoto, l'atletica, volti e storie di un paese nuovo, oro nell'ultima gara, l'Italia numero uno. Il caso, le parole del legale, la russa attacca, lite su report, la Vitola, il PM mi riconvochi e Ranucci voleva più scorta. La Repubblica, l'anno più caldo di sempre, emergenze clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati. Per la Columbia University il 2027 sarà peggio, danno il nostro paese l'equivalente di una manovra. Ceuta, i migranti non arrivano mai, collasso sì, gli apichini, la staffetta, tutto oro, Italia senza confini in cima all'Europa. La Stampa, flessibilità alla lettera del governo a Bruxelles, poi l'Italia delle grandi opere azzoppata, l'inchiesta, il numero dei progetti affidati in forma straordinaria delegati al governo è raddoppiato in 5 anni, i capolavori trafugati, rubati dal museo 4 dipinti di Antonello da Messina, la pista del mercato nero, data center, il rischio bolla assieda la rete. Il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, flop bellicisti, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania. L'avvocato di destra della Vitola invia altri pizzini anti Ranucci. Il resto del Carlino, Cisgiordania, il grido del Papa, basta violenza su palestinesi, italiano a tempo di record, l'integrazione che funziona, terremoto in Indonesia, i 13 turisti lasciano l'isola, Bologna bloccati per 48 ore a Flores. Il Messaggero, Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'atletica è prima nel medagliere di Birgiman. Grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400, a Parigi tripletta storica di Quadarella e la squadra di nuoto seconda con maggior numero di podi. L'attentato a Ranucci è il caso della scorta, quelle 2 ore coperte al telefono con la Vitola, l'avvocato cola negli atti la richiesta del giornalista di aumento della protezione. La Verità, l'invasione dell'Europa fermata col pugno di ferro, il 15 d'agosto di Ceuta diventa una lezione per tutti, altro assalto all'exclave, ma le forze dell'ordine marocchine, centinaia di arresti e gli spagnoli schierati resistono, dopo anni di ipocrisia e bugie le maniere dure vengono accettate per quelle che sono necessarie, parla Mario Roggero, Ferragosto dentro con bossetti e libri, ma sogno di gli agnolotti fatti da mia moglie, dopo la bomba Ranucci ferma i suoi sfoghi, così il GIP è nelle carte. Il Giornale, caos immigrati, fermata un'altra ondata ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno anche per la sinistra, scorta, sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capito, il conduttore di antimafia chiedeva più protezione, l'avvocato della Vitola Sigfrido potrebbe aver intuito il mandante, la russa non cancellate il report. ECR, Meloni non vuole scossoni, per la presidenza al polacco Bielam. Il Tempo Quotidiano, Reportopoli, quanto ci costa Report? Gli stipendi faraonici e le spese inimmaginabili della trasmissione di Ranucci. Il Manifesto Notav per una nuova struttura clandestina. Il Marocco frena i clandestini, ma a Ceuta è emergenza senza fine. Libero Quotidiano, la Vitola coinvolge Ranucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido su rischi di attentati un mese prima della bomba, lui però si è scordato di dirlo agli inquirenti. Sondaggi amari, oggi Sanchez alle elezioni sarebbe triturato, stupri e assalti, altro che Ceuta sotto controllo. Il manifesto, colonia infame, Francia ha bocciato il limite ai social. Passiamo al Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questo lunedì, la forza dei numeri, sbarchi, sicurezza e conti, Fratelli d'Italia tira le somme sui risultati del governo Meloni. In primo piano Lucarelli torna all'attacco su una rilettura del libro del Superman delle inchieste che la Vitola immaginava premier. Alta tensione alle porte d'Europa, un caccio spagnolo abbatte un drone in Romania, la NATO sembra essere russo. Fa caldo, governo ladro, Bonelli dà la colpa a Meloni anche dell'estate torrida, stavolta gli mancano solo i sassi. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, Livorno, si indaga sui lavori non fatti, nel condominio via Bonomo non è prevista la ristrutturazione, gli amministratori, basta rinvii dell'assemblea se si tratta di sicurezza. Cecina, risse, rifiuti, atti vandalici sulle spiagge, Cecina si sveglia con il litorale e la pineta devastati, la festa di notte è stata quella dell'alcol. Daca Maiore, grave dopo lo schianto, scontro autoscooter, calciatore di 19 anni operato a Cisanello, l'incidente del viale Colombo, il conducente del SUV positivo all'alcol test. Lucca, addio all'ex dirigente scolastica, buon riposi. Montecavo, dimora 73 anni, ex commerciante e volontaria. Da Pisa rinasce la colonia Firenze, partono i lavori di riqualificazione del gioiello di Calambrone, il progetto prevede la realizzazione di spazi residenziali e ricettivi. Da Grosseto, licenziato dalla coppia sociale va risarcito, trasferito in Sicilia, si oppose, reintegrato, l'impresa non paga il precetto. La Maremma invecchia, nel 2025 record negativo di nascite in provincia, appena 1096, per ogni minore 3 anziani, sempre più malati, il saldo migratorio non basta. Da Monsummano con la moto contro un palo muore a 42 anni, l'incidente in via Francesca Nord, inutili tentativi di rianimazione. Prato, spari al pronto soccorso, arrestato e trasportato al Santo Stefano da inescandescenze, colpito alla gamba ad uno degli agenti aggrediti con un estintore. Firenze, la Repubblica, Siena piove ancora sul palio, quinto rinvio in 3 anni e oggi partenza a rischio. Sanità in Toscana, i conti in rosso dell'ASL, aumenta il deficit e le mosse della regione. Corriere di Siena, un palio guardando il cielo, dopo la carriera di luglio anche quella dell'Assunta si arrende al maltempo, si corre oggi meteo permettendo. Lovaglio, MPS da difendere come un corpo unitario, l'amministra delegato di Rocca Salimbeni lancia la sfida al palco del premio Mangia, questa è più di una banca. Due donne fermate nel Lazio dopo un raggiro a un'anziana. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo che titola La regina Sofia già nella storia, titolo europeo record mondiale, è la più grande impresa di tutti i tempi firmata da un'atleta aretina. Scomparso 2 settimane, uccise la figlia, nessuna traccia. Donati sullo shopping di notte, questioni a valutare, la proposta del sindaco Comanducci non convince il consigliere di opposizione, è una vicenda complessa. Iemaranto iniziano a preparare la sfida di Avellino, la testa dell'Arezzo sulla prima di campionato. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, in prima pagina titolo assaltano 3 case a colpi di piccone e poi dal Casentino al mondo la mia marcia trionfale. Entriamo in cronaca, sono nata marciando, Fiorini regina d'Europa, sigla il record mondiale, è stato un divertimento, dalla passerella alla vetta la seconda vita di corsa della Miss Virginia Leonardi. Ladri d'assalto, colpi di piccone, raid alla vigilia Ferragosto, 3 case svaligiate nella stessa ora, paura ad albergo tra le 21 e le 23 del 14 agosto, la banda incappucciata è scappata attraverso i campi. Dai set di San Francesco a Bibbiena in scena la magia della Poti Picture, energie rinnovabili, nuovi obblighi e vincoli per i lavori nelle abitazioni. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 17 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
2: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
1: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
3: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
1: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. E ieri sera sull'Etna, grave incidente: un escursionista di 30 anni di origine americana è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sembra che il giovane si fosse inoltrato in una zona interdetta quando è stato colto da un forte temporale. In chiusura, un'ampia pagina sportiva segnata dagli azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali. A Birmingham, nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto con 22 medaglie, di cui 10 del metallo più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile, quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. I britannici si beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti e un bronzo. Dopodomani, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. E per il calcio si completa stasera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia, con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Ma per gli appassionati, dopo un'altra estate da spettatori degli altri ai mondiali americani e soprattutto la settimana dell'agognato ritorno della Serie A, Gerardo De Rivo.
4: Parigi, Birmingham, Zagabria, nuoto, atletica leggera, ginnastica artistica. Per settimane ci hanno tenuto compagnia le imprese degli azzurri nelle varie rassegne europee a spasso per il continente, con la ormai solita pioggia di medaglie alla quale i nostri atleti ci hanno abituato, e si inizia a sentire l'atmosfera a cinque cerchi con la prima carta olimpica per Los Angeles 2028, conquistata ai mondiali di ginnastica ritmica da Sofia Raffaeli, e la prima squadra azzurra qualificata per i giochi californiani, quella della per tanti di noi ignota disciplina del flag football, tutto nella malinconica estate da spettatori del calcio degli altri, col mondiale che da troppo tempo guardiamo solo in TV. Aspettando tempi migliori per la nazionale, si appresta a riprendere il suo spazio il campionato con l'antipasto dei 32esimi di Coppa Italia che si concludono stasera. Le amichevoli estive, come sempre, hanno alimentato a fasi alterne ambizioni e preoccupazioni dei tifosi che aspettano gli ultimi colpi di mercato per sognare ancora. Da sabato parola al campo. Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari apriranno la prima giornata di Serie A.
1: Infine il tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in due set dopo il progresso di tre sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4, 6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Album. Prendo posizione, non sono né di fianco né sto girando su me stesso, non faccio le piroette in generale, con un microfono che mi segue, non ho un mascellare, ecco dai, un archetto che mi segue, quindi posso permettermi di fare anche le piroette. No, ci sono davanti al microfono in questo momento per dire che la mia concentrazione è massima nei confronti della Top Ten Album. Per cui riesco anche a leggere quello che c'è scritto, delle cose le ricordo anche a memoria, di nuovo qua per l'ennesima volta per la Top Ten Album, alcuni artisti che continuano ad essere lì posizionati ora in settima piazza, ora in quarta, ora in prima, delle cose le ricordo, no? Anche a memoria. Mi funziona anche un pochino la mia materia grigia fino a questo momento, per cui io sono Dylan. Cosa succede in questa classifica nell'aggiornamento che stiamo per vivere? Niente, è un po' tutto come la scorsa settimana, nel senso non c'è un album che esce, uno che entra o più di uno, ma è un po' tutto quasi stabile, anche se ecco, ci sono quattro canzoni che salgono e quattro canzoni che scendono, quindi nessuna new entry. Partiamo dalla posizione numero 10, dai, incrociamo The Wow Signal dei Muse, ascoltiamo Night Shift Superstar.

0: 10 tracce all'interno del nuovo album dei News, con un concetto all'interno in tutte quante queste tracce, che poi vanno da un genere all'altro, visto che i News spaziano tra lo space rock, il progressive rock, anche un po' di heavy metal, ma anche funk disco, appunto come Night Shift Superstar. Però il concetto che lega un po' tutte queste canzoni è, secondo Matt Bellamy, cerchiamo l'amore per non sentirci soli, e come specie cerchiamo, come specie viventi, cerchiamo di non essere soli nell'universo. The Wow Signal dei News, nella top 10 album in decima posizione, perde un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in nona posizione e guadagna l'album di Ultimo, guadagna un posto, Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sembra oramai lontana la vittoria a Sanremo Giovani del 2018, visti i record che ha collezionato ultimo da allora fino al 2026, fino all'estate del 2026, e magari scriverà ancora altre pagine di record, glielo auguriamo, nel corso dei prossimi mesi ed anni. Il giorno che aspettavo l'album di ultimo questa settimana è nona posizione, si sale in ottava, perde due posti Gracie Abrams con l'album Daughter from Hell. Ascoltiamo Good Reason. Take a shot.

0: Gracie Abrams, cantautrice statunitense che si è affermata come una delle voci più influenti del pop indie contemporaneo, nota soprattutto per il suo stile emotivo, intimo, narrativo, poi lo diciamo, va, che è figlia del regista J.J. Abrams e della produttrice Katie McGrath, e ha iniziato a scrivere canzoni da bambina pubblicando il suo primo singolo nel 2019. Gracie Abrams, l'album Daughter from Hell nella Top 10 Album in ottava posizione, perde 2 posti.
1: Top 10 Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Album.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan. La combinazione per seguire la Top 10 Album è pensare all'album e ad una canzone, che in genere è il nuovo singolo fino al momento in cui appunto lo citiamo all'interno della classifica stessa. In settima posizione questa settimana, riprendiamo da qui dalla settima per arrivare alla quarta, poi prendiamo una boccata d'aria. In settima posizione guadagna un posto l'album Mediterraneo di Brescia. Ascoltiamo Da Dio.

l'effetto dei concerti Mare Nostrum a Genova ha avuto un bel booster nei confronti dell'album stesso di Brescia, Mediterraneo, facendolo tornare in classifica. È tornato oramai da diverse settimane, esattamente da 11. In questa settimana occupa la settima piazza, guadagnando un posto. Brescia, l'album Mediterraneo, si sale in sesta posizione. Eccolo qua un altro longevo di questa classifica. Si tratta di Shiva con l'album Vangelo, in sesta posizione guadagna un posto. Ascoltiamo Take Six.

0: di scoprire chi occupa la posizione numero 5 e chi occupava la posizione numero 6, Shiva, con l'album Vangelo. Quindi posizione numero 5 adesso stabile da diverse settimane, ma grosso modo è sempre nella zona mediana della classifica, l'album di Olly, Tutta vita sempre. La canzone che ascoltiamo è questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: tutta vita sempre di Holly in quinta posizione, si sale anche qui stabilità perché occupa la posizione numero 4, si tratta di Geolier, la canzone che ascoltiamo è Autorità e l'album di riferimento è Tutto è possibile.
1: Mo però in mano sono sordo ammazzato, ma va buono in entrambi i casi, un Apollo muove che sulla rinda curva A,

Di nuovo in classifica prima dei saluti, quindi podio da ascoltare, da scoprire chi occupa. Partiamo già dalla posizione numero 3. Chi occupa? Da subito partiamo con la posizione numero 3. Perde un posto Devi Tirar Más Fotos, l'album di Bad Bunny. Ascoltiamo Will Tita featuring Chewy.

Quindi Bad Bunny, devi tirar mas fotos. Saliamo in posizione numero 2, alla posizione numero 2 incrociamo, perde la leadership che ha occupato fino alla settimana scorsa, l'album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.

0: Ci sono suoni dance e direi abbastanza EDM. sfido io chiunque a dire che non ascoltiamo suoni EDM all'interno dell'album di Anna Million Dollar Babe, ma anche Electropop. Anna con White Girl Wasted in seconda posizione, l'album è appunto Million Dollar Babe. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire questa settimana chi occupa la posizione numero 1. Posizione numero 10, allora, da 5 settimane in classifica perde un posto l'album dei Muse, The Wow Signal, in nona posizione, più 1, più un posto da 8 settimane. Nella top 10 album, ultimo Il giorno che aspettavo, in ottava posizione perde 2 posti, e da 2 settimane in classifica Gracie Abrams con Daughter from Hell. In settima posizione guadagna un posto, da 11 settimane in classifica Mediterraneo di Brescia. In sesta posizione c'è l'album di Shiva, Vangelo, 19 le settimane di permanenza nella top 10 album, guadagna un posto. Stabile in quinta posizione da 61 settimane in classifica Tutta vita sempre di Holly, in quarta posizione da 31 settimane in classifica, stabile come 7 giorni fa Geolie con Tutto è possibile. Sul podio in terza posizione meno 1 da 26 settimane in classifica Bad Bunny con Debite Armas Photos. In seconda posizione da 5 settimane in classifica perde un posto Anna con Million Dollar Babe. Alla posizione numero 1 guadagna 2 posti, ha fatto il suo ingresso 2 settimane fa l'album nuovo di Ariana Grande, Petal. Ascoltiamo Hey Daddy, If You Love Me.
1: Number one.

0: di Ariana Grande, Petal. Un album che nasce da un periodo emotivamente complesso. Ariana tra l'altro lo descrive come un progetto pieno di vita che parla di crescere attraverso qualcosa, parla di un suo crescere attraverso qualcosa di freddo e di difficile, rompendo con gli attaccamenti negativi che l'avevano un po' circondata. L'album di Ariana Grande, il nuovo Petal, da cui Hey Dada Made You Love Me, questa settimana al primo posto guadagna 2 posizioni rispetto a 7 giorni fa. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana per un'altra Top 10 Album. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: E allora siamo qua, ciao Vanna, buon ritrovata, come ti dico io?
3: Ben ritrovata Beppe, ciao a tutti come? Amici di Radio Fly.
2: Come? Vuol dire buon o ben? Che vuol dire? Non è la stessa cosa, no?
3: No, non è la stessa cosa. Senti, comunque siamo qui per una nuova puntata di Crazy Week.
2: Senti, ma siamo ad agosto, no? Ma io ti vedo sempre ancora un po' bianchina.
3: Perché se non mi lasci andare al mare, Beppe.
2: Ah, tu vuoi andare al mare? E dove vuoi andare di bello? Facci sapere, perché ci sono delle notizie che insomma ma non è che siano tanto poco
3: rassicuranti,
2: no,
3: vero?
2: No,
3: vabbè,
2: so.
3: Ti dico che di sicuro non vado alla Dispoli, dove è stato scoperto un coccodrillo.
2: Come sarebbe a dire?
3: Sì. Il problema è che il coccodrillo che scatena il panico tra gli abitanti era solo un giocattolo.
2: Come sarebbe a dire?
3: Nulla, l'hanno scambiato per un coccodrillo vero, però invece era un giocattolo. Cioè, tu pensa che la Dispoli, dopo il leone del 2023, hanno dovuto fare i conti con il coccodrillo. Vabbè.
2: E quindi quando hanno visto questo, oddio, tutti scomparsi.
3: Sì, tutti in allarme. Tutta la città in allarme, però alla fine era un giocattolo.
2: Invece, senti, potresti andare in una bella spiaggia nel Regno Unito che è infestata dalle coccinelle.
3: Oddio.
2: Tu pensa, no, prova a immaginare, arrivi in una bella spiaggia di questi tempi, è difficile non trovarci le persone, no? Però tu ti vuoi appartare, magari con il tuo lui, il tuo lei, insomma, quello che sia, e vedi una bella spiaggia solitaria. Un mare cristallino, una cosa bellissima, cosa fai?
3: Ci vado.
2: Ci vai, ti distendi ed improvviso vieni attaccata da stormi di coccinelle che si attaccano a te. Quello che è successo a un inglese che ha visto appunto questa nel Weston Supermare, nel Somerset, insomma, in un video che viene pubblicato su TikTok. Questo era tutto contento, diceva una spiaggia libera solo per me, si è riempito di coccinelle. Pensa che questo è un evento che fin dal 1976 accade, perché lì insomma ci hanno fatto il nido, come si dice qualcuno, e quando vedono qualcuno sai, tornano addosso.
3: Vabbè, allora vorrei andare invece a Bangkok, sono sincera, mi piacerebbe molto. Sì, ma non perché ci sono delle gattine un po' criminali,
2: No, come? I gatti sono gli animali più docili che esistono al mondo, dopo i leoni.
3: E invece no, tu pensa che a Bangkok una amicetta è stata arrestata.
2: Una
3: gattina. Una gattina è stata arrestata dopo aver...
2: Una gatta, mi arrestano.
3: Sì, dopo aver aggredito degli agenti e l'hanno soccorsa. E praticamente gli hanno fatto proprio tutta la prassi di quando arrestano una persona. Quindi foto segnaletiche, impronte digitali, e hanno identificato la gattina ribelle.
2: Ma una gatta?
3: Sì, l'hanno arrestata.
2: Beh, allora dobbiamo fare l'applauso a questi. Ma dai,
3: a questi agenti.
2: Ma come sarebbe a dire?
3: Sì, è davvero, l'hanno arrestata.
2: E chissà che nome ci avranno messo. Miau, che ci hanno messo. Dai, su. No, poi come ha fatto a firmare il verbale d'arresto?
3: Ah, non lo so.
2: Va bene, dove sei andata? Hai detto a Bangkok?
3: Sì, a Bangkok.
2: Ecco,
3: sì.
2: Attenzione quindi quando è andata a Bangkok, perché insomma
3: ci sono questi gatti un po' pericolosi.
2: Se ci sono i gatti pericolosi, li arrestano pure. Insomma, bisogna stare attenti. Per andare a Bangkok, sicuramente con chi ci vai?
3: Con l'aereo.
2: Allora, noi abbiamo da sempre trattato tutto quello che viene trasportato attraverso gli aerei, no?
3: Sì.
2: E le cose più disparate. Allora, tu pensa che negli Stati Uniti, che ormai succede di tutto e più, nello scalo di Miami in Florida, va bene, una che è successo? Gli addetti alla sicurezza hanno scoperto una cosa incredibile. Mi dirai anche come hanno fatto a scoprirla. Una signora aveva si era messa accanto al suo seno due tartarughe nel reggiseno. No, l'aveva imbustata con il cellofan, purtroppo infatti una è morta e, no, e voleva farla entrare una signora che tra l'altro era proprio nativa della Florida, voleva far passare questi animali, però non si fanno, insomma. Io la domanda

0: sono fatto quando ho letto questa notizia su Today. Ma come hanno fatto a scoprirla, secondo te?
1: Non lo so, cioè forse mi viene in mente da dire che quando è passata sotto al metal detector, no, lì allo scanner, insomma, magari l'hanno vista lì.
0: Hanno visto due scudi termici davanti al
1: sì,
0: seno.
1: Detto,
0: signora, ma
1: è strane queste, questo seno.
0: Che guerre stellari, che era? Io pensavo che si fosse mossa, ma no. In realtà il fatto che l'avevano tutta in cellofanata, poverina.
1: Povera.
0: Non si fanno queste cose.
1: E poi è anche morta, povera tartaruga.
0: Sì. Non si fanno. Nelle immagini che vediamo, appunto, sono impacchettate come un salamino, purtroppo. Devo dire in maniera ironica, ma non si fanno queste cose. La notizia del 24 luglio scorso.
1: A proposito di immagini, sta circolando sul web questa immagine della macchinina di Google Maps. Non so se è presente, no?
0: Quella che ci rende
1: quella che ovviamente.
0: Street View, come si chiama?
1: Street View. Google ha commesso un grave errore pubblicando su Street View le foto di un uomo nudo che si stava sollazzando nel suo giardino
0: come
1: privato.
0: Sollazzando?
1: Sì.
0: E come ha fatto a fotografare uno che sta in un giardino nudo a sollazzarsi?
1: Perché evidentemente le telecamere l'hanno ripreso.
0: Ho capito, mica
1: e tu pensa che per questo motivo dovrà risarcirlo di $12,500.
0: Ma figurati, no, allora questo però. Ma dai.
1: sì, qualcuno l'ha visto.
0: Sta in un giardino nudo a sollazzarsi, passa la macchina dello street.
1: E lo riprende. Non si fa, ragazzi, la privacy.
0: Vabbè, c'è da dire che questa macchinina ha ripreso anche cose un po' particolari,
1: sì,
0: diciamo, sai, sì, quelle che aveva acceso
1: quindi
0: un altro.
1: Recidiva, va
0: sì,
1: bene.
0: Ora questo nudo che si sollazzava mi sembra un po' proprio anche questo da applauso, perché in un giardino ti vai a sollazzare. Mi sembra di ricordare come quello che ha portato l'amante al famoso concerto di Coldplay,
1: Kiss Cam.
0: Sì, quella Kiss Cam, Andy Byron e Christine Cabot, che ormai sono gli amanti del secolo.
1: Vero.
0: Ma staranno sempre insieme, secondo
1: sono
0: te?
1: Sono famosi, io non lo so.
0: Vabbè. Però ti parlo della Kiss Cam perché durante il concerto di Coldplay avvenuto a Miami, questa Kiss Cam è andata nuovamente a colpire nel pubblico, però questo giro, insomma, non è che ha trovato il campione del calcio Messi con sua moglie, quindi Antonella Rocco. Cuzzo si chiama così,
1: sì.
0: Insomma, e quindi Chris Martin, frontman della band, ha reso omaggio al fuoriclasse argentino che milita nella MLS americana con l'Inter Miami. Insomma, Leo, mio splendido fratello, tu e tua moglie sembrate stare così bene, grazie per essere venuti oggi a vedere la nostra band suonare. Questo gli ha detto e lui Messi tutto contento, insomma,
1: e l'ha salutato. Certo,
0: lo sai che Messi era accusato di essere un po' anche strano, no, strano, però insomma essere una persona abbastanza chiusa, abbastanza però anche
1: introverso
0: sì, diciamo, ma anche molto, diciamo, generoso nell'aiutare poi anche con
1: sì.
0: I suoi lauti compensi.
1: Assolutamente.
0: Beh, vabbè,
1: allora
0: un bacino glielo poteva dare a sua moglie, però insomma,
1: vero,
0: l'amanti si abbracciano, due che sono sposati felicemente, niente.
1: Tanto vabbè, dire, questo ti fa capire che sono un po' riservati. Comunque ritorniamo in Italia. Più precisamente in un supermercato di Alghero. Perché ti porto lì? Perché una donna, una cassiera, ha deciso di applicare una sua personalissima politica di distanziamento sociale, facendo cosa?
0: Come
1: spruzzando. Sì,
0: la
1: cassiera, spruzzando spray al peperoncino sui clienti in fila alla cassa, dicendo che erano troppo vicini.
0: Ma come? Ma che significa?
1: Mentre erano alla cassa.
0: Li ha ammazzati tutti, che ha fatto?
1: Non so, se non credo che l'abbia ammazzati, però comunque questa cassiera ha spruzzato lo spray al peperoncino su questi clienti.
0: E l'ha distanziati allora.
1: Sì, distanziati.
0: E allora gli facciamo un applauso anche a lei. Ma non
1: vabbè.
0: Si può, ma non si può, ma come? Cioè,
1: sì, davvero.
0: Cioè, siete troppo vicini di distanza con lo spray del peperoncino.
1: Ma chissà.
0: Va bene, però andiamo invece dal supermercato, passiamo invece in un bar, insomma.
1: Sì.
0: Senti me, ma te, se vai a Treviso, no? E vai a ordinare un cappuccino, poi chiedi anche una pasta.
1: Ok.
0: La pasta te la smezzi oppure no?
1: Ma io me la smezzo da sola.
0: Questa donna va in una pasticceria, ordina due caffè e un cornetto diviso a metà, perché
1: sì,
0: evidentemente era lì con il marito, con il compagno, con l'amante, Byron, non lo so, insomma. Quindi dice, che si fa? Si prende due caffè? Sì, però la pasta a metà perché mi fa ingrassare.
1: Va
0: diresti
1: bene.
0: Te. E allora, quindi dopo aver consumato la colazione paga e torna a casa, ma proprio si rende conto di una cosa: che gli hanno fatto pagare 10 centesimi il taglio del cornetto a metà.
1: Ah, oh, vabbè, assurdo.
0: Scusa, erano due però.
1: Scusami, Peppe, che ci vuole l'applauso.
0: Sì, facciamo l'applauso.
1: Ma come si può far pagare 10 centesimi? Un po' come la torta.
0: Non lo so, diciamo così, vediamo se sentiamo come se si è riuscito a giustificare
1: non credo, sai.
0: Ecco, allora, siamo sommersi da recensioni negative, dice la persona, il titolare.
1: ma come si è giustificato?
0: Ora lo vediamo. La nostra media su Google è scesa da 4,5 a 3,5, ma siamo convinti che verrà reintegrata a tempo. Si è difeso Massimiliano, il titolare della pasticceria, che spiega che il sovrapprezzo non è una truffa ma una scelta consapevole da difendere con orgoglio e consapevolezza. Qui mi ci vuole risata.
1: No, vabbè, quanto ci vorrà mai per tagliare una pasta?
0: Allora, praticamente lui dice: non è una truffa, io del resto ho perso il tempo, perché sicuramente lui dirà questo, per tagliare. Tu hai un servizio che fai, quindi il taglio del croissant costa 10 centesimi.
1: Ma vabbè,
0: dai, comunque io penso che tutto si può, sai, ti ricordi la famosa torta qui ad Arezzo tagliata? Anche lì chiesero
1: Sì, me lo
0: ma
1: ricordo.
0: Quella se l'erano portati da casa, quella già la posso capire, perché sporchi piatti, se la sei tornata, te la sei portata da casa, hai speso più per tagliarla che della torta. Sai che alcuni ristoranti non vogliono, no? Che tu
1: sì,
0: porti
1: sì,
0: la...
1: vabbè.
0: Però ora questo, il cornetto gliel'ha dato lui, beh, insomma, caro, che non c'è scritto di chi è questo qui, la pasticceria Audrey, quindi ve lo diciamo anche, c'è scritto qui su
1: Today. Lì, smezzatevi le paste.
0: Se andate da lì, mi raccomando, o prendete due paste in cappuccino, forse risparmiate.
1: Allora, Beppe, ti porto in Giappone, dove sono state ritirate 16.000 pistole giocattolo in grado di sparare munizioni vere.
0: Cioè, come sarebbe a dire? Sono giocattolo, non sono vere?
1: Appunto, le autorità hanno sequestrato 16.000 pistole giocattolo che si chiamano Real Gimmick Mini Revolver.
0: Real, perfetta, reali proprio, eh? No, cioè, dimmi te.
1: Effettivamente è Real Mini Revolver, doveva già comunque balzare all'orecchio questo Real. E grazie alla loro resistenza e capienza sono in grado di sparare i veri proiettili.
0: Ma dimmi te, ragazzi, e sono giocattoli.
1: E sono giocattoli.
0: Beh, allora chissà cosa sparerebbe. Che cosa sparerebbero? C'è una nuova tendenza preoccupante negli Stati Uniti d'America.
1: Sì, e questa non mi piace per niente.
0: Io la leggo, scusa, qui, no? Ci sono già stati due episodi in pochi giorni che riguardano il campionato di basket femminile.
1: Sì.
0: Ecco. Che succede? Che questa tendenza purtroppo è una tendenza che ha a che fare con i giocattoli.
1: Okay.
0: Solo che vengono lanciati dei toy boys, no? Sexy toy. Dei sexy toy verde brillanti, in questo caso, in mezzo al campo. Sì, vengono lanciati dei giocattoli, come li chiamiamo, insomma?
1: Sì, sexy toys
0: in mezzo al campo a queste giocatrici femminili.
1: Non è rispettoso, però.
0: No, anche perché, insomma, tutta una serie di motivi su cui non sto a dire, però, insomma, che succede? Eccoli quando si tornano a dire chissà cosa sparavano, però che è successo? Che l'hanno lanciati e allora l'arbitro, una donna, ha calciato l'oggetto fuori del campo e ovviamente è stato raccolto e ripreso. È una mancanza di rispetto, ha commentato Elizabeth Williams, centro delle Sky. Non capisco davvero il senso, è davvero immaturo, chiunque lo faccia deve solo crescere. Insomma, non tirate queste cose a queste giocatrici che sono donne, altrimenti tiratele anche agli uomini, per parità, no? Se proprio volete tirare qualcosa. Però è una nuova tendenza negli Stati Uniti.
1: Va bene, io ti porto l'ultima notizia, che qui non volano sex toys o altri oggetti, ma bensì delle dentiere. Volano delle dentiere. Va in bene. Un centro anziani.
0: Proprio?
1: Sì, in un centro anziani, perché si è scatenata una rissa per una partita di scopa. E quindi volano urla, pugni e una dentiera.
0: Pure.
1: Sì, la fonte è il messaggero.
0: Vabbè. Io la voglio concludere invece, Vanna, con una cosa che ci fa riflettere. Abbiamo iniziato col tempo delle vacanze, la chiudiamo con le vacanze. Si fa di tutto per andare in vacanza. Certo. Allora, devi sapere che una famiglia spagnola che si doveva imbarcare a Barcellona, quindi padre, madre e due figli, al momento del check-in si è accorta che il figlio di 10 anni aveva il passaporto scaduto.
1: Ok.
0: E quindi non poteva partire per le vacanze. Questo è successo a Barcellona, in un terminal dell'aeroporto El Prat. Il bimbo di 3 anni era a posto, quello di 10 anni no. E allora che cosa ha detto la mamma, il babbo? Cioè, ha detto: non possiamo perdere l'aereo e andare in vacanza, dicendo di lasciare lì il figlio.
1: No.
0: Lasciandogli il figlio, che ha una donna, una signora che sarebbe andato poi a prendere un parente, andare a prenderlo. Quando la detta si è accorta di questa cosa, loro nel frattempo si erano imbarcati, ha fermato l'aereo, non ha fatto decollare l'aereo, li ha fatti richiamare dall'equivalente della polizia aeroportuale e gliel'hanno tirate secche. Loro si sono difesi dicendo: no, ma noi abbiamo lasciato una signora, tra poco sarebbe venuta un parente. Quindi il bimbo lasciato all'aeroporto perché comunque aveva il documento scaduto e dovevano partire per la vacanza.
1: No, dai,
0: tra l'altro, su questa cosa, che è veramente assurda, stanno indagando anche un po' gli assistenti sociali, perché come si fa
1: a lasciare un figlio
0: a casa per andare in vacanza?
1: No,
0: quindi,
1: assurdo.
0: Loro, i genitori, si difendono dicendogli non sentivano di aver abbandonato il figlio, per loro era solo una cosa temporanea. Siamo anche a questi, queste cose vanno.
1: Assurdo.
0: Su cui io non so neanche se fai l'applauso, le risate,
1: non c'è niente,
0: non lo so voi, insomma.
1: Non c'è la giustificazione. Va bene, queste cose ovviamente noi le raccontiamo col sorriso, però ci fanno anche un po' riflettere.
0: Questa ci fa riflettere veramente. Noi facciamo sempre un po' di ironia su tutto, ma questa, oltre all'ironia, è anche un po' il segno dei tempi, mi pare di dire, o no? Che cos'è, Vanna?
1: Ma no, questa è semplicemente forse non maturità, non lo so.
0: Va bene, allora mi raccomando, se andate in vacanza, quantomeno prima controllate i documenti dei vostri figli. Se al limite il vostro è scaduto, mandate i vostri figli in vacanza e voi state
1: a casa. Ciao Beppe.
0: Ciao Vanna, appuntamento alla prossima Semaine de Folie.
1: Crazy Week.
0: Semana loca, come diciamo noi. E questi erano della Spagna. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio. Nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael 3P, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Calcio: si completa questa sera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia. Si inizia alle 18 con Pisa-Empoli, mezz'ora più tardi in campo Sassuolo-Cesena, alle 20.45 Cremonese-Sampdoria, infine alle 21.15 fischio d'inizio per Palermo-Lecce. Ieri successo ai rigori del Verona sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve-Stabia. Clamorosa eliminazione della Lazio, sconfitta in casa per 2-0 dal Mantova, squadra di Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

lunedì 10 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti alla settimana più incredibile, calda e attesa di tutta l'estate. Siamo ufficialmente entrati nei 7 giorni che valgono un'intera stagione e noi di Estatissima siamo pronti a viverli insieme a voi a un volume spaventoso. Sento già il calore che sale, vedo le spiagge che si riempiono e sento la voglia di festa che esplode in ogni messaggio che ci inviate attraverso la nostra linea WhatsApp. Il lunedì di Ferragosto ha un sapore magico, no? È il kick-off della libertà totale, il momento in cui anche chi è rimasto in città decide di staccare la spina e tuffarsi nel divertimento. Oggi la nostra missione è davvero chiara: essere la colonna sonora dei vostri viaggi, dei vostri tuffi e dei vostri sorrisi. Abbiamo una scaletta che definire bollente è poco, carica di tutte le hit che stanno segnando questo nostro agosto. E poi i nostri collegamenti speciali, insieme agli ospiti che in diretta saranno qui con noi nella nostra Estatissima. Il professor Francesco Pira, che dialogherà con noi riguardo alla comunicazione, social, smartphone, iPad, tutte le ultime cose, no? Che piacciono sia ai giovani che ai meno giovani e ai rischi che possono appunto esserci con tutte queste cose che si fanno online. Avremo una redazione di altro consumo con istruzioni per l'uso per questa estate e non solo, anche per il rientro dall'estate, che cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Grazie all'Associazione Consumatori, tra le più importanti d'Italia, abbiamo veramente tante cose da imparare. E un altro spazio da non perdere, quello con i tormentoni che hanno fatto grandi le nostre estati. Ci sarà infatti uno speaker d'eccezione collegato con noi da Cala Smeralda, dall'ombrellone 13, Alan Fiammenghi. Insomma, ragazzi, allacciate le cinture, alzate la guardia e preparatevi. La settimana delle settimane comincia ora. Via!

0: ancora una volta a collegarci all'inizio della settimana, tutti i lunedì iniziamo così la nostra estatissima e lo facciamo insieme a un docente universitario, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Messina, qui con noi il nostro Francescone Pira, eccolo, ciao, ben trovato.
1: Ciao carissimo. Allora, complimenti per il successo di questa trasmissione.
0: Ma successo
1: tutti la sentono.
0: Allora io dico successo che comunque condivido con tutti voi, che si collegano e che danno veramente il contributo, come si dice, al nostro popolo che ci segue in radio. Senti, oggi si va tutti al mare, ma poi in rete, Francesco, si pubblicano delle foto corrette anche dall'intelligenza artificiale, no? Foto, video in costume sono ormai diventati quasi deepfake, le immagini sono sintetiche e bisogna stare un po' attenti.
1: Beh, questo che hai detto è molto vero, perché diciamo che ormai tutta la nostra esposizione è un'esposizione mediata dalle tecnologie che migliorano qualunque tipo di immagine. È la società dell'immagine ed è chiaro che nessuno si propone con la sua immagine vera, che magari è l'immagine che esalta i nostri difetti fisici e esalta le nostre imperfezioni. Invece il modello edonistico di questa società ci spinge ad avere questa immagine perfetta, tutto è diventato perfetto, soprattutto tra le nuove generazioni, le youtuber, i tiktoker, le instagrammer, sono diventati dei veri e propri idoli che bisogna in qualche modo imitare anche nella perfezione del corpo. Per cui c'è questa dicotomia: da una parte noi vediamo in rete delle foto di donne bellissime con corpi perfetti, di uomini bellissimi con corpi perfetti, poi magari quando li incontriamo per strada o li incontriamo in spiaggia c'è qualcosa di diverso, qualcosina di diverso c'è.
0: E questo è vero, insomma, quell'impercettibile, come si dice, no? Che però magari
1: anche di più.
0: Non ci fa proprio voltare, no? Come si dice, lo sguardo. Esatto. Interessante poi sentire comunque, Francesco, che ci sono molti ragazzi che si vogliono riappropriare della vita vera, della vita reale, e quindi vogliono ancora fare quello che si faceva una volta, ovvero scendere in piazza e conoscersi proprio lì. Insomma, sarebbe bello tornare almeno a questo.
1: Ma speriamo, io non sono così ottimista, però insomma spero sempre che qualcosa accada.
0: Ma come diceva qualcuno, l'ottimismo è il sale della vita, e quindi esatto, cerchiamo di spargerlo a questo punto durante la nostra estatissima, ringraziando Francesco Pira per questi nostri commenti e opinioni all'estate, sperando insomma di farvi capire che la vita è bella davvero.
1: Grazie, viva l'estate.

0: Rientriamo qui in studio in estatissima, grazie al nostro pubblico che ci segue. Alzate il volume perché oggi parliamo di una trappola digitale in cui è facilissimo cadere, soprattutto mentre scorriamo i social tra un momento di relax e l'altro. Avete presente quelle bellissime boutique online dai nomi rassicuranti e tipicamente italiani come Giulia e Sofia Milano o Elisa Roma, che promettono capi artigianali, sconti dell'80% e liquidazioni totali per imminente chiusura? Ecco, dietro queste storie di tradizione familiare e lusso accessibile spesso si nasconde tutt'altro. E oggi, proprio con Monica Valente di Altro Consumo, scopriamo come distinguere una vera eccellenza del Made in Italy da quella che a tutti gli effetti una bella fregatura. Monica, bentornata.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora, questi siti sono costruiti magistralmente, diciamolo, usano nomi propri, città della moda come Milano o Roma, o foto patinate. Addirittura dichiarano di spedire con Poste Italiane per sembrare affidabili. Ma qual è il segnale numero uno che dovrebbe farci dire: Monica, aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non va?
1: Beh, uno l'hai detto tu, nel senso, hai già detto tutto nella tua presentazione. Quando vediamo foto patinate, sembra di entrare in una boutique di Monte Napoleone, poi vediamo che è tutto a 39,99. Già quello è un campanello d'allarme.
0: Vero,
1: perché
0: vero.
1: Ovviamente, insomma, è non difficile trovare a quei prezzi delle realtà di sartorialità, di Made in Italy, di eccellenza, perché la qualità costa, no? Lo sappiamo, quindi insomma, quando già di fronte al prezzo un campanello d'allarme. E poi insomma, abbiamo appunto riscontrato dei minimi comuni denominatori in queste finte boutique, come le chiamiamo noi, oltre a questi sconti da prezzi gonfiati poi scontati a poche decine di euro. Hanno tutti, vabbè, nel nome già troviamo nomi propri accompagnati da una città italiana solitamente. Tra l'altro chicca, un Giulia e Sofia Milano a un certo punto è diventato un Audre Claire New York, è diventato tutto in inglese il sito, è stata una sorpresa, no? Da un giorno con l'altro. Poi troviamo avvisi di prossima chiusura o di liquidazione protratti per mesi, però storia del brand un po' pompata ma non verificabile. Infatti se andiamo a controllare non c'è nessuna traccia di queste società o di questi siti, nessun riferimento societario, camerale. Abbiamo foto di copertine molto patinate, è peccato che sia chiaro dopo un po' che sono state fatte con l'intelligenza artificiale. Foto di prodotti perfette e recensioni sul sito eccezionali, discordanti poi con quelli che magari si trovano su altri forum, su altri blog. Insomma, questi sono sicuramente dei minimi comuni denominatori che ci fanno capire che questi siti non sono affidabili, perché sono siti di fast fashion, non sono boutique proprio per niente. Sono assolutamente siti equivalenti a un Shein, come lo chiamiamo noi qua in Italia, e per essere per avere quella qualità lì, tra l'altro, vengono anche strapagati i prodotti, perché noi ci abbiamo provato e ci sono arrivati palesemente dei prodotti di fast fashion di qualità bassa,
0: proprio in bel poliestere, insomma,
1: ecco. Anche strapagati.
0: Ecco, dico quel bel poliestere, no, che tu vedi, dici: ah, ma che bel capo.
1: Esatto. Cioè,
0: sì, esattamente. Senti, allora, ma supponiamo, come avete voi, che avete fatto voi appunto di Altro Consumo, che l'acquisto sia già stato fatto e che il vestito ricevuto sia questa grande delusione. Che cosa succede quando proviamo a chiedere un rimborso, a fare un reso? È vero che il rischio è quello di dover rispedire il pacco all'estero a nostre spese, rendendo l'operazione più costosa del vestito stesso?
1: Sì, lo è esattamente così, nel senso che, come hai detto tu, sono spedizioni internazionali perché provengono dall'extra UE, tendenzialmente dalla Cina, non sono locali. Quindi a noi, per esempio, è successo di avere già un problema in fase di spedizione e abbiamo contattato Poste Italiane con numero di tracciamento, abbiamo scoperto che loro si occupano solo dell'ultimissima fase della consegna e che neanche per loro sono tracciabili. Quindi già se non ti arriva il pacco, basta, rinunciaci perché è disperso nel mondo. Chiedere, ecco, un rimborso prima o post consegna, perché alcuni prodotti ci sono anche stati consegnati, è difficile, nel senso che talvolta l'assistenza non risponde, è contattabile solo via mail, solitamente non ci sono numeri di telefono, o tramite form online, non rispondono in un italiano un po' maccaronico, diciamo, quindi talvolta anche difficile intendersi, e ogni tanto scompaiono, come è successo noi con Giulia Sofia. A un certo punto neanche l'assistenza ha più risposte, e poi appunto lì abbiamo scoperto che si era trasferita a New York la boutique. Senti, ovviamente virtualmente.
0: Allora, c'è anche un trucco comunque, che è quello che si chiama ricerca per immagini, no? Molte di queste boutique, come hai detto tu prima, usano foto prese da internet. Ecco, si potrebbe per esempio spiegare agli ascoltatori come fare uno screenshot e cercarlo su Google per vedere se lo stesso vestito appare su altri 50 siti. Direi che ci può stare, come idea questa.
1: Ci può stare, anche con l'intelligenza artificiale adesso ci aiuta molto, no? Quindi ci aiuta a capire se un'immagine è originale oppure si è riprodotta su diversi siti nello stesso modo, e quello sicuramente anche quello è un segnale proprio di allarme.
0: Ci tengo anche a dire, Monica, attenzione, perché la cosa è successa anche alla mia mamma, se per caso appunto cadete nel tranello, pagate con la carta di credito, non ricevete nulla o ricevete un prodotto fake e quindi non riuscite manco più a contattare il venditore, potete sentire la vostra carta di credito per chiedere il rimborso, perché questo si può fare, Monica.
1: Assolutamente, mettetevi in contatto con l'ente emittente della carta di credito, con l'assistenza di PayPal o comunque del metodo di pagamento che avete utilizzato, segnalando la truffa, perché fondamentalmente di quello poi alla fine si tratta. Solitamente, ecco, questi sistemi predispongono delle tutele per poter ottenere il rimborso appunto dall'emittente della carta di credito, perché riconoscono un po' la fregatura, no, in cui siamo caduti.
0: Grazie a Monica Valente di Altro Consumo per essere stata con noi. Buon'estate.

0: puntuali ancora una volta all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Stiamo sognando davvero, perché ci piace farvi sognare, perché il compito nostro, no, degli speaker, dei conduttori radiofonici, è anche un po' questo, coccolarvi, cullarvi durante tutte le nostre giornate, soprattutto quelle calde, quelle che magari ci tormentano in ufficio, no? E noi allora con i nostri esperti dell'amore, del cuore, della musica, della vita, tutti i giorni vi offriamo qualcosa di speciale, così come facciamo con la musica, perché abbiamo con noi Alan Fiammenghi, collegato da Cala Smeralda per l'Ombrellone 13 alla scoperta di un altro grande tormentone musicale. Alan, bentornato.
1: Ciao Ale, grazie, infinite grazie come sempre, benvenuti qui sotto l'Ombrellone 13. E dunque il consiglio che vi do oggi è questo: alzate il volume e abbassate i pensieri. Siamo in diretta qui da Cala Smeralda, Ombrellone 13, e oggi carichiamo i bagagli e partiamo per un viaggio senza meta. Anche oggi siamo nel 1993, l'anno in cui l'estate italiana ha trovato la sua colonna sonora definitiva in una cassetta che girava senza sosta in ogni autoradio. Parliamo ancora di cassette, non so se rendo l'idea. Beh, era nord, sud, ovest, est degli 883. Se chiudete gli occhi, beh, qui in effetti potete sentire il calore dell'asfalto sotto le ruote e vedere quegli orizzonti infiniti che solo a 20 anni in effetti sembrano possibili. Con questo brano Max Pezzali e Mauro Repetto non hanno scritto solo una canzone, hanno disegnato un film. È l'inno di chi cerca qualcosa, un amore, un'avventura o forse solo se stesso, e decide di farlo mettendosi per strada tra una stazione di servizio e un bivio dove non sai mai bene quale direzione prendere. È la spensieratezza pura di un'estate che sa di libertà e di canzoni cantate a squarciagola con i finestrini abbassati. La curiosità? Beh, anche se il brano evoca deserti e paesaggi alla Easy Rider, Max Pezzali ha confessato di aver scritto il testo senza essersi mai mosso troppo da Pavia. Quindi l'ispirazione non giungeva da un vero viaggio negli States, ma dalle letture dei fumetti di Zagor e dai film d'avventura. E questa che cos'è, amici miei? È la classica dimostrazione che con la musica si può viaggiare ovunque, anche restando nel cortile di casa. Quindi ovunque stiate andando oggi, beh, seguite la vostra bussola interiore, non importa la meta, conta solo il viaggio. Dall'estate del 1993 il mito On the Road degli 883, nord, sud, ovest, est. Alla prossima onda, ciao.

10 agosto che ci regalerà anche la notte di San Lorenzo, no? Insomma, le lacrime di San Lorenzo sono in realtà polvere di cometa, no? Quindi potrete esprimere i vostri sogni più grandi, perché stasera il cielo è veramente dalla vostra parte, per cui contate le stelle cadenti. Per riascoltare invece le nostre interviste potete andare su estatissima.it, condividete con noi i vostri scatti stellari, perché no, su Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di iniziare questa settimana magica insieme a noi. A domani con ancora più musica e tantissime altre storie da raccontare.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Vola

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è dell'Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:02.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì. Come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma. Però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre, sì. Perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo, e quindi di come poi declinare questo prodotto in mille prelibatezze. E certo, ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette. Quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, sì. Oggi andiamo di semplicità.
1: Sì.
0: Ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì,
0: nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice, sì, ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì,
0: che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì,
0: sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensate, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani, e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto. Pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcune si aprono, alcune
1: alcuni no. Sì, certo.
0: Sì.
1: Poi ci sono quelli più grossi, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì,
1: quindi insomma
0: sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì,
0: ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato,
1: esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm,
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio. Pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E soprattutto molte persone hanno difficoltà a digerire i legumi, quelli che vengono essiccati e poi cotti, tipo i fagioli, ceci, mentre questi, essendo legumi che si consumano freschi, sono molto più leggeri e digeribili. Sì, sì.
1: Che poi nella nostra tradizione cioè, sono stati mangiati in tantissimi modi, perché li utilizzavano bolliti, freschi,
0: sì,
1: cioè addirittura li riducevano anche in farina.
0: È vero, è vero.
1: Quindi insomma era veramente un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti,
0: tutto,
1: per poter anche superare la fase di caldo. Quindi insomma è un buon prodotto.
0: Senti, che coltura è la coltivazione?
1: La coltura è lunga, perché comunque sia si semina in autunno,
0: sì,
1: e poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma ora, quindi voglio dire è
0: però non è molto
1: lunga.
0: Esigente, vero, come coltura?
1: No, non è esigente,
0: è abbastanza
1: Allora diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene,
0: nel lo resiste.
1: Sì, lo resiste molto bene, quindi già è una cultura che te metti nel campo e diciamo va da sé.
0: Sì, perché si sa, in inverno annaffiare serve meno, no?
1: No, è deleterio, quindi noi evitiamolo.
0: Natura annaffia, invece in estate.
1: Sì, sì,
0: grande annaffiatore per la gioia delle zanzare.
1: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità. È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai, questo se la combatte bene la siccità.
0: Questa è una cosa carina delle che riguarda le radici di questa pianta. Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
1: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
0: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici che proprio migliorano la fertilità del suolo.
1: Vengono
0: grazie all'azoto.
1: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta e proprio per arricchire,
0: per fertilizzare.
1: Diciamo che è una cultura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo,
0: è vero.
1: Quindi dalla terra fino al piatto, insomma, e all'essere che poi lo mangia, l'essere umano o animale, perché credo che gli animali
0: assolutamente faccia
1: molto molto
0: anche
1: bene.
0: Le bucce
1: soprattutto di solito si davano alle galline
0: le
1: nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
0: Sì, vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi,
1: sì,
0: bianchi con quelle macchioline nere.
1: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi filari, a volte vengono fatti nei filari
0: oppure
1: in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
0: Bellissimi.
1: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
0: È vero, proprio sanciscono il passaggio.
1: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarli a tavola?
0: Ora ti lascio la parola, Dani.
1: Come
0: perché...
1: fai?
0: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
1: Però allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in umido.
0: Però questi non si friggono.
1: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
0: Le bucce.
1: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però... Però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
0: È vero.
1: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari una farina, quella da celiaci.
0: Vero, che asciuga.
1: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto, e noi lo proveremo di conseguenza.
0: Sì.
1: Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semistagionato, a me piace un pochino, diciamo, più fresco.
0: Anche
1: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
0: No, a me il pecorino.
1: Vabbè, te per forza.
0: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso: questa volta farò il pesto, farò cose.
1: No, non ce la fai.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
1: Sì.
0: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe.
1: In insalata,
0: sì.
1: Hai mai provato a farli invece in umido?
0: No, perché non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
1: È sempre il
0: Però
1: solito meccanismo.
0: Però ti ascolto volentieri.
1: È sempre il solito meccanismo. Un soffritto di aglio, olio, ci si mette i baccelli, si fanno andare, pomodoro. E a volte si vedono, o li fai con il pomodoro e la pancetta, oppure semplicemente senza pomodoro, però con la pancetta. Quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la togli e ci metti il pomodoro.
0: Sì, sì, anche la pasta si può fare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. C'era mio suocero, per esempio, che ne andava matto, ma veramente. Li congelava addirittura, cioè gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
0: Perché non si seccano?
1: No.
0: Non si seccano,
1: no,
0: vero?
1: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto. Nel
0: certo,
1: senso,
0: non si possono più mangiare crudi,
1: no,
0: perdono,
1: iniziano a essere, visto quel muliccio,
0: scongelati.
1: Sì, scongelati, brava. Quindi quelli li devi cucinare. Di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
0: È vero.
1: Era
0: sì,
1: una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
0: La carne dei poveri.
1: Sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto
0: un piatto unico.
1: Sì, anche perché poi ti riempie.
0: Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
1: No, di questa, cioè con le fave no.
0: Ecco, io l'ho fatto.
1: Com'è?
0: In passato, buonissimo.
1: Bene.
0: E allora ti dico come si fa.
1: Brava, perché almeno così lo replico.
0: Esatto. Allora, si sbollentano.
1: Mm-hmm.
0: Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina, io sai.
1: No, io non sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere.
0: Sì.
1: Di solito è un abbinamento che funziona.
0: Molto, esatto, infatti. Io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta, sì.
1: Perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate,
0: sì,
1: dai, parliamoci
0: brava,
1: chiaro.
0: Esatto.
1: Io poi a caso ho la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
0: super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita,
0: ecco,
1: che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché
0: sì,
1: sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire questa cosa e la replicherai anche te. Con i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che, per evitare lo spreco alimentare, ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche.
1: Sì.
0: Perché la parte all'interno cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca,
1: sì,
0: che potete conservare e poi a Natale ci fate i ricciarelli.
1: Sì.
0: Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare
1: però la
0: quella
1: devi
0: aroma.
1: Essiccare.
0: Sì, infatti. Sì, si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso la voglio far germogliare in tutti i modi. Quindi,
0: ecco.
1: Quindi sono lì con tutte le mie cose.
0: Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di baccelli, buonissimo nella pasta, ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa
1: sì, di crostini.
0: Sì.
1: Se ci pensi bene, anche il pesto, se lo metti nel pane,
0: sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì.
1: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta, che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa.
0: Sì.
1: Quindi è il gioco è fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, è tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Sì. Senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: No, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come me?
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, baccelli e...
0: Proprio, sì.
1: Sì,
0: il grande classico.
1: Mamma mia. da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì. Poi raccolti magari nell'orto. Sì.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dico, io mi fanno la donna più felice del mondo.
0: Sgranati magari.
1: Me li sgrano. Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie,
1: è vero. Sì. Vedi, l'abbiamo trovata. È vero.
0: Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero, tantissime. Perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione, quello sarà la nostra prossima puntata,
0: sì.
1: Dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, l'aglione della Valdichiana.
1: Sì, sì. Che peraltro le nostre fave sono coltivate dal Valdarno fino alla zona aretina, la Valdichiana, quindi è tutto prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Eh sì.
1: Quindi diciamo
0: sì.
1: Che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 centimetri di lunghezza. Quindi sono, insomma, è un bel prodotto.
0: Sì,
1: 30 centimetri
0: sì.
1: Ce ne sono tanti di frutti dentro. Quindi,
0: sì. Quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì.
0: Perché quando sono piccoli.
1: No, è vero, dopo dai.
0: È difficile arrivarci.
1: Però sono buonissimi,
0: sì,
1: teneri.
0: Sì, dolci.
1: Sì. Sì.
0: Vabbè, dolci. Abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
0: E quindi niente, però insomma io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, e anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo
1: Brava.
0: State proprio veramente lige alla tradizione proprio.
1: Veramente, strano, perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
1: Non c'è niente,
0: non ce l'abbiamo fatta a estirparle.
1: No, questo proprio niente, abbiamo perso. 1-0 per i baccelli.
0: Sì, assolutamente, gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: Lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Grazie. A te.
0: Alla prossima ricetta e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe.
2: Hola Vanna, bentornata in questo caldo fine agosto. Come stai?
1: Bene Beppe, tu come stai?
2: Io ti vedo, io sto bene, ti vedo sempre più abbronzata. Parliamo di te, parliamo di te, parliamo delle vacanze. Sei stata bene? Ti sei riposata?
1: Benissimo, benissimo, si stava meglio al mare.
2: Ah, ecco fatto. Va bene.
1: È la verità.
2: Vabbè, poi c'è anche il grande giorno del rientro, cara Vanna, che tu, a cui tutti siamo, vogliamo bene, forse.
1: No, non credo. Vabbè, ma comunque bisogna farlo per forza. Quindi siamo qui con una nuova puntata di Crazy Week.
2: La semaine de folie o la semana loca, come vuoi dirsi voglia.
1: Crazy Week. Va bene, allora Beppe, ti porto subito a Venturina.
2: Venturina, nella costa Venturina, Livornese più o meno, mi pare.
1: Penso di sì.
2: Insomma, quelle parti là.
1: Allora, qui c'è un gatto che è diventato famoso, è diventato quasi un eroe, perché il gatto che si chiama Boris combatte contro un lupo, scaccia il branco e poi torna vincitore.
2: Mamma mia, un gatto.
1: Sì, è proprio la riprova che i gatti hanno 7 vite.
2: Sì, no, ma anche che dietro un gatto si cela un leone, insomma.
1: Esatto, e praticamente tutto inizia quando il padrone di Boris vede dalla finestra un lupo che era già noto nella zona e che
2: lupo
1: poi
2: Alberto, no?
1: Sì, può darsi, è entrato nella sua proprietà, ha preso il gatto in bocca ed è scappato, e quindi il padrone povero si era dato per vinto, nel senso che ha detto ormai non rivedrò più il mio gattino. Invece dopo 11 giorni Boris si ripresenta a casa ferito ma vivo. E poi c'è un'altra sorpresa, che da quando Boris è tornato a casa i lupi sono scomparsi dal paese.
2: Chissà che gli ha combinato.
1: Chissà.
2: E noi i gatti, è vero, ne sanno una più del diavolo. Va bene, bellina questa cosa, come si chiamava questo gatto?
1: Boris.
2: Sì, chissà se Boris è lo stesso gatto che è stato esposto in un museo, chiuso in una fotocopiatrice. Sicuramente no, perché questo poveretto, dovete sapere, è un gatto morto. Che cosa è successo?
1: No.
2: C'è un'opera che si chiama, intitolata Copycat, realizzata da Eva e Franco Mattes a Bologna. Pensate che è stato esposto un gatto domestico impagliato e appoggiato sopra una fotocopiatrice. Quindi i visitatori cosa possono fare? Possono fare la fotocopia col gatto sopra.
1: No.
2: Ora dirai, dice, ma che divertimento c'è? Insomma, quest'opera è un'opera, ragazzi, è un'opera d'arte. Sta facendo discutere e è esposta al Museo Mambo di Bologna. L'animale sottoposto a tassidermia, che io non so nemmeno che vuol dire, ma cosa voglia dire? Cioè, è un procedimento attraverso il quale si conservano le fattezze dopo morti, no?
1: Ok.
2: Insomma, l'hanno impagliato, l'hanno messo lì, c'ha due occhioni belli verdi che ti guardano e tu premi il tasto, puff,
1: e fai la fotocopia.
2: Ovviamente le rivolte degli animalisti non si sono fatte attendere, violenza estetizzata, e hanno quasi anche ragione, devo dire. Copycat, ma che copy? Cioè, voglio dire.
1: Non lo so.
2: Però dice
1: cattino.
2: Tutto questo è arte, si difendono così, dice, purtroppo questo è un'arte che è un'esposizione, insomma, quindi
1: sì.
2: E qualcuno gli ha detto, esporreste mai il corpo di un bambino morto su una fotocopiatrice? Non lo so.
1: Esatto.
2: Però insomma, vedere l'immagine di questa foto che potete trovare a Today, sì, dai, è difficile premere un tasto lì della fotocopiatrice
1: va bene,
2: puoi firmarla magari.
1: Vabbè, tu mi hai parlato di immagini, di questa immagine della fotocopiatrice, io ti porto un'altra immagine che è molto buffa.
2: Cioè, che è successo?
1: Siamo a Lecce e un 85enne è stato ricoverato d'urgenza. Perché?
2: Che sarà la pressione?
1: No, in realtà è una cosa un po' più illuminante, perché hanno trovato una lampadina, tu pensa?
2: Non me lo dico.
1: Trano e retto.
2: No, ma poverino, che succede?
1: Sì,
2: che andava a vedere?
1: Sì, i soccorritori lo hanno trasportato all'ospedale, insomma, Vito Fazzi, dove gli esami hanno rivelato la presenza di una lampadina. L'anziano aveva tentato di rimuoverla da solo con un cacciavite, però aveva provocato anche delle microlesioni.
2: Mamma mia,
1: ci facciamo domande.
2: No, non le facciamo domande, vuol dire che voleva illuminare le parti del buio, diciamo così. Vabbè. Comunque
1: voleva dare luce.
2: Speriamo che tutto torni a posto.
1: Esatto.
2: Allora io invece ti porto da un'altra parte e ti porto in cioè nel mondo. Tu sei stata in giro, no? Per le vacanze.
1: Sì.
2: Devi sapere che bisogna stare attenti quando si va in giro con la macchina,
1: certo.
2: Perché ci sono le nostre abitudini che onestamente, cara Vanna, ci potrebbero fare fare male. Per esempio, lo sai che se rimani col climatizzatore ferma e il motore acceso, certo, sei sanzionabile di multa?
1: Sì, okay, lo sapevo.
2: Bene, lo sai che se lasci il finestrino lasciato aperto e tu te ne vai è un invito a delinquere,
1: rubare,
2: e
1: sì,
2: ti possono
1: lo
2: fare, ecco. Però quella che più mi dispiace dirlo, il famoso braccio o mano a penzoloni fuori dal finestrino.
1: Ah, non si può più mettere?
2: No, forse non si poteva nemmeno prima. Però questo viene considerato, pensa, un atteggiamento pericoloso e è sanzionabile, qui dicono dai 85 ai 338 euro di multa. Ma ti rendi conto?
1: Bene,
2: quante volte tu hai messo quella mano fuori dal finestrino?
1: La mano sì, ora magari tutto il braccio a penzoloni no, però
2: uomini,
1: la mano,
2: noi uomini ci piace fare una certa cosa con le mani aperte mentre vai il vento, no? Facciamo con la mano, stringiamo il vento sulle mani, ecco, diciamo così.
1: Questa non la sapevo, non la ma sapevi? Che abitudine avete voi uomini?
2: Prova a immaginare, mentre la macchina va e tu metti la mano rivolta, il palmo della mano rivolta in avanti.
1: Sì, ti sembra di afferrare il vento.
2: La multa vi fanno, non si può più
1: niente
2: fare.
1: Braccio fuori dal finestrino,
2: non voglio dire cosa sembra, vabbè, insomma,
1: va bene. Ti porto comunque una notizia che riguarda sempre l'auto. Fonte è il Tirreno e siamo a Treviso. Allora, questo ragazzo è positivo all'alcol test e quindi ovviamente chiama il padre per farsi venire a prendere.
2: Treviso in Veneto, no? I veneti
1: bevono parecchio, diciamo
2: che i veneti sono interessanti, va.
1: E quindi ha chiamato il padre per farsi venire a prendere. Il plot twist, lo sai qual è?
2: Plot che?
1: Il finale, no? Il finale di tutta questa vicenda è che anche il genitore, quando è venuto a prenderlo, è risultato ubriaco. Cioè, ma com'è possibile?
2: Com'è possibile? Mai più da adesso si può dire tali spater, tali spili. Cioè, voglio dire,
1: ho capito, ma se sai di aver bevuto, ma chiama qualcun altro. Cioè,
2: ma
1: fai andare a prendere.
2: Ti puoi immaginare
1: qualcuno?
2: Che il figlio immaginasse che il padre fosse,
1: no? Ma dico,
2: lui.
1: Tu padre, che se sai che hai bevuto qualcosa, no? Mandaci qualcun
2: ora,
1: altro.
2: Speriamo che non chiamano il nonno, poi il nonno magari ha problemi di luce, quindi chissà, insomma. Vabbè, senti, sai, quest'Italia questa settimana sta sbancando. Invece io ti voglio dire una cosa: tu sei giovane, ma te li ricordi i Pokémon?
1: Certo,
2: le
1: sì,
2: figurine dei Pokémon
1: tutt'oggi sono tornati di moda.
2: Chissà, ci sono delle figurine che hanno un valore enorme,
1: inestimabile. Sì.
2: Tu pensa che cosa è successo in Giappone? Sai che il Giappone è un po' anche il paese delle cose fatte bene, ma anche un po' di quelle degli eccessi, no? Insomma, la folle fila dal McDonald's, perché che ha fatto il McDonald's? Ha detto: dice, vediamo un po', io per fare una campagna pubblicitaria insieme all'Happy Meal ci regalo due figurine dei Pokémon. Si è scatenata una fila,
1: il panico,
2: una fila veramente enorme. Ma questo che è successo? Che la gente andava lì, comprava gli Happy Meal, buttava via il cibo per avere le figurine, e questo ha causato chiaramente anche un grande scandalo. Pensa quanto cibo è stato abbandonato, buttato via, cioè proprio lo facevano solo per le figurine.
1: Ma pensa.
2: Quindi c'è una cosa, si vede nelle immagini che possiamo vedere qui su, appunto, su Today, ci scandalizza un po' questa cosa, i contenitori nemmeno aperti di queste Happy Meal, che insomma, e però è l'importante che avessero dato le figurine. Insomma, questo è successo in Giappone.
1: Pensa un po'. Allora, noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, di ChatGPT. Cosa è successo questa volta? Allora, ChatGPT dice a questo signore di sostituire il sale con il bromuro di sodio.
2: Oh, mammina.
1: Cioè, cosa è successo? Allora, questo signore ha chiesto a ChatGPT un'alternativa al sale da cucina.
2: Perché gli faceva male la pressione?
1: Può darsi, non si sa, non c'è scritto.
2: Quindi...
1: 3 mesi dopo, cosa è successo? Si è ritrovato in ospedale con allucinazioni, paranoia e una rara intossicazione da bromuro di sodio.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: E quindi cosa è successo? Che poi...
2: Me l'ha detto lei.
1: ChatGPT. E quindi questo è proprio un caso di bromismo, si chiama.
2: Bromismo.
1: No, vabbè,
2: è allucinante.
1: Ragazzi,
2: però,
1: non dobbiamo prendere però per vero tutto quello che ci dice.
2: Però potresti andare a chiedere questa notizia a Gemini. Provaci.
1: A Gemini. Gemini chi è ora?
2: È l'intelligenza artificiale
1: di Facebook?
2: No, di Google.
1: Ah, di Google.
2: Ah, te ne dice tutti i colori. Conosce questa storia. È vero. vero, sì, sì, sì.
1: Va bene, ci provo.
2: Va bene, va bene. Non lo fate, mi raccomando. Poi il bromuro a noi maschietti, insomma, lo sapete che
1: non
2: ce lo davano
1: bene.
2: Da militare, dicevano. Non è vero, per i giovani oggi che non sanno nemmeno cos'è il militare, sappiate che non è vero quello che a noi boomer ci davano il bromuro durante il servizio di leva.
1: Ah, ok, era una diceria.
2: Sì, serviva per il sale.
1: Ah, va bene.
2: Lasciamo perdere. Invece di sale volevo andare a parlarti del gelato alla fragola.
1: Ok.
2: Allora, sai che cosa è successo?
1: Sì.
2: Negli Stati Uniti d'America, oltre ad avere tutto questo Trump, insomma tutto quello che vuoi, è successo che si sono stati chiamati degli agenti perché è scattato un allarme da una parte e si sono trovati, pensa, la notizia è su Today e il luogo è la contea di El Dorado in California, quindi lontano da noi. Niente, è successo che un orso si era messo lì al banco ad aspettare.
1: Ah, il suo turno del gelato.
2: Turno forse. E che è successo? Si vede dalle telecamere, dalle foto, che questo orso si era messo lì, cerca, alla fine ha trovato il gelato alla fragola.
1: E l'ha mangiato.
2: E allora dopo sono riusciti a, diciamo così, convincerlo ad andare via. Quindi occhio, perché gli orsi gli piace il gelato alla fragola.
1: Ecco. Allora Beppe, se io un giorno così uscissi fuori un po' di testa, no? E ti dicessi, Beppe, sei un leccaculo. No, ho fatto una premessa, ho detto se io un giorno uscissi fuori di testa. Ma invece c'è chi l'ha fatto un te lo giuro, è successo davvero.

0: Testimonio di Guardane, si dice così il paese, è successo che è esploso un ordigno di gas lacrimogeno. Ma questo viene usato per festeggiare. Ah. Lo sposo è deceduto e sono rimasti feriti il fotografo e un bambino di 9 anni. Questa è un'usanza che dicono, secondo le prime ricostruzioni, questa usanza, diciamo così, è abbastanza
1: pericolosa,
0: ma è anche un'usanza. Però c'è anche qualcuno che dice attenzione, perché potrebbe essere che, sfruttando il fatto dell'usanza, qualcuno abbia voluto far fuori
1: dici quindi che atto criminale sotto.
0: Questo sposo di 33 anni purtroppo è deceduto il giorno del matrimonio per i festeggiamenti troppo focosi, mi viene da dire.
1: Va bene, Beppe, allora le notizie di questa settimana finiscono qui.
0: Sì.
1: Noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento di Crazy Week, sempre qui su Radio Fly.
0: Ti stavo guardando perché io mi ricordavo che mi volevi dire delle crocchette di pollo, ma non me le hai detto.
1: Ah no, pensavo volessi dirlo tu delle crocchette di pollo.
0: No, è troppo bella questa, dilla te, guarda, te la lascio perché sei andata in vacanza.
1: Va bene.
0: Non so se sei andata in crociera.
1: No, non sono andata in crociera, però ci sono salita su una nave.
0: Ecco.
1: E cosa è successo? Allora vi portiamo l'ultima notizia così
0: ecco,
1: in chiusura.
0: Chiusi te.
1: In America, su una nave da crociera, è scattata una violenta rissa per delle crocchette di pollo fritto.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Cioè, così, come si fa veramente a litigare per delle crocchette?
0: Perché erano buone, forse erano molto buone, insomma, che è successo?
1: Cioè, calci, pugni, spintoni sulla nave da crociera che si chiama Carnival Sunshine praticamente i problemi sembrano essere iniziati mentre il gruppo di persone coinvolte era in fila per delle crocchette di pollo fritto.
0: Allora sicuramente qualcuno ha cercato di saltare la fila,
1: non lo so, non viene specificato.
0: Vabbè, comunque botte da tutte le parti, volte, calci, spintoni, pugni, tutto quello che volete per un po' di pollo fritto, quindi insomma,
1: caro questo pollo.
0: Va bene, allora Vanna, io ti saluto, ci aggiorniamo la prossima settimana, mi raccomando, rivai in vacanza ora.
1: Ah,
0: che fai?
1: Certo, riparto subito.
0: Attenta lei, perché potrei usare una parola.
1: Ovvero?
0: No,
1: leccaculo.
0: Ma se io lo dico a te leccaculo.
1: Non puoi uguale, non
0: perché
1: puoi.
0: Mi licenzia a me.
1: Non ti licenzio, ma ti faccio una bella lettera di non lo so come si dice.
0: Vabbè,
1: di reclami.
0: Mamma mia. Ma noi non lo diciamo, che poi non si chiamano leccaculo, siamo lecchini normalmente, no?
1: I ruffiani forse,
0: Lo so, insomma, quelli che, però scusami, tu come fai a dirla a me? Sopra me chi c'è, insomma?
1: Appunto, quindi non te lo posso dire, niente. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Vola.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno, e qualcuno

0: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. E

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, 1 non-mover, 4 records going up, and 3 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits. I 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, un brano stabile, 4 in salita e 3 in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Gaia con Bossa Nostra e neanche Francesco Gabbani con Summer Funk. E ora si parte al numero 10 con 6 posti meno. Troviamo Angelina Mango con Marco Mengoni

0: Tanto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Sette le settimane in classifica, dalla quarta alla decima posizione, sei posti in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Moving the Sun, Hugo, Email Angel and Alternate. Numero 9, prima new entry.
1: New entry.

0: Hugo, Ima Angel e Alternate Moving the Sun conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 8, seconda new entry che è una re-entry. Emma e Fabri Fibra, Antidroga.
1: New entry.
0: New entry.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra riconquistano l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits!
0: It's Foxy John of the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 4 posti Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 12 la settimana in classifica. Dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno. E al numero 6, 4 posti in più per Anna, White Girl Wasted. Okay.

decima alla sesta posizione, 4 posti in più. White Girl Wasted, Anna, 3 la settimana in classifica, e a metà classifica, number 5, un posto in più per Madonna, Dance Teria.

Dance to Ria, Madonna, 2 settimane in classifica, dalla 6ª alla 5ª posizione un gradino in più e al numero 4 2 posti in meno per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Era

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. 7 la settimana in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno. Top 10
1: hits. Sono le 18:44.

0: un mandat.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 hits. Al numero 3, 5 posti in più per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 6 settimane in classifica. Dall'ottava alla terza posizione, 5 posti in più. E al numero 2, 5 posti in più per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Riepilogo alla top 10 hits. Al numero 10 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 9 Prima New Entry, Hugo Imal Angel e Ultra Nate, Moving the Sun. Al numero 8 Seconda New Entry, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Al numero 7 Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 6 Anna, White Girl Wasted. Al numero 5 Madonna, Dance Tria. Al numero 4 I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. In terza posizione Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. Ladies and gentlemen, si riconfermano in vetta al numero 1 della Top 10 questa settimana Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
1: Number 1

0: The winners of the week, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the colors Partenope. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 9, Hugo Email Angel and Alternate Moving the Sun. E al numero 8, Emma and Fabri Fibra Antidroga. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo. Nuovo aggiornamento previsionale: la giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato dai filtrazioni di aria un po' più fresca in alta quota, che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il Basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale, e poi il sud con maggiore variabilità e lungo l'Appennino meridionale ed il Basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.

appuntamento alle interviste. Oggi sarà con noi De Stradis, un artista che abbiamo accompagnato dall'uscita dei suoi primi singoli nel 2025 fino all'uscita dell'album Appartengo al Mare, che è uscito per Sound Village il 9 di gennaio.

0: E allora abbiamo ascoltato questa introduzione, che è l'introduzione del primo album, l'album d'esordio, anche se lui non è affatto un esordiente, di De Stradis. Lo abbiamo qui con noi, è un cantatore di origine pugliese, ha perfezionato la sua formazione al Conservatorio di Bologna, poi nell'Humus Musicale Bolognese inizia a cantare con i Mangruvia e poi i Westfalia, con i quali partecipa a X Factor. E qui cito Manuel Agnelli, che dice che rendevate semplice la complessità della musica che suonavate. E nel frattempo poi la Puglia continua ad essere un punto di riferimento fondamentale, e mi riferisco alla preziosa collaborazione col produttore della Sun Village, Filippo Bubbico, col quale ha prodotto il suo primo EP, tra l'altro partecipando nel 24 tra i finalisti al premio Musicultura col singolo Quadri d'autore. Se non sbaglio, insegna anche musica. Ce l'abbiamo qui con noi al telefono, De Stradis. Vincenzo, ben trovato, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti. Sì, confermo, insegno anche musica, io insegno canto.
0: Insegno canto
1: a Caste, in realtà anche, devo dire, un tassello, una cosa che non comunico troppo, infatti non so come l'hai scoperto, ma è un tassello fondamentale anche per la mia vita artistica, perché mi permette di empatizzare molto, capire le persone e quindi poi capire anche, a fare riflessioni sulle persone, scrivere le canzoni e anche empatizzare con invece la somma di persone, il pubblico, che è un animale diverso, ma comunque anche lì bisogna empatizzarci, no?
0: Sì, assolutamente. E tra l'altro, dalle interviste che hai già rilasciato, non molte ancora per la verità, però anche dal comunicato stampa si evince l'importanza che tu dai al senso di comunità a 360 gradi, quindi immagino sia dai musicisti che suonano con te piuttosto che dai ragazzi o le ragazze alle quali insegni musica, o non lo so, allo stesso produttore Filippo Bubbico. Ecco, parlaci un attimo di lui. È una famiglia quella Bubbico, direi, importante musicalmente parlando.
1: Sì, sì, beh, ed è una famiglia anche Sun Village Records. Comunque è una sorta di gruppo di persone che hanno una visione comune della ricerca di bellezza nel fare musica, e con cui ci si aiuta a vicenda sostanzialmente. Cioè, ha questa formula di etichetta, non ha quella formula magari più, anche in un certo senso, istituzionale, no? È veramente un rapporto di collaborazione, di aiuto reciproco, e con Filippo ovviamente il rapporto si estende in particolar modo nella fase di produzione. Siamo legati da quando ci conosciamo, da 10 anni, da comunque, diciamo, passioni musicali comune e visioni molto simili, quindi è molto molto semplice lavorare insieme, è molto sano, è molto molto semplice e molto spontaneo. Quindi sia per l'EP che per questo disco lavorare con lui è stato un privilegio e poi un piacere, proprio una ricerca tra amici. Abbiamo passato settembre insieme a ricercare il suono di questo disco, a dedicarci interamente a questo. Insomma, è un privilegio che non è scontato nella musica, nella produzione di un disco, veramente da avere. Mi sento molto fortunato in questo senso.
0: E questo lavoro è un lavoro che è nato in Puglia, correggimi se sbaglio, non è un caso l'intro che abbiamo scelto.
1: In realtà è un camuffamento di L'Uruscio del Lumare,
0: che è un tradizionale,
1: cioè molto molto celebre nel nostro territorio. In realtà volevo, il motivo, l'intro è stata l'ultima cosa che ho scritto. Era tipo 2 giorni prima di scendere a lavorare con Filippo, ho fatto la preproduzione, perché mi è partita proprio la visione, dato che avevamo in mente di fare cioè il video di Appartengo al Mare, che è la title track, che esprime anche il concetto del disco, che è ambientata proprio sul mare, e abbiamo infatti fatto proprio delle registrazioni al mare, tenuto delle registrazioni da lì, e quindi in tutto il brano c'è questo sound, proprio suono del mare molto presente. Volevo però che nel disco si arrivasse in questo luogo, e quindi l'intro serviva, parte molto elettronico, come elettronico è la fine del disco, camuffando il tema dell'Uruscio del Mare, scomponendolo, frazionandolo, per poi ricomporsi in maniera invece più acustica e normale a livello vocale, e arrivare da un ambiente molto etereo a un ambiente invece appunto naturale e acustico col pianoforte, che ritrovandosi sul mare. Quindi l'intro serviva per portare, diciamo, il tema nel luogo suo, ecco, e utilizzando anche un tema che è proprio tipico della nostra tradizione. Questo
0: certo è anche un segnale identitario, direi, no? Molto importante. Ma veniamo al 9 di gennaio, quando appunto per San Village Senza Dubbi esce il tuo album d'esordio Appartengo al Mare. Adesso noi andiamo ad ascoltarci un brano, si intitola Vortice, ci ritroviamo lì subito dopo. Mi sa

0: ci siamo ascoltati Vortice, questa canzone che è una canzone che di certo non può bastare per inquadrare un album molto eterogeneo, direi, Vincenzo, sia dal punto di vista musicale che concettuale. Ha 11 tracce, Appartengo al mare, è ispirato, come dicevi, all'elemento acqua. Ma cosa significa, se volessimo entrare un po' nel dettaglio di questo concetto?
1: Sì, intanto sì, il disco è molto eterogeneo. E infatti io consiglio sempre di ascoltarlo dalla prima traccia all'ultima traccia di fila, per ordine, perché la sua eterogeneità viene scandita meglio se sentite in quell'ordine. Ecco, l'ho scelto proprio non a caso, perché passa da momenti più acustici a momenti più elettronici e più introspettivi. E questo disco, diciamo che si fonda su, parte da, diciamo, due movimenti in particolar modo. Due modi di ispirarsi: uno, chiacchierare con gli amici, proprio riflettere con gli amici. Queste riflessioni molto spesso sono state le idee da cui sono scaturiti i brani, e poi trovare il modo affinché le idee affiorino in maniera spontanea, istintiva. E questa cosa l'ho ottenuta nuotando al mare quando ero giù in Puglia, l'ho ottenuta nuotando in piscina. Quindi nuotare è stato un po' il gesto meditativo con il quale riaffioravano le idee, e quindi, insomma, didascalicamente questa appartenenza al mare, perché effettivamente nuotare e stare in acqua per me è una cosa che mi rende molto confortevole, mi fa stare bene, mi fa sentire aggraziato, a differenza di quando sto sulla terra ferma.
0: Ti capisco perfettamente.
1: Sì, guarda, veramente mi sento molto goffo sulla terraferma. E quindi didascariamente questa appartenenza al mare c'è, e poi in realtà, appunto, c'è una parte, un significato più legato a parlare della mia comunità, delle persone che ho attorno, delle persone con cui condivido le mie giornate, quello che vivono, quello che provano, e quindi cercare di donare a loro qualcosa che possa appartenere, insomma, anche a loro.
0: Senti, Vincenzo, parliamo un attimo del mondo della musica in cui stai nuotando, no? Come lo descriveresti il mondo della musica contemporanea in Italia, tra major e etichette indipendenti? E dove ti collochi in questo contesto? Che significato ha per te, alla fine, la comunità musicale con la quale interagisci?
1: Parte della comunità che ti nominavo precedentemente è proprio... cioè, ho molte delle mie amicizie più profonde sono ovviamente musicisti, sono cantautori, e questa comunità di persone con una visione simile sento che sta crescendo, e soprattutto che si sta anche allontanando dai confini della mia città in cui abito ora, Bologna, ma è in Puglia, è a Roma, è a Milano, è a Firenze, e mi muovo tanto e condivido tanto con loro, e si vanno a creare sempre di più connessioni, collaborazioni, e proprio anche un confronto umano, uno stare bene insieme, ecco. Quindi io mi sento di collocarmi in questo ambiente che sta sempre più crescendo, dove vedo e sento tanti artisti, amici, persone che hanno veramente qualcosa di vero e di da dire, che riesce ad arrivare alle persone, ma allo stesso tempo che non è così tanto legato a un discorso, poi, cioè, ovviamente anche, ma parzialmente legato a un discorso di mercificazione del proprio prodotto musicale. C'è veramente un'esigenza profonda che sento, e nel mondo cantautoriale, ma non solo, nel mondo hip hop, nel mondo R&B, in cui mi confronto, riscopro veramente tante realtà sane, e questo mi fa molto piacere, mi sento in un contesto sano, ma allo stesso tempo un contesto che ha delle economie bassissime, a differenza di quello mainstream. E quindi, diciamo, nel contesto mainstream ho tante, oppure lì, ovviamente, amicizie, persone che stimo tantissimo, non sono così addentrato da capirne effettivamente quanto ci sia di verità umana, esigenza comunicativa, per dirti approvo. Però io, il mondo in cui sguazzo è un po' povero, ma ci sguazzo bene, questa è la mia collocazione.
0: Io condivido il tuo pensiero e lo condivido dal punto di vista di uno che da tanti anni segue la musica italiana, ormai sono quasi 30 anni e in particolare diciamo faccio un focus o meglio sollevo un periscopio tutte le settimane per andare a vedere appunto nel mare della musica italiana cosa emerge dal punto di vista della scena indipendente in particolare. E forse la trovo un po' più debole rispetto a quelli che erano forse gli anni 90 e i primi anni di questo nuovo secolo perché credo di avere diciamo intuito, individuato, osservato che infine in qualche maniera la major è riuscita a volte a prendersi tra virgolette le idee che arrivavano da questo humus indipendente per trasformarle in una sorta di mainstream che però, la differenza che ci può essere tra un'orecchietta fatta a mano e un'orecchietta di quelle industriali, ecco, alla fine.
1: Certo, insomma, vabbè, comunque fa parte, questo qui fa parte proprio di come si è nutrita la musica nella storia, no? Comunque... Vedere chi voleva fare i soldi, comunque aveva visione imprenditoriale, prendeva da contesti mega poveri, mega spontanei. Mo, mi viene da pensare, essendo di formazione jazzistica e di black music, no, per dirti come il rhythm blues che viene da, no, il gospel, gli spirituals in chiesa, in cui c'era una funzione economicamente abbastanza relativamente bassa. Ed era più una questione di sfogo da parte delle comunità afroamericane di come siano state poi prese e mercificate dalla popolazione bianca per renderlo qualcosa che fosse effettivamente di mercato.
0: Consumabile.
1: Quindi fa parte, voi non vuoi, delle dinamiche di un mondo in cui appunto bisogna sempre stare nel mondo artistico un pochino borderline tra quanto la mia musica è merce e quanto la mia musica è arte ed esigenza. Abbiamo deciso di fare questo lavoro e di avere questa dicotomia che però purtroppo se vogliamo effettivamente campare di musica dobbiamo tener conto e ovviamente le etichette discografiche le major ne tengono maggiormente conto rispetto a noi artisti. Quindi va bene così.
0: Non c'è dubbio e condivido quello che dici e soprattutto apprezzo il percorso che stai facendo nel quale ci metti tutto, compreso il lavoro di insegnare musica. Anche questo fa parte, credo, della carriera di un artista che cerca la propria libertà concettuale anche, no? Ma cosa ne dici se facciamo una pausa e adesso ci ascoltiamo la traccia che dà il titolo all'album, ovvero Appartengo al mare. Ci sentiamo dopo, va bene?
1: Perfetto, grazie.
2: In un bar cercano soldi interi. Me li dai. Puoi sputarmi anche mille pensieri. Che miei guai me li tengo per me. E se scende una lacrima, bene. Me li dai. Perderai sulla Rai.

0: Si intitola Appartengo al mare, come del resto l'album d'esordio di De Stradis, un singolo che tra l'altro ha anche un video nel quale tu suoni insieme a Filippo Bubbico sulle scogliere leccesi, non so di preciso in quale località.
1: La località è precisamente era Torre Specchia, non è proprio una località che mi appartiene perché appunto siamo più vicini a casa di Filippo, però abbiamo fatto un po' di esplorazione e a quel punto ci è sembrato perfetto per riprendere. È stato un momento veramente un gran privilegio fare questa cosa, perché ci siamo proprio goduti questo momento della ripresa col pianoforte in pieno settembre, un po' di nuvole, il tempo era perfetto, abbiamo appunto viaggiato sul fare tutto in un'unica ripresa, dalle riprese audio alle riprese video, ed è uscita una cosa che per noi ha un valore importante, insomma, di cui siamo molto contenti.
0: Non è l'unico video, tra l'altro, no, per quanto riguarda i brani del disco, se non sbaglio è uscito anche il video di Tu somigli, che è un altro dei singoli che è estratto dall'album prima di farlo uscire.
1: Sì, quello è un video che mi ha messo alla prova, invece molto molto cruento.
0: Sì.
1: Però voleva esprimere proprio il concetto del brano, che un po' parla dal punto di vista generazionale del momento dell'assenza di sentimento, dell'assenza di emozioni forti, del un po' annichilimento, e quindi si è provato a lavorare su proprio creare il paradosso in scene in cui qualcosa che dovrebbe per forza provocarti una reazione forte, ti invece nel soggetto vede totale annichilimento. Quindi era un po' quello il concetto del video, e fu complesso fare il protagonista lì, devo dire, però è stato molto anche lì molto divertente, ovviamente.
0: Sì, il video, per chi non l'avesse visto, insomma, c'è Vincenzo che a un certo punto ha un momento veramente di lotta fisica. È un video sicuramente curioso, ma anche il testo è molto interessante, di Tu somigli. Io non so se me lo permetti, però io ci ho sentito delle assonanze con un grande cantautore italiano che purtroppo non c'è più, che è Paolo Benvenu.
1: E ho sentito,
0: immagino, perché un musicista come te, cantante, per quello che hai fatto fino ad oggi, sono convinto che Paolo Benvenu sia anche per te uno dei riferimenti importanti scena italiana.
1: Assolutamente.
0: Detto questo, fatto questo piccolo amarcord, vorrei addentrarmi un attimo di più sulle questioni delle collaborazioni, no? Abbiamo parlato dei video, abbiamo parlato del tuo produttore, ci sono degli artisti che chiami a collaborare con te anche in questo disco. Penso ad uno dei singoli che hai tirato fuori, che l'hai fatto con Nico Arezzo, è un singolo, si intitola Cheat, dove fai ci sono un sacco di rimandi ad altre canzoni, ovviamente si intitola Cheat, quindi sono tutte citazioni, ma poi c'è anche un'altra bellissima canzone che si intitola Rivivere, dove collabori, se non sbaglio, alla voce con Giargo.
1: Sì. E poi, diciamo, la terza collaborazione è con Lorenzo Pellegrini, che è il cantante degli End Logic, un progetto di Firenze molto molto bello, che si chiama Pilato.
0: Ah, Pilato, sì, me l'ero dimenticato, pardon.
1: Figurati. Quindi sono sì tre collaborazioni che sono nate in maniera molto spontanea. Cioè, io avevo un'idea, queste persone sono delle persone amiche, delle persone che conosco, delle persone che stimo ovviamente anche artisticamente, e nel momento in cui ho avuto questa idea mi sono reso conto che si sposava molto bene con la loro persona. Io l'ho proposta, loro erano contenti di farlo e ci siamo visti, ci siamo confrontati, abbiamo portato avanti le idee insieme. Ed è stato tutto molto semplice, tutto molto spontaneo, e diciamo questa è la forma di featuring che a me piace, non tanto quella di vedo tal persona che mi sembra possa darmi, diciamo, della visibilità in più ma non la conosco. Cioè, diciamo che c'è stato prima un confronto, un modo di conoscersi dal punto di vista umano e di capire di essere anche affini, quindi sono molto contento di queste collaborazioni, sono state veramente semplici, non c'è stato nessun tipo di complessità per lavorare insieme.
0: Penso tra l'altro a Lorenzo Pellegrini e End Logic, che ritorna col discorso che facevi te. Di certo non hai chiamato Lorenzo per avere, come dire, un cameo, una persona più visibile magari di te da portare nel pezzo, come dicevi, però sono molto bravi gli End Logic, io li conosco perché trasmetto musica indipendente italiana e mi è piaciuto questo collegamento, insomma, Lorenzo Pellegrini su un genere musicale che non è proprio degli End Logic, ecco, vorrei dire.
1: Beh, è stato effettivamente un terreno, cioè comunque facciamo musica diversa, però anche lì lui ha portato il suo mondo, cioè in tutti e tre i casi ho cercato di dar loro la libertà di, oltre che ovviamente scrivere le proprie cose, portare le proprie idee, proprio anche di effettivamente portare parte del loro mondo dentro. E nel caso di Lorenzo io ho chiesto proprio: fammi un'idea di produzione, di come produrre, perché lui è un bravissimo produttore, come produrresti il brano, e quindi ha portato le sue idee, abbiamo tenuto delle cose e poi ha registrato le chitarre, come con Nico io ho detto: Nico, registrami le chitarre, perché voglio, e lui ha molto questa traccia di chitarra acustica che mette nei suoi brani, e quindi abbiamo messo le chitarre di Nico. E Giargo invece, che è una persona molto molto istintuale, molto libero, è venuto più volte, abbiamo fatto delle prove diverse, abbiamo capito bene come voler pensare il brano, perché lui ha una bellissima, veramente come autore, come istinto, come autore è veramente bravo, ho imparato molto da lui in questo. E quindi sì, niente, sento che ognuno comunque è riuscito a mettere comunque parte del suo mondo in un mondo, buono vuoi, diverso musicalmente. Quindi sì, Lorenzo, tra l'altro poi è uscito il nuovo singolo degli End Logic che è bellissimo. Quindi insomma consiglio di ascoltarli perché meritano tantissimo.
0: Se non sbaglio, quindi c'è anche un po' di Toscana alla fine dentro questo disco.
1: Sì, ma è un ambiente che sto frequentando sempre di più. Sì, con Lorenzo facciamo queste residenze con altri cantautori dove si scrive musica un weekend in uno studio senza nessuna velleità di pubblicare, solo per il piacere di metterci insieme e scrivere senza alcun tipo di responsabilità. Ed è un momento dove metti in pausa la tua carriera artistica ed è molto bello. Quindi certo, la Toscana sta diventando per me un luogo che frequento, ecco, con piacere.
0: Bene, questo ci fa molto piacere. Chissà, magari speriamo di vederti ad Arezzo quest'anno in qualche locale, se ne esistono ancora, perché sono sempre meno i locali che fanno attività live, oppure qualche festival di quelli. Ancora qualcheduno ce n'è.
1: Una ragazza che mi segue, che gli piace quello che faccio, mi ha scritto proprio l'altro giorno e ha detto: scrivi a questi posti ad Arezzo, vorrei che suonassi. Quindi spero a Firenze. Suonerò a Firenze molto presto, che un po' non è proprio attaccato, però insomma non è nemmeno lontano.
0: Sì, è una mezz'ora, diciamo, da Arezzo di autostrada. Io qui ho sotto mano infatti un po' le tue date. Hai cominciato in solo e quindi immagino voce chitarra o voce pianoforte, come ti
1: voce muovi? Piano e chitarra ed effetti vocali, un po' di tutto.
0: Ok, quindi la prima data l'hai fatta proprio a gennaio, poco prima dell'uscita del disco a Lecce, poi Roma il 28 di gennaio, il 4 di febbraio hai suonato a Milano finalmente con la band. Ho sbagliato a dire finalmente o è una cosa solo mia?
1: No, finalmente, anche perché mo si parte e si continua con la band. È stato il primo, è stato molto bello, è stato veramente molto bello, è stato un ottimo inizio. Come risposta del pubblico, come live, insomma, ne faremo degli altri in band e siamo partiti, devo dire, con la marcia giusta. Sono contento, sì.
0: Bene. Chi sono i tuoi musicisti? Ci sono persone che facevano parte dei Mangruvia anche o dei Westfalia, per curiosità, mia?
1: Come ex c'è il tastierista dei Westfalia, sì, Jacopo Moschetto, sì. Che suona i sintetizzatori, io suono più piani e lui suona più i sintetizzatori. E poi c'è invece Antonio Maria Raba e Gianluca Arcesilai, che invece sono non appartengono a nessuna vecchia band, però li conosco da una vita e anche con loro ho avuto modo di comunque suonare, collaborare negli anni. Comunque sì, e appunto siamo ormai per la prima volta vado in quartetto, è un suono bello pieno, è un modo di fare live che mi appartiene, perché sono sempre cresciuto così, quindi è un bel piacere suonare questo.
0: Immagino, ma per quartetto cosa intendi? Basso, chitarra, batteria e tu alla voce, ma e le tastiere?
1: Allora, io suono le tastiere e canto ed effetti vocali. Poi c'è Jacopo che suona il synth bass e sintetizzatori in generale. Poi c'è invece il Gianluca Arcesilai che suona la chitarra e il basso. Quindi quando in alcuni brani, quando è necessario più groove, c'è il basso elettrico.
0: Di basso.
1: Quando invece sono brani più elettronici, più distensivi, c'è al basso, si mette il synth bass e quindi il bassista diventa chitarrista. Quindi c'è un po' uno scambio di bassi e poi c'è il batterista che suona la batteria.
0: Molto bello. Spero davvero di avere la possibilità di incrociarti dalle nostre parti. Io direi adesso che siamo arrivati ai saluti, Vincenzo, ci salutiamo con una canzone che non hai scelto come singolo, almeno al momento, ma che è la canzone che mi ha colpito di più. E io dico sempre, da tanti anni ormai che faccio radio, dai tempi di Arezzo Wave, Radio Wave, ho la mia prova del 9, no, per i brani, che la chiamo la prova mogliera, no? Quando mia moglie ascolta con me della musica che non conosce, quando suona il campanello e mi dice chi è questo, chi sono questi, ecco, ho capito che la cosa sta arrivando. E questa cosa è successa anche con mio figlio per quanto riguarda i primi della lista, quindi prima di salutarti vorrei chiederti, ma di cosa parla questa canzone?
1: Grazie, mi fa molto piacere. Comunque è uno dei miei brani preferiti, quindi ci tengo tanto. I primi della lista è un brano che parla di relazioni poliamorose, relazioni aperte, e sono cresciuto in questi anni a Bologna, che è una città molto progressista, dove quindi questo tipo di approccio alle relazioni è molto comune rispetto ad altri contesti. Io non l'ho vissuta in primo piano, ma conosco tantissime persone, o comunque indirettamente mi è arrivato, insomma, questo tipo di rapporto, capirlo, empatizzarlo. E quindi era una cosa di cui volevo parlare, perché credo che sia affascinante, allo stesso tempo difficile da capire per alcuni, e quindi niente, ho portato la mia visione di questa cosa. L'immagine dei primi della lista è che quando ho visto dei rapporti sani di questo tipo, ho percepito una grande fiducia, un grande confronto tra la coppia, e ho percepito che il loro modo di viversi non era appunto un rapporto di legame unico, ma un rapporto in cui entrambi erano i primi della lista nell'altro, l'un l'altro.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Non era così immediato, anche perché è un argomento, appunto, che non è un argomento corrente di cui si parla tutti i giorni, ma dal punto di vista amoroso dobbiamo lasciare aperte tutte le porte e tutte le finestre, perché la vita è fatta così, l'importante è volersi bene, direi, no?
1: Assolutamente.
0: Va bene, dai, ti ho preso anche troppo tempo. È stato con noi Vincenzo De Stradis, ha presentato il suo album d'esordio, anche se abbiamo capito che esordiente lo è davvero poco, una grande esperienza, album che è uscito per San Village senza dubbi e che si intitola Appartengo al mare. Grazie Vincenzo e a presto.
1: Grazie a te.

0: Ed eccola la sigla di Quota Periscopio. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Oggi era una puntata speciale dedicata alle interviste con protagonista De Stralis e il suo album d'esordio dal titolo Appartengo al Mare, uscito per Sun Village. Quota Periscopio con il meglio della musica italiana, specie se indipendente, e la voce di Fabio Mugelli. Compresa questa intervista li ritrovate su radiofly.cloud nel caso ve la siete persa, altrimenti lunedì e venerdì in modulazione di frequenza 19.05. Grazie a tutti per l'ascolto e a presto.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Fazzi John.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. A stretto giro la replica di Teheran: se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, intensificheremo le tensioni. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere e sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
2: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
4: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi avevo preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
2: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Ed è morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui ora l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. L'arrivo di una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense su vari quadranti della penisola, a partire dal nord Italia. 13 oggi le regioni in allerta gialla. Un cambio di scenario dopo settimane di caldo torrido, e sono già pesanti i primi bilanci, anche economici, di un'estate così rovente. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
5: Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono 13 le regioni dichiarate oggi in allerta gialla dalla Protezione Civile, con una catena di rovesci anche violenti iniziati già da ieri nel nord Italia per effetto di una perturbazione atlantica che del resto gli italiani attendevano con ansia. Dopo circa 3 settimane di canicola pressoché ininterrotta, con seri disagi fisici ma anche i costi degli aumenti di consumo energetico legati agli impianti di refrigerazione, nonché quelli dei danni ai raccolti col concomitante abbassamento dei livelli dei fiumi, specie nell'area padana, il conto potrebbe essere salatissimo. La Triodos Bank, sorta di banca etica olandese, calcola un costo per l'Europa da 180 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, considerando le ricadute anche su trasporti in tilt, boom dei roghi e la maggiore pressione sui sistemi sanitari. E ancora, l'estate che si avvia probabilmente a risultare la più calda di sempre, probabilmente sarà seguita l'anno prossimo da temperature ancora più elevate. Lo avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sull'osservazione di fenomeni già in atto, in particolare quello denominato El Niño, un repentino riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centro-orientale accompagnato da un cambio direzionale dei venti.
2: Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ma prima di lasciare spazio al calcio è ancora tempo di celebrare l'estate d'oro dello sport italiano, e se il bilancio degli europei di nuoto e ginnastica è da applausi, si può definire esaltante quello degli europei di atletica leggera, dominati dagli azzurri davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. La gioia del presidente federale Stefano Mei.
0: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti in tutte le gare. Per quello che la natura o il talento o la forma del momento dava loro, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
7: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 19. Ritroveremo l'alta pressione sull'Italia con tempo stabile. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore sulle Alpi. Temperature massime invece in pianura padana prossime anche ai 35-36 gradi. Al centro anche qui 36 gradi in Toscana per una giornata soleggiata e calda dappertutto. Al sud tempo stabile, cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in molte località superiori ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
11: Folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, 3 non-movers, 4 records going up, and 2 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, 3 brani stabili, 4 in salita e 2 in discesa, ma prima di dare via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Mount Joy e Gigi Paris con In the Middle. E ora si parte, stabile al numero 10 troviamo Situation, Johnny Blue Sky and the

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation. 7 alle settimane in classifica, stabile oggi al numero 10 e al numero 9, 5 posti e meno per The All American Rejects. Get This.

Get this, the All American Rejects, 8 la settimana in classifica, dalla quarta alla nona posizione, 5 posti in meno. E al numero 8, un gradino in più per Caroline Rose. Yeah.

0: Yip yip yow, Caroline Rose, 8 la settimana in classifica, dalla nona alla ottava posizione, un gradino in più. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John of the Top 10 Rock. Al numero 7, la prima new entry della settimana, che è l'unica new entry della settimana. Queens of the Stone Age, Easy Street.
3: New entry.
0: New entry.

Street, Queens of the Stone Age, conquistano la settima posizione per l'unica new entry alla Top 10 Rock e al numero 6 quattro posti in meno per Mother.

I Love Mothers. Sei la settimana in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, stabilità, Jack White, Dollar Bill.

Lord Bill, Jack White, 3 settimane in classifica, stabile oggi al numero 5 e in quarta posizione 3 posti in più per Angus and Julia Stone, Celestial Bodies.

0: Celestial Bodies, Angus and Julia Stone. Due settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, tre posti in più.
1: Rock. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, tre posti in più per The Strokes, Lonely in the Future.

Lonely in the Future, The Strokes, nuova entrata la scorsa settimana, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2, un gradino in più per Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

0: Bilogo alla Top 10 Rock, stabile numero 10, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation, in nona posizione The All-American Rejects, Get This, al numero 8, Caroline Rose, Yip Yip Yow, al numero 7, l'unica new entry della settimana, Queens of the Stone Age, Easy Street, al numero 6, Mother My Love, stabile al numero 5, Jack White Dollar Bill, al numero 4, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies, al numero 3, The Strokes, Lonely in the Future, e abbiamo appena ascoltato al numero 2, Fat Dog con Cancel Me, I'm Tired. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Cage the Elephant con Beaches in Tennessee.
1: Number 1.

The winner of the week, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 7, Queens of the Stone Age, Easy Street. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro percorso tra l'ABC del bacio e andiamo subito a dire che il contesto è importante. Diluviava, c'era l'acqua alta, ma era pur sempre Venezia. Beh, diciamo che la cornice che saprete allestire intorno ad un bacio, specie se è il primo, è fondamentale. Questo perché la maggior parte delle persone ricorda l'esperienza del primo bacio in modo più vivido del primo contatto sessuale. La maggior parte di noi, infatti, è in grado di rammentare anche anni dopo l'evento fino al 90% dei dettagli inerenti al primo bacio, che è spesso considerato più intimo del rapporto sessuale vero e proprio. Che cosa piace a lei? Diciamo che la maggior parte delle donne lamenta nel partner la ripetitività del gesto del bacio, quel fastidioso effetto centrifuga che non lascia spazio alla creatività. Non c'è bisogno di dimostrare le vostre prodezze per numero di giri, meglio sperimentare vari tipi di bacio o spingersi sul collo, che piace al 96% delle donne ma solamente il 10% degli uomini, o comunque se dei partner lo fa. Che cosa piace a lui? Gli uomini preferiscono invece i baci con più scambio di saliva. La ragione sarebbe da ricercare nel ruolo informativo del bacio circa le condizioni ormonali del partner. È stato ipotizzato che le pareti interne delle guance siano in grado di assorbire gli ormoni estrogeno e testosterone scambiati durante queste effusioni. Più saliva c'è in un bacio, più l'uomo, meno sensibile a questi segnali chimici, riesce a valutare la fertilità della potenziale o del potenziale partner. Bisogna sincronizzarvi, perché una regola che vale per entrambi: prendere il ritmo del partner e sincronizzarsi con il suo respiro garantirà la migliore riuscita e la maggiore durata del bacio, un complesso sforzo di coordinazione che poi richiede il movimento e l'attivazione di 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali. Bisogna farlo e viverlo più a lungo. In base a uno studio condotto in Germania negli anni 80, gli uomini che baciano le proprie mogli o il proprio compagno prima di andare a lavorare vivono in media 5 anni in più rispetto a chi salta questo momento della giornata, e questo non tanto per

0: cui si fronteggiano con le bocche unite a ventosa. E beh, tra di noi, più vicini a noi, invece abbiamo le scimmie, che sono animali molto sociali e hanno sviluppato dei meccanismi di integrazione molto più ricchi e sofisticati della maggior parte degli altri animali. Il bacio è uno di questi, ma viene praticato solo dalle grandi scimmie come il gorilla, gli oranghi, i scimpanzé e i bonobo. Gli scimpanzé, ad esempio, si animano a vicenda con baci e abbracci. I bonobo sono le uniche scimmie che si baciano sulla bocca ripetutamente e secondo gli zoologi questi baci hanno effettivamente una funzione molto simile a quella umana. E allora con queste informazioni, queste curiosità, io vi lascio. Alla prossima, baci baci, ciao.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. A stretto giro la replica di Teheran: se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, intensificheremo le tensioni. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere e sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
0: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
3: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
0: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Ed è morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui ora l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. L'arrivo di una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense su vari quadranti della penisola, a partire dal nord Italia. 13 oggi le regioni in allerta gialla. Un cambio di scenario dopo settimane di caldo torrido, e sono già pesanti i primi bilanci, anche economici, di un'estate così rovente. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
4: Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono 13 le regioni dichiarate oggi in allerta gialla dalla Protezione Civile, con una catena di rovesci anche violenti iniziati già da ieri nel nord Italia per effetto di una perturbazione atlantica che del resto gli italiani attendevano con ansia. Dopo circa 3 settimane di canicola pressoché ininterrotta, con seri disagi fisici ma anche i costi degli aumenti di consumo energetico legati agli impianti di refrigerazione, nonché quelli dei danni ai raccolti col concomitante abbassamento dei livelli dei fiumi, specie nell'area padana, il conto potrebbe essere salatissimo. La Triodos Bank, sorta di banca etica olandese, calcola un costo per l'Europa da 180 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, considerando le ricadute anche su trasporti in tilt, boom dei roghi e la maggiore pressione sui sistemi sanitari. E ancora, l'estate che si avvia probabilmente a risultare la più calda di sempre, probabilmente sarà seguita l'anno prossimo da temperature ancor più elevate. Lo avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sull'osservazione di fenomeni già in atto, in particolare quello denominato El Niño, un repentino riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centro-orientale accompagnato da un cambio direzionale dei venti.
0: Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ma prima di lasciare spazio al calcio è ancora tempo di celebrare l'estate d'oro dello sport italiano, e se il bilancio degli europei di nuoto e ginnastica è da applausi, si può definire esaltante quello degli europei di atletica leggera, dominati dagli azzurri davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. La gioia del presidente federale Stefano Mei.
5: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%. Sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato. Hanno provato tutti in tutte le gare, per quello che la natura o il talento o la forma del momento dava loro, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: FlySpot.
4: Radio Fly.
5: Rewind.
6: Senza titolo.

0: Buonasera, ben trovati, ben ritrovati, benvenuti, ben agostati, che vi dico? Buonasera, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, vediamo se c'è, perché dovete sapere che ad agosto, amore mio, non ti conosco, chissà se il direttore questa sera avrà scelto di condividere questo due giorni prima di Ferragosto con me. Buonasera Ivo.
1: Io ti amo sempre, vedi? No. Ci sono anche, hai detto sì. Agosto, amore mio, non ti conosco. Sì,
0: è una metafora.
1: Invece, come vedi, noi duri come il legno, sempre qui il giovedì sera, caschi il mondo.
0: Beh, siamo un po' duri, è vero?
1: Sei un po' duri, siamo. Ora, sì,
0: ora,
1: sì.
0: Qui po' di
1: rispetto. Ma noi in ferie, quando ci andiamo?
0: Ma sì,
1: ma che le trasmissioni le interrompono tutte? No,
0: a parte, iniziamo a mettere i puntini sulla I. Esistono le ferie, esistono le vacanze. Perché mettiamo i puntini sulla I. Tu vai in ferie, io vado in vacanze. Scusa. Abbi pazienza.
1: Non l'ho capita.
0: Come non l'hai capita?
1: No.
0: Chi è che va in vacanze?
1: Chi va in vacanze?
0: Chi le ferie non ce l'ha. Le ferie chi ce l'ha? La classe lavoratrice. Ma io non sono il lavoratore.
1: Non sei un lavoratore, l'abbiamo sempre saputo che non sei un lavoratore.
0: Io sono un imprenditore di me stesso e vado in vacanze, non vado in ferie.
1: Ma ti sei assunto per te stesso?
0: No.
1: Bravo.
0: Ho sbagliato.
1: Sì.
0: Perché sennò mi toccava andare in ferie.
1: Ti toccava andare.
0: Ecco.
1: E ti toccava pagarti di più.
0: Anche
1: oppure pagarti le ferie,
0: no,
1: non consumate.
0: Anche pagarmi le ferie. Io che pago le ferie per
1: mamma
0: me.
1: Mamma che mia, scherziamo. Piuttosto ti licenzi.
0: Ma subito.
1: Non ti licenzi da te, ti licenzi come dipendente.
0: Sì, ma ti rendi io che.
1: Dovresti provare un mese a fare l'imprenditore, un mese a fare il dipendente.
0: E va bene, dai.
1: Che così alle 5 ti cade la pena.
0: Vabbè, comunque, che siano ferie, vacanze, pensioni.
1: Noi siamo qua.
0: Perché noi siamo la voce dell'estate,
1: la voce
0: di agosto.
1: Noi siamo la voce siamo la voce modesta, onestamente,
0: senti,
1: di questa città.
0: Ascolta,
1: ma non ce ne importa.
0: Ci siamo lasciati l'altra volta, c'erano i fuochi di San Donato e sono piaciuti i fuochi.
1: Hai visto che lavoro?
0: Hai visto. Aveva ragione il sindaco, che erano più lunghi.
1: Anche di dimensioni più ampie.
0: E c'erano anche delle figure che non si erano mai viste.
1: Appunto.
0: Anche la faccina. Chi è che ha visto la faccina? L'emoji. Anche l'emoji c'è stato.
1: Hai visto.
0: Sì. Va bene.
1: E questa è la classica discontinuità dalla giunta Ghinelli.
0: Ma intanto ora per coso, giusto, per il Saracino si becca lo sciopero
1: e quello siamo uguali
0: quello
1: è successo anche a Ghinelli, il giorno del Saracino lo sciopero dei vigili, cioè, ma ne parliamo dopo
0: ragazzi, ma...
1: E d'altra parte i vigili, onestamente, allora mettiti nella parte del dipendente, non dell'imprenditore.
0: I vigili vanno in ferie.
1: Qual è l'unico giorno che possono dire proclamiamo uno sciopero e possiamo creare un minimo di disagio?
0: Ma va mica
1: se fanno
0: bene.
1: Sciopero,
0: no,
1: gli altri giorni,
0: no.
1: Ci sono gli automobilisti che festeggiano, si parcheggia sui marciapiedi, ci sono i negozianti che dicono venite da noi, parcheggiate qui davanti che nessuno fa la multa, qualcuno passa anche con il rosso,
0: però dai, ora
1: invece il giorno del Saracino è un modo per spingere un po' di più,
0: però dai, secondo me è un po' brutta,
1: ma tu
0: cosa,
1: hai sentito quel sindacato che ha detto lo sciopero, quali sono i motivi?
0: No.
1: Cioè, sono motivi seri, cioè, sono motivi
0: che vengono da una vita, perché
1: da una vita
0: non
1: ma guarda
0: mai
1: che
0: risolti.
1: Su questo sono democratici, hanno trattato uguale sia Ghinelli che Comandici, quindi francamente
0: vabbè.
1: E non so se anche Fanfani ebbe dei problemi
0: pure,
1: perché per la polizia locale un po' di difficoltà ce le ha,
0: sì,
1: perché aumentano i compiti, aumenta, diciamo, il movimento più intenso tutto l'anno. Ti faccio un esempio, te ormai hai capelli bianchi, sei giovane, ma 30 anni fa ad agosto non c'era nessuna Arezzo. Ora c'è movimento la sera, quindi serve il servizio.
0: Grazie dei giovani. Comunque.
1: Serve il servizio a tempo pieno sostanzialmente, quindi manca
0: lavoro,
1: gente. I vigili urbani la maggior parte sono in là con gli anni, tutti anta, 40, 50, a volte anche 60 anni, ce la fanno di meno. Molti sono impiegati negli uffici, insomma ce la fanno poco. E hanno problemi anche di natura di numeri per coprire i turni e quant'altro. Giustamente un sindacato reclama condizioni migliori di lavoro.
0: Va bene, però insomma il giorno, la giornata del Saracino è una giornata.
1: Ma tu vedrai che non lo faranno lo sciopero.
0: Va bene, però insomma.
1: Quell'anno che poi lo fece dello sciopero ci pensò la polizia normale.
0: Non
1: a fare
0: so,
1: il
0: io
1: servizio
0: io sapevo
1: ordine.
0: Quando veniva qui l'ex comandante che oggi è nel gruppo misto, ha raccontato a denti stretti che molto spesso si erano trovati a fare funzioni di polizia, di ordine pubblico che spettano la polizia non spettano a loro, però in quelle condizioni dice purtroppo ci siamo noi nelle strade, cioè c'era anche questa cosa che poi c'è sempre questa
1: sono sempre un organo di polizia anche loro, sì. Se loro si trovano
0: sì, però l'ordine pubblico spetta alla polizia di stato,
1: ma insomma, loro se si trovano per circostanza perché erano sul posto eccetera, c'è un avvenimento, non è che possono girarsi dall'altra parte.
0: Sono ufficiali di polizia giudiziaria nel comune, ma sono ufficiali di polizia giudiziaria, quindi
1: assolutamente.
0: No, c'era sempre questa cosa un po', c'era, me la raccontò un po' di volte, c'è sempre anche un po' ribadito su questa cosa, vabbè, comunque al di là di questo
1: vedremo.
0: Va bene, allora andiamo avanti, io dopo mi devo cambiare la cuffia perché mi tocca e non tocca, e quando sento non sento
1: sei preoccupato, perché chissà cosa dico, capito? Quando
0: no, appunto, poi
1: tu
0: dopo
1: alzami il dito quando non senti che io posso dire quello che mi pare, poi
0: contatto, poi lo fai. Va bene, allora 13 d'agosto, tra due giorni è le ferie d'agosto, erano così? Sì. Era l'inizio dell'anno di noi toscani, mi sembrava di aver capito una volta, ti ricordi? Noi toscani, il primo dell'anno era tra
1: quindi
0: due giorni,
1: noi,
0: che volete
1: la
0: da noi?
1: Sera a mezzanotte facciamo
0: i botti,
1: il brindisi.
0: I botti
1: no, si fanno parlare gli animali.
0: Oh, ti volevo, perché io c'ho un video preciso per te.
1: Oh,
0: c'ho un video preciso
1: personalizzato
0: del 6, della sera del 6 sul 7,
1: sì.
0: C'ho un video che poi...
1: Giovedì scorso, dopo la trasmissione. Giovedì scorso dopo la trasmissione.
0: Sì, c'ho un video per te proprio su questa cosa.
1: Bene.
0: Te la voglio far vedere.
1: Grazie.
0: Poi c'è un altro.
1: Per me?
0: Sì, no, a proposito.
1: Sempre per me?
0: Ieri abbiamo beccato l'eclisse. Chi ha visto, chi ancora su Radio Fly potete vedere la diretta dell'eclisse, del tramonto, delle nuvole. Ma noi eravamo in una posizione spettacolare.
1: Dopo ti manderò un filmato su come hanno spiegato ai bambini cos'è l'eclisse. Ma te lo mando in privato.
0: Vabbè. No, non lo voglio sapere.
1: No, lo devi sapere. Anzi,
0: va bene.
1: Me lo devi commentare dopo.
0: Lo commenteremo. Allora, vai. Banda alle ciance, che sono già passati 7 minuti e a me mi scrocchiano le cuffie, quindi io ascoltiamo gli aggiornamenti.
1: Mentre parlerò di cose tristi, tu ti togli
0: allora,
1: le cuffie.
0: Aggiorniamo, sentiamo gli aggiornamenti di questa settimana per quanto che riguardano. La prima parte, lo sapete, è dedicata a tutto quello che sta succedendo nel mondo. Siamo partiti con la grave crisi russo-ucraina, la guerra, che l'invasione della Russia nell'Ucraina, e poi siamo andati col Medio Oriente, siamo andati con America e Hormuz, cioè Iran,
1: Venezuela.
0: Insomma, la prima parte è dedicata a queste cose perché purtroppo sono quelle che dico la verità, determina ancora il nostro titolo, che da quando abbiamo iniziato è quello, Senza Pace.
1: Senza Pace è dedicato proprio a questa prima parte della trasmissione.
0: Esatto.
1: Allora iniziamo subito, torniamo un attimo a parlare per prima della guerra che la Russia ha iniziato contro l'Ucraina esattamente il 24 febbraio del 2022. Zelensky, una comunicazione che ha fatto al suo paese, ha detto: guardate, noi abbiamo informazioni certe che la Russia si stia preparando per un massiccio attacco, sta reclutando un sacco di soldati, sta rifornendosi di armi sia dalle fabbriche interne che da fabbriche di altri paesi per fare un attacco enorme nel mese di autunno, perché probabilmente è vero che Putin si sta rendendo conto che con le armi come sono oggi è abbastanza impantanato, ma se è abbastanza impantanato lui vuole arrivare al momento in cui per qualche ragione dovesse mettersi a sedere e trattare un cessate il fuoco, un accordo, un armistizio, chiamatelo come volete, vuole essere in posizione di forza e sta cercando di fiaccare più che può il popolo ucraino, che però il popolo ucraino in 4 anni e mezzo si è quasi abituato alla guerra, si è abituato, ahimè, alle morti, tante morti, specie fra i giovani, ma non anche meno giovani, perché sapete che sotto i 65 anni nessun maschio può uscire dall'Ucraina, perché tutti sono richiamabili in servizio militare, anche gli anziani, magari per la parte logistica, ma molti, anche non giovani, quindi anche 45-50 anni, sono richiamati per andare a combattere al fronte, con tante difficoltà. Oggi ve ne leggo una di queste. C'è un gruppo di soldati ucraini, non pochi, sembra alcune centinaia, che hanno lanciato un appello ai vertici militari per chiedere aiuto, affermando di aver trascorso più di 4 mesi senza rotazione in prima linea, ma soprattutto sopravvivendo per giorni e giorni senza cibo né acqua. Perché le guerre ormai, quando si dice che sono ibride, non lo sono soltanto dal punto di vista delle munizioni e delle armi, lo sono anche dal punto di vista del modo di fare la guerra. per esempio, stanno denunciando l'Iran da una parte e l'Ucraina dall'altra parte il fatto che molti non rispettino la famosa Convenzione di Ginevra, che ha 77 anni. Ieri erano proprio i 77 anni di questa grande convenzione, che stabiliva tra le altre cose una cosa in particolare: gli obiettivi devono essere dichiaratamente militari. Non si bombardano tutte quelle che sono le strutture energetiche, le infrastrutture sanitarie di un paese con il quale si è in guerra. Quindi andrebbero salvaguardate quelle. Non lo sta facendo nessuno. Questa è la verità. Sembra che lo stiano facendo più quelli che rispondono rispetto a quelli che attaccano. Vale a dire, noi sappiamo benissimo che in Ucraina vengono abbattuti tutto quello che si trova: stazioni ferroviarie, centrali elettriche, ospedali nelle città ormai distrutte. Sembra che Kharkiv stia cadendo, è caduta in queste ore. Quindi diciamo qualche... ogni tanto anche la Russia riavanza, poi torna indietro, perché poi quando avanzi quella postazione la devi tenere. Non è sempre facile, esatto, farla in un territorio che non è tuo. Ebbene, la stessa cosa se ne sta lamentando per esempio l'Iran, che dice: noi quando reagiamo ai bombardamenti che abbiamo subito, bombardiamo sempre strutture militari americane o israeliane che sono nei territori attorno a noi. Poi anche loro la fanno come tutti, a volte sbagliano, a volte fanno finta di sbagliare o colpiscono che lo vogliono colpire, eccetera. Ma la stessa Ucraina quando reagisce, in genere reagisce colpendo che cosa a questo momento? Soprattutto grandi depositi di carburanti, perché sembra che il carburante sia il tallone di Achille della Russia in questo momento. Non hanno più benzina e gasolio per usi civili, vale a dire anche per i trasporti normali nella parte di Russia che la guerra non la vede neanche da lontano, perché magari la televisione non gliela raccontano. Manca il gasolio, manca la benzina. E quindi inizia a scarseggiare anche nelle periferie delle grandi città come San Pietroburgo o come Mosca. E allora l'Ucraina insiste a bombardare proprio quelle strutture. Poi, come ha fatto ieri, bombarda anche navi mercantili, che non sono navi da guerra, ma che trasportano a volte munizioni, ma molto spesso anche generi di prima necessità, generi legati alla sanità russa, nel senso che ormai la guerra è aperta. Non parliamone di come la fa la Russia nei confronti dell'Ucraina.
0: Esatto.
1: Tutto questo è successo, l'abbiamo visto in modo plateale anche nella guerra, quella che era scoppiata 2 anni fa, Giuseppe, con la reazione avuta da Israele dopo l'eccidio del 7 ottobre, quando ammazzarono 1300 israeliani, ti ricordi?
0: Sì,
1: no,
0: Hamas. E massacrarono quelle ragazze,
1: tutto,
0: quelle donne.
1: Nella reazione Israele ha fatto la stessa cosa, non ha rispettato per niente il trattato di Ginevra, perché guardate caso hanno abbattuto tutti gli ospedali, oltre che le case, oltre quello che c'era. Ma lì si nascondevano i terroristi. Lo so, però voglio dire, i servizi segreti anche israeliani hanno sempre saputo fare delle operazioni con il cesello, andando a colpire in modo mirato. Ma così è la guerra di oggi, non c'è più rispetto per niente. In questo momento situazione un po' analoga la abbiamo anche nel sud del Libano, perché mentre c'è una sorta di accordo fra Israele e il Libano, perché sia il Libano stesso, il governo libanese, a preoccuparsi di liberare la fascia a nord di Israele che è vicino dai militari di Hezbollah, la stessa cosa invece non viene rispettata da Israele, che continua a bombardare tutte le strutture civili e militari che sono in questa fascia di 40 chilometri. Ma c'è di peggio. In questi giorni, in queste ore, e tutti quanti stanno ormai parlando di terrorismo israeliano, ci sono i coloni che stanno cercando di cacciare tutti i palestinesi da una serie di zone che sono ritenute importanti per loro, e loro non vogliono vedere nessun palestinese lì dentro. La cosa che mi ha colpito un po' vedere per esempio oggi nei telegiornali, un po' tutti, un servizio che diceva che da giorni stanno assediando 2 grandi ville di 2 benestanti palestinesi che hanno queste, diciamo, fattorie enormi recintate per bene, eccetera, anche con un proprio, più che guardie del corpo, proprio una propria milizia interna,
0: milizia,
1: che cerca di salvarli da questi attacchi, eccetera. Lo stesso esercito israeliano non sarebbe in grado di bloccare i coloni, che sono tutti armati, legittimamente armati, perché sono autorizzati ad avere armi e a fare addirittura un servizio di vigilanza e di milizia in qualche caso. Non riescono a bloccarli. e oggi l'ambasciatore USA a Tel Aviv ha dichiarato ufficialmente: i coloni si stanno comportando da terroristi, nello stesso modo di che faceva Al-Qaeda o l'ISIS. Cioè, arrivare l'americano, il rappresentante di Trump in Israele, che sicuramente non ci ha mandato un democratico in Israele, è garantito questo, arrivare a dire questo, evidentemente la misura è proprio colma. È colma anche perché un altro fatto c'è. Voi sapete bene che Trump ha annunciato nei giorni scorsi di aver raggiunto un accordo per quanto riguardava Gaza tramite il Board Office, l'Office Board, quello è struttura privata che aveva creato per ricostruire Gaza, e che era legato al disarmo totale di Hamas. Ebbene, Netanyahu ha detto senza mezze parole: noi non ci fidiamo di come voi disarmate Hamas, noi non ci ritiriamo dalla striscia di Gaza finché noi non verifichiamo che Hamas sia tutto disarmato, e non ci importa niente se gli Stati Uniti non sono d'accordo. E diciamo di più: se gli Stati Uniti dovessero fare l'accordo adesso con l'Iran, noi continueremo a bombardare l'Iran finché non avremo distrutto tutto quello che c'è da distruggere e che ci minaccia. Ora, perché tutto questo atteggiamento anche un po', diciamo, fuori dalle righe, no? Di Netanyahu. Ce l'ha avuto da fuori dalle righe per altre ragioni, ma insomma, Netanyahu sa che il suo migliore alleato si chiama Trump in questo momento, non altri. Tutti quanti danno a queste posizioni un po' strane una ragione.
0: Qual è?
1: Siamo davanti alle elezioni.
0: Netanyahu non è che
1: deve fare le elezioni, e se per caso sa che se le perde, lui finisce in galera. Putin deve fare le elezioni a settembre. Ora, Putin le vincerà perché lo vedo bello in forma e le vince come le ha sempre vinte, intorno al 90%, così non si sbaglia, no? 100% sarebbe sospetto, invece il 90% è più che sospetto. Però lui le farà, le vincerà, e subito dopo farà questo famoso attacco che Zelensky ha detto in Ucraina. Trump ha le elezioni a novembre, quelle di metà termine, sono elezioni che gli possono cambiare le maggioranze che oggi ha lui forti al Senato e alla Camera, quindi in Parlamento, al Congresso, e di questo è molto preoccupato, perché sembra che per esempio i sondaggi in questo momento non hanno mai avuto una sfiducia così forte nei confronti del presidente americano, ma non di questo presidente americano, dei presidenti americani negli anni, anche quelli che non piacevano dopo essere stati eletti democraticamente, questo va detto perché le elezioni sono in un paese libero, anche se sai, oggi con gli strumenti che ci sono anche nel settore della telematica e dell'informatica, anche questa libertà va cominciata a capire bene quanto è garantita e quanto è certa. Insomma, la situazione è molto molto delicata come sempre. Altre cose su questi, come stiamo a tempi? Ci manca ancora qualcosa? Sì.
0: No, ancora c'hai 6-7 minuti. Ti dicevo, stavo facendo quello che hai detto te sui palestinesi e sull'IDF. Vedi, l'IDF lascia i coloni nel giardino dei palestinesi dopo che non è riuscita a evacuarli.
1: Esatto,
0: è lasciato lì. Si vede proprio questa immagine. Tra l'altro, dice che ancora una volta l'IDF ha bloccato tutti i giornalisti che vanno andare a vedere che cosa era successo.
1: Questo l'ha fatto per una
0: a
1: semplice caso ragione.
0: In Cisgiordania, un nome che non riesco a definire, Cusra, una cosa del genere.
1: Detta in ternosi, Giuseppe, che l'IDF, che sappiamo che esercito potente e capace è, non riesca a bloccare una milizia, ti dice una cosa: che l'IDF non vuole sicuramente sparare sui suoi.
0: Questo mi
1: ci sta ben attento, ci sta ben attento, perché rischia di trovarsi una rivoluzione, una guerra civile in casa. Una guerra civile. Ti immagini se i coloni sparano e ammazzano quelli dell'IDF? E allora, secondo me, queste due forze armate, una legittima, l'altra un po' meno, si fronteggiano, ma stando attenti a non farsi del male.
0: Addirittura, guarda, gli arabi dicono: i coloni respingono l'esercito israeliano nell'assedio in un villaggio occupato dalla Cisgiordania.
1: Esatto,
0: i coloni
1: respingono. Esatto, no, ma siamo la Cisgiordania in questo momento è il posto di maggior tensione in tutto il Medio Oriente.
0: E qua che
1: in tutto
0: cosa
1: il Medio
0: dice?
1: Oriente.
0: Questo è il Gerusalemme Post. Vabbè, intanto sto guardeggiando che cosa
1: sì, no, ma anzi, mi fa piacere che tu trovi conferme a queste cose, perché è veramente una situazione complicata. Per esempio, parlando di Hormuz, no? E qui abbiamo Trump che dice: noi americani siamo gli unici che controlliamo Hormuz. Gli iraniani dicono: no, Hormuz lo stiamo controllando noi e i nostri vicini dell'Oman, con i quali abbiamo già raggiunto un accordo. Non si sa qual è la situazione. Nel frattempo è nata un'altra struttura, Pakistan, Turchia e mi sembra l'altro paese, non ricordo qual è, hanno fatto un accordo di tipo l'articolo 5 della NATO. Chiunque viene attaccato dovrà essere difeso anche dagli altri.
0: Beh, anche perché
1: c'è un bel problema.
0: Anche loro si sono resi conto che l'America non è più tanto amica.
1: Ma c'è un bel problema che si chiama Turchia, perché la Turchia è nella NATO. Allora, se la Turchia entra in una guerra, ci deve entrare per forza anche tutta la NATO? Ora, così non è, perché abbiamo visto che, per esempio, quando gli Stati Uniti sono entrati in guerra in Iran, la NATO se n'è stata ferma. Non è entrata in guerra, anche perché questa cosa riguarda quando il paese viene attaccato, non quando attacca. Quindi, però, diciamo, questi intrecci odorano molto di Prima Guerra Mondiale. Quante volte l'abbiamo parlato? La Prima Guerra Mondiale poteva non scoppiare se non c'erano una serie di accordi bilaterali o trilaterali tra vari paesi europei che costringevano, in occasione di un attacco ad un paese di quelli degli accordi, gli altri ad intervenire. E così si sono trovati addirittura paesi che avevano accordi fra loro di non belligeranza ad essere in guerra fra per colpa dei terzi con cui sono alleati. Ecco, io vedo molto questo rischio, francamente, perché poi tu capisci che, specialmente sotto elezioni, chi è al potere non lo vorrebbe perdere. Chi è all'opposizione lo vorrebbe conquistare,
0: quello è sicuro.
1: Ma soprattutto chi ha il potere non lo vuol perdere. E quando uno è al potere ha in mano gli eserciti, in paesi in cui, diciamo, anche il rispetto degli accordi internazionali non sempre è garantito, perché questo è un altro problema enorme, perché chi è che dovrebbe risolvere tutti questi conflitti del mondo? C'è una struttura nata apposta, si chiama ONU. Oggi conta zero l'ONU. Zero, perché cinque paesi hanno il veto, in questi cinque paesi c'è anche la Russia, e tu capisci che tutto quello che non va bene alla Russia e ai suoi amici viene sempre bloccato. Tra questi cinque paesi c'è l'America, che anche lei ha una valanga di paesi che vuol proteggere e blocca. Quindi risoluzioni ne vedi tantissime, anche molto belle, anche molto ben strutturate, però nella sostanza l'ONU non riesce a fare nulla, anche perché l'ONU non ha un esercito proprio. Quando manda i caschi blu nelle zone, si fa dare i militari dai paesi collegati all'ONU, gli mette il casco blu, scrive ONU, anzi UN, nelle jeep, nei mezzi, ma non ha potere di fare guerra, non ha potere di liberare paesi o liberare cose.
0: Su questo, quindi, nella guerra Serbia e Kosovo
1: non fu l'ONU,
0: l'ONU era nel mezzo,
1: sì,
0: doveva difendere qualche città.
1: Ma non interviene per difendere.
0: Ma non interviene per nulla. E senti, decine di estremisti, di coloni estremisti, si sono scontrati con l'IDF dopo l'evacuazione in un posto successo mercoledì vicino a Kusra, nel nord-est della West Bank, dopo che i militari avevano evacuato un avamposto che non era stato autorizzato. Quindi era stato preso un avamposto non autorizzato, l'hanno evacuato e si sono scontrati con i coloni. Quindi i coloni, qui si dice, Garrison Line Post dice che si sono scontrati con i DDF, ma in realtà non si sa, anche lo riportano gli arabi, mentre Arez, di versione differente, ha detto che l'IDF non è riuscito a bloccare i coloni, quindi chi lo sa, quale sarà?
1: Non lo sappiamo. E non lo sapremo mai.
0: È una situazione molto molto difficile, sicuramente. E di tutto questo ti voglio fare una domanda velocemente.
1: Vai.
0: Ma sta sempre più andando questa, sai che c'è stato le elezioni in America, cioè le elezioni di midterm iniziano in vari stati, no?
1: Sì.
0: C'è un governatore in uno stato, che devo trovare qual è, che le ha bloccate proprio perché siamo in un momento di crisi. Un po' qui la paventata cosa che si disse di Trump.
1: Trump per il terzo mandato.
0: Bravo, bravo, esatto. Ti ricordi se ne è parlato l'altra settimana?
1: Se ne è parlato, sì.
0: Vabbè, che facciamo?
1: Ti voglio raccontare al volo, se non l'hai vista, questa cosa simpatica di Trump, che ripartendo da Ankara, in Turchia, quando c'era il vertice della NATO, per un allarme lanciato dai servizi segreti americani, ma anche israeliani, che dicevano attento, l'Iran potrebbe cercare di abbattere l'Air Force One. Cosa ha fatto Trump? Ormai è stato scoperto dal New York Times e lo hanno dovuto anche confermare. Lui è salito in aereo, come fa sempre, salutando, facendo la sua passerella sulla scala, e spesso ci inciampa pure.
0: Poi non mi ricordo Biden quando
1: in cima cosa ha fatto? Lui è sceso dall'altra parte dell'aereo dentro un carrello
0: con un container
1: logistico di quelli che servono per portare il cibo, l'acqua, le cose da bere. E è sceso ed è andato via con un altro volo partito qualche ora dopo, eccetera. Nessuno lo sapeva nell'aereo. Forse lo sapeva Rubio, che è il suo segretario di Stato. Ma in quell'aereo c'erano ministri, tutti i giornalisti. Nessuno lo sapeva. Però se ha fatto un'operazione del genere, lui si è per sé salvato.
0: Però quell'altro
1: l'ha fatto. Però gli altri l'ha fatto rischiare di essere abbattuti.
0: Sacrificio
1: con un
0: missile. Di Stato. Perché quanti ci devono entrare in quel container? Dai, su Ivo. Se tutti vedevano che andava via, anche i piloti non era giusto che partissero. Scusa.
1: Chissà se lo sapevano.
0: Sacrificio.
1: Chissà se lo sapevano i piloti.
0: Ma non lo sapevano.
1: Però dice
0: sicuro.
1: Che a un certo punto hanno visto due piloti uscire con il paracadute. Dice: noi andiamo via, c'è il pilota automatico.
0: Arrivederci. Vabbè. Fermiamoci un attimo. Vai.
2: Radio Fly. Rewind.

0: Rewind.
1: Non mi è venuto fuori il jingle stasera, ho proprio sbagliato, padellato, ma devi capire che il sole nero mi ha un po' così...
2: Siamo già in onda.
1: Sì, siamo già in onda. No, non si è sentito quello che hai detto, tranquillo.
2: No, ma non ho detto niente male, stavo dicendo...
1: Perché non mi è andato via il jingle, però ti voglio dire, stavo guardando il sole nero e non abbiamo fatto lo stacchettino in questo 13 di agosto del 2026, che sarà ricordato perché essere il giorno dopo del sole nero. Senti, bello.
2: Mamma mia.
1: C'è una bellissima foto.
2: Scusa una cosa, ma l'eclissi,
1: sì,
2: in che pagine va? Sugli esteri o sui nazionali come pagine?
1: Che scende?
2: Del giornale.
1: Che scende?
2: No, perché se va sugli esteri, io direi una cosa, parliamone subito, stiamo parlando di esteri e quindi parliamo...
1: non lo so, è nel cielo.
2: È extraterrestre addirittura.
1: Extraterrestre.
2: Se extraterrestre mi sembra...
1: Portami via con te.
2: Parliamo dell'eclissi, facci vedere un po'
1: dell'eclissi.
2: Sì, sì.
1: No, perché... ma sul serio?
2: Ma sul serio, così intanto trovo le notizie, non me le ricordo.
1: Scusa. Allora,
2: dell'eclissi. Tu sei l'addetto all'eclissi.
1: No, allora, innanzitutto se guardate, se chi ci può seguire tramite, diciamo, il video... può vedere che sui giornali esteri, perché sto mettendo quelli,
2: sì,
1: ci sono un sacco di soli neri, insomma, belle. I todos miramos el cielo, che significa in Spagna tutti guardiamo il cielo. E poi ancora ipnotica oscuridad, ipnotica oscurità, perché in Spagna si è visto bene, insomma. E l'eclipse ipnotizza a Spagna, insomma, vabbè. Però veniamo anche da noi, c'è stata da noi l'eclisse o no? Ieri eravamo tutti preoccupati perché c'erano le nuvole, perché c'erano i temporali verso la parte del Tirreno, no? Insomma, però devo dire che a un certo punto è arrivata anche la soddisfazione e te la faccio vedere dopo, ma quello che ti voglio far vedere a tutti è la foto che mette il Le Temps, che devo dire è una delle più belle, a parte quella che al posto della luna ci hanno messo un seno di una donna.
2: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, ma guardate chi può vedere, e ve la racconto per chi ci ascolta in radio: c'è un'eclisse, si vede il sole, si vede con un pezzo di luna sopra e nel mezzo una scia di un aereo che è stato colto proprio mentre passava di lì. Guarda che bella questa
2: immagine. È stato colto o c'è stato messo?
1: No, dei cieli di Zurigo c'è scritto un aereo al vedi, o primer plano di butte l'occultazione.
2: Sì, sì, sì,
1: sì. È questo, se è un tarocco il giornale è Le Temps, guardatelo. Generalmente questo qui è un giornale che i tarocchi non li fa, però.
2: Lo parlava anche subito il tarocco.
1: Vabbè, guarda che sono quelli che hanno tirato fuori la storia di Klaus Montanà,
2: sì,
1: questi,
2: sì,
1: qui, perché di Svizzera ne parlava nessuno, solo loro dissero: qui c'è qualcosa che non torna.
2: Lo dice con accento svizzero?
1: No, questi hanno detto: voi, noi svizzeri siamo tanto bravi, e perché allora gli F-35 americani ora ce li mettono il doppio e noi li dobbiamo comprare lo stesso? Loro, non tutti zitti quell'altro, capito? Vabbè, andiamo comunque, che va a vedere ieri comunque c'era questa cosa. E allora io ti faccio vedere la chiusura, perché all'inizio il cielo, chi può vedere, all'inizio il cielo era così, aspetta che spengo lo schermo, il cielo era in questa maniera qui. Ora io tolgo anche l'audio perché non si deve sentire.
2: Cosa hai detto mai?
1: Ho fatto la radiocronaca. Dalla radiocronaca in cima al traliccio di Poti, quello più alto.
2: Sì.
1: Perché ho detto, dico, ma tante volte aprisse, no? Ero indeciso di andare a Lignano, Poti, vabbè, Poti. Andando a Poti, già a San Polo si trovava la gente ferma giù alla chiesa, visto davanti alla chiesa,
2: sì,
1: c'è,
2: sì,
1: c'è quella al
2: con
1: monumento.
2: Con gli occhialini.
1: Erano lì, dico, questi che fanno? Poi quando siamo arrivati su al valico di Poti, il delirio.
2: Sì,
1: Gente con i binocoli, monoscopi, telescopi, ormicelli, e tutti quelle sedie e mezza alla strada, tu pensi che lavoro?
2: È un classico.
1: Ho detto, vabbè, io voglio strafare, voglio fare il bravo e vado in cima al traliccio. Il problema è che se guardi il filmato c'è stato anche tre pazzi, che io riprendo a un certo punto, che sono saliti nei tralicci di là, non ci possono salire. Guarda, li faccio vedere ora in questo momento, vedi, erano a metà, sono arrivati fino a metà traliccio. Non lo dovete fare,
2: non lo fate.
1: Comunque sta di fatto che aspettavamo questa cosa, ma c'era la nuvola, vedi, io te la faccio vedere, c'era la nuvola, vedi, il sole non si vedeva. Poi a un certo punto ha iniziato a fare occhiolino, sempre più, e alla fine è venuto fuori, qui non si vedeva con la telecamera, ma il video successivo, perché ho fatto diverse foto, ti fa vedere questo sole che comunque in qualche modo, eccolo qua, guarda, si riesce a vedere la parte della luna, non so se riesce a vederla. questa piccolina qua non possa aumentartela più di tanto. Eccolo qua, lo vedi qua?
2: Sì,
1: si vede,
2: sì,
1: la luna, guarda, ecco, sì, questo con lo zoom, ecco, la vedi bene adesso,
2: sì,
1: no?
2: Sì. Guarda, come
1: non la si deve questo fare è il tramonto da Alpe di Poti dell'eclipse, come dire. E noi l'abbiamo mandata a tutti gli amici di Radio Fly.
2: Bravo.
1: Fatto bene, no?
2: Fatto bene.
1: Ecco,
2: fatto
1: il
2: bene.
1: Commento, lasciatelo stare, non ascoltate quello che dico nella prima parte. Provate a commentarle un qualcosa che non sai che viene.
2: Lo commenti aumentando la suspense.
1: Esatto, per esempio c'era una nuvola, no? E quindi il sole era sopra, sì. C'era la nuvola e sotto non c'era più niente, quindi uno immagina che il sole deve scendere, no? Allora, te lo ricordi il giochino che si faceva da piccini? Quando vedevi una nuvola, che gli dicevi brutta, brutta, brutta, la facevi andare via. Se gli dicevi bella, bella, bella, la gonfiavi.
2: Questo gioco non lo conosco.
1: Ah, io sai quanto mi ci mettevo a mettere bella, bella, bella, le ore lì, non so
2: se spiega tante cose. Io invece conoscevo la canzoncina che ci insegnavano le suore. Le suore ti dicevano: piove col sole,
1: il diavolo,
2: la Madonna coglie un fiore, lo coglie per Gesù. Tra un pochino non piove più. Ecco.
1: Vabbè.
2: Quindi si spiega anche per me. Insomma,
1: va bene, va bene. Senti, allora, intanto, però, dobbiamo andare anche in Italia. Ora abbiamo fatto le esteri, quindi il sole, l'eclipse. Andiamo in Italia. In Italia, che cosa? Guardiamo questi giornali italiani. Che cosa è successo? Che è successo qualcosa che ci sconvolge la mente?
2: Cosa è successo?
1: Niente, non succede mai niente in Italia. Non succede mai niente. La Vitola confessa, io il mandante, la confessione della Vitola. Lo volevo che gli aumentassero la scorta. In realtà l'altra settimana aveva detto, no, qualche giorno fa, volevo che si aumenti, che in questa maniera lo faccio candidare il mio amico Ranucci,
2: anche
1: no?
2: Perché io gli ho detto guarda che tu avresti il 30%.
1: Ma se avessi la slide il 30% sarebbe proprio
2: buttare giù la casa.
1: Mamma mia, cioè, insomma, che mi racconti di questa cosa? La Vitola, sono io il mandante. Chiaramente il fatto che tu danni diventa sempre più impossibile. Vabbè, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Vedi che sminuisce, no?
2: Allora,
1: del fatto, è così.
2: Allora, tanto per essere chiari,
1: dai, su,
2: i magistrati che non credono in pieno alla versione di La Vitola
1: l'ha già cambiata, perché... Ivo,
2: no, aspetta. Non gli hanno dato gli arresti domiciliari. Tu devi sapere che le norme dicono che se uno commette un reato il magistrato ti accusa di una cosa e tu quando sei lì al primo interrogatorio di garanzia dici sì, è vero, quello di cui mi accusa lei è tutto vero. Io guardi, le do anche il numero di telefono dei Bombaroli che l'ho mandato io.
1: Sì,
2: li ho pagati,
1: grosso, sì.
2: Li ho pagati io tanto. Le dico qual era il movente. Gli ha detto due moventi diversi. Uno un mese fa lo voleva far diventare presidente del consiglio. Uno oggi lo fa aumentare la
1: scorta. Che stima degli italiani, che basta che uno gli facciano paura. Boh,
2: oddio. Ma negli ultimi anni si è visto roba.
1: Oh, ma in questo caso poi ci arrivo la slime perché mica te la lascio andare via. Non ti preoccupare, che con me passa lo straniero, vabbè.
2: Che succede? Lui praticamente ha ammesso tutto quello che gli chiedevano i magistrati, però dicendo motivazioni fumose una cosa o l'altra, non gli hanno concesso gli arresti domiciliari. Perché? Perché ritengono che non abbia detto tutta la verità. Questo è il fatto.
1: Allora, io e te siamo amici, perché loro due sono amici.
2: Sì.
1: Allora, io e te siamo amici.
2: Sì.
1: Te decidi di farmi diventare sindaco d'Arezzo.
2: Sì.
1: Va bene?
2: Tra 5 anni.
1: No, Comanducci, non ti preoccupare. Tranquillo. Sì. Tranquillo, lavora per Benino perché lasciamo perdere. Già ero tu grani. Dicevo, te sei mio amico, sei amico talmente tanto di me che fai organizzarmi un attentato alla mia Jeep.
2: Sì.
1: In questa maniera dici, io voglio così che tu diventi sindaco d'Arezzo.
2: Sì.
1: Quindi io sono amico tuo, io non so niente chiaramente. Fai tutto da te. Che ci guadagni te?
2: Puoi sapere o non
1: sapere?
2: Ma
1: che ci guadagni te?
2: La Vitola è uno che è sempre stato, negli anni passati, nei vari scandali che lui ha attraversato, un uomo di potere, vicino al potere, vicino al potere.
1: Quindi se divento lui, potere io divento potere.
2: Esatto,
1: anche
2: io se lo faccio, miseria. Non lo faccio solo per
1: quindi
2: te.
1: Quindi uno rischia di andare in galera come c'è ora.
2: In galera c'è già stato.
1: Perché
2: non gli fa né caldo né freddo.
1: Quindi te a me non me lo diresti se mi fai mettere una bomba sulla macchina per farmi diventare sindaco? Te me non me lo diresti.
2: Non lo so, dipende dalle
1: ma
2: circostanze.
1: Ma siamo amici e te, scusa.
2: Siamo amici, ma io non ti voglio mettere nei guai.
1: Ah, ecco, siamo talmente amici che non mi dici niente.
2: Esatto.
1: Mi dici a uno più grosso che gli dici guarda bastano 3 colpettini di fucile, quello invece
2: quello
1: mi ci mette
2: esagero,
1: una bomba proprio per dire invece che sindaco devi diventare presidente della regione,
2: della Repubblica.
1: Quindi c'è una scena, questa Lavicola ha una stima degli italiani, perché basta che mettere una bomba fa fare diventare uno un martire e già di martiri ci sono in un altro continente. Che allora uno diventa politico, ma il fatto è un altro. E scusa se te lo dico, quando successe questa storia di Ranucci, in Europa Lelli disse in un inglese perfetto che questo succede quando avanzano la destra, il terrore, la paura delle destre, no, che non possa esserci più la libertà, andando a carezzare, non andando direttamente perché è furba la Lelli, andando a dire vedete che succede quando al governo ci sono le destre? Dove sono ste scuse? Dov'è che ora la Lelli, visto che la Vitola e anche il Movimento 5 Stelle, Conte lo stesso, le destre le vedete in conclima, ti ricordi che ci dava questo clima?
2: Come no?
1: Ecco, e ora che è venuto fuori che forse, che già l'ha detto da sé.
2: È una storia diversa.
1: Come una storia diversa?
2: È una storia diversa.
1: Allora, se permetti, dici, abbiamo preso un abbaglio, no
2: Farà lei, io che ci posso fare.
1: Va bene. Va bene.
2: La cosa simpatica è un'altra.
1: Diccela però.
2: Tu hai visto che praticamente in questo momento c'è ovviamente quelli che erano un po' diciamo paventati come potessi avessero creato il clima giusto.
1: Anche il Fatto Quotidiano, anche loro, non c'è nemica che...
2: Ti ho detto, quelli che avevano paventato eccetera, ora si rifanno, no? C'è tutte le destre incavolate, vedi che non c'era noi, erano queste... Fammi finire. E fecero una manifestazione a Roma in appoggio a Ranucci. Te lo ricordi o no?
1: Non me la ricordo.
2: C'era Schlein, c'era Conte, c'era ovviamente quelli di AVS, eccetera. Chi c'era a sfilare anche? Che tutti dissero: ma non è possibile.
1: Chi c'era?
2: Donzelli. Donzelli andò alla manifestazione per
1: Donzelli.
2: Dire... Donzelli.
1: Sarà stato un infiltrato.
2: Ah, che infiltrato? Era davanti, era la prima fila, del cartello.
1: Non lo so. No,
2: ora,
1: non me la ricordo.
2: Ora invece gliene da secche.
1: No,
2: giù.
1: Non me lo ricordo questo fatto.
2: Sì, assolutamente.
1: Non me lo ricordo questo. Questo ammetto la minoranza. Però c'è da dire che insomma. Però da lì andare in Europa a dire che in Italia c'è questo, visto che ora si andava sulle destre, c'era il pericolo della democrazia, Caraelli anche meno, allora, insomma, anche perché
2: intanto,
1: Sanchez, se andiamo a parlare di Sanchez in questo momento in Spagna lasciamo perdere, perché gli montano addosso ora, cioè tensione. Quindi non lo so.
2: Chi gli monta addosso?
1: L'opposizione, tutti. Tutti,
2: anche in Italia l'opposizione è molto da al governo.
1: Sì, vabbè, no, fa le barricate l'opposizione. Come disse Padellaro, l'unica cosa che sa fare l'opposizione in Italia è le barricate. Il resto, proporre qualcosa a zero. Dire solo come facevano quando il classico, quando c'era Berlusconi, su tutte le conferenze che dicevano quelli dell'opposizione, tutti 27.000 volte Berlusconi, mai quello che avrebbero fatto loro.
2: Invece quando c'era il governo del centro-sinistra, che faceva il centro-destra?
1: Faceva opposizione per quel che poteva fare.
2: Come la favola centro-sinistra?
1: Ma non penso proprio. Vedrai, saranno le stesse cose. Quando una l'opposizione fa l'opposizione.
2: Allora, ma perché vuol dire che facevo le stesse cose?
1: Sì, ho capito.
2: Facevo le stesse cose.
1: Ho capito, però io stavo parlando di un'altra cosa. Stavo parlando di questo fatto di Sanchez, che è pesantemente attaccato, specialmente per quello che sta succedendo a Ceuta. Lo sai che i danesi anche loro block, hai visto anche loro, no? Perché dopo dice tutti contro la Meloni, tanto però block.
2: Che è socialdemocratica.
1: Questa non me la spieghi te però.
2: I danesi hanno sempre avuto una linea durissima sull'immigrazione. Vannacci è un ragazzo in confronto ai danesi.
1: Mi è piaciuta la dichiarazione di un esponente del Lussemburgo. Lussemburgo l'ho trovata domenica mentre leggevo il giornale, che il quale diceva no, bisogna stare attenti perché l'unità è la cosa fondante dell'Europa, di quello che ti pare. Ricordo a lor signori che Lussemburgo fu quello stato che quando avvenne qualche anno fa la suddivisione dei migranti disse molto semplicemente io pago ma i migranti stanno dove arrivano, in questo caso l'Italia. Te lo ricordi? c'era anche il Liechtenstein, tutti questi staterelli che non vogliono prendere nessuno, dice noi paghiamo ma li teniamo fuori. Lussemburgo, bello.
2: Anche l'Europa ha pagato 6 miliardi all'anno alla Turchia. Per
1: sì, anche l'Italia, se ti ricordi, con il governo Renzi riuscì ad avere abbassamenti di alcune sforamenti europei grazie all'accoglienza dei migranti. Te la ricordi quella? C'era il ministro Minniti. Te la ricordi anche questa? Anche quindi vedi che è tutta una sola.
2: Anche
1: soldi.
2: L'Italia un anno fa ha firmato un accordo con la Germania.
1: Sì, adesso la
2: per riprendersi quelli che sono andati in Germania.
1: Benissimo.
2: E la Germania ce li rimanda.
1: La Germania
2: ma
1: ora.
2: Sono solo 10.000.
1: Ma la Germania. Perché la Germania, chiaramente, le regole valgono per gli altri, non per la Germania. Scusami che te lo dico, le devono prendere anche loro. Ma adesso, se ti ricordi, la Germania ha sempre avuto una corsia preferenziale. Guarda le banche, ma quelle italiane fallite, quelle tedesche salvate dallo Stato.
2: Parliamo di migranti, se hanno fatto un accordo e il governo italiano, questo governo
1: l'ha fatto.
2: Ha firmato assolutamente.
1: Ma guarda, qui mi trovi impreparato, perché per me l'aveva fatto il governo di prima.
2: Ottobre dell'anno scorso.
1: Benissimo.
2: Non è nemmeno tanto tempo.
1: Ottobre 25. E quali erano i termini dell'accordo?
2: Il termine dell'accordo era che quando arrivano migranti che sono del tipo ci vogliamo far riconoscere come soggetti che vivono in situazioni di guerra, in situazioni di precarietà.
1: Ora hanno imparato a dire molti che sono omosessuali, perché così almeno vengono tutelati. La sai sta cosa qui?
2: Sì.
1: Questi sono i trucchetti che alcuni avvocati italiani insegnano, però.
2: Sicuramente del PD.
1: No, anche perché se arabi vengono qui e dicono omosessuali, c'è il rischio. Sapete che gli arabi non è che amano particolarmente gli omosessuali, quindi.
2: Formalmente no, ma lo sono come dappertutto, tutto il mondo.
1: Sono d'accordo. Purtroppo c'è
2: questa
1: una cosa diversa.
2: È un'ipocrisia di Stato pazzesca, religiosa.
1: E di
2: religioni anche.
1: Qui siamo
2: perché anche nelle religioni,
1: siamo
2: come
1: successo d'accordo.
2: Con molti scandali, gli omosessuali si trovano.
1: Sì, ma infatti stride.
2: Gli omosessuali sono persone come le altre.
1: Assolutamente. Ma sì, magari stride vedere l'omosessuale al Gay Pride con la bandierina palestinese, perché voglio dire, non credo che potrebbe sfilare in tacchi a spille così lì. Ma è un controsenso questo. Al di là di questo, che su questo tema siamo assolutamente.
2: Il mondo è tutto un controsenso, da paese a paese, anche da città a città.
1: Noi dovremmo cercare, almeno quello cerco io, poi sbaglio, di vedere tutti i fatti, cercare anche di trovare un minimo di quello che può essere la verità o quello che succede realmente. Poi dopo non siamo mica qui a essere giudici di nessuno.
2: La verità anche su che cosa?
1: Quello che sta succedendo ora, insomma, in Italia, si stava parlando di migranti.
2: Sì.
1: Migranti, c'è questa grande ondata migratoria che, guarda caso,
2: non sono aumentati.
1: Sì, ma il problema della Spagna, siamo partiti dalla Spagna. Il problema della Spagna, l'hanno detto anche i quotidiani spagnoli, si tratta di mafia. Che guarda casa, questi ragazzi che sono venuti, tutti ragazzi giovani, gli hanno detto che la Spagna, l'Europa li attendeva a braccia aperte. Non parlano niente se non l'arabo.
2: Scusa, quando vengono da noi quelli che arrivano dalla Libia, non c'è la mafia libanese.
1: Ma sicuramente. Uno dei termini di quell'accordo con la Germania era quello delle ONG. Visto che ci sono le ONG tedesche, visto che ve li portano le ONG tedesche, ve li prendete voi, perché sono ONG che battono.

0: nel porto più vicino,
1: sì,
0: sicuro.
1: Va bene, va bene. Sì, sì.
0: La regola è questa del mare.
1: Ma chi è che
0: portano nel porto sicuro?
1: Quelli che hanno visto che facevano in scambio con i trafficanti? L'ultima, l'hai vista quell'inchiesta che c'è stata? Che hanno visto l'Open Arms era loro?
0: Non
1: l'hai
0: lo
1: visto?
0: So, non mai ricordo.
1: No, cavolo, cioè, l'hanno documentato. Ma pensi che siano tutti santerelli questi?
0: No, ecco. Io i santi manco in chiesa li vedo più, ti dico la verità, bravo. Detta fra di noi. Quindi non lo so. Il problema è un problema gigantesco, questo dell'immigrazione, perché è una questione ormai neanche più di emergenza, è una questione che va gestita.
1: Ma come la gestisci?
0: Non lo so, io non sono né Vannacci,
1: sì,
0: né la Meloni, né la Slide.
1: Ivo, oggettivamente,
0: io non lo so.
1: Ma dove li ospiti tutta questa gente?
0: Quanti anni sono che ogni anno arrivano 200-300
1: mila
0: persone?
1: Ma dove li ospiti?
0: Non lo
1: chi
0: so,
1: li ospita?
0: Io non
1: chi?
0: Lo so, ma va gestita.
1: Allora, se non li blocchi, chi dove vanno sta gente? Sta gente mangia, beve, deve vivere. Deve campare, voglio dire, no? Dove li metti?
0: Ah, non ci ha messo 100 anni fa,
1: no,
0: andavano in America,
1: no,
0: Argentina.
1: I nostri migranti non li puoi paragonare con questi. Marcinelle, quelli che andavano a lavorare in Belgio, li paragoni con questi.
0: Erano lavoratori.
1: Erano
0: lavoratori che
1: ma come li trattavano? Ma loro andavano a lavorare. E questi come li che vengono?
0: E come li trattavano a lavorare?
1: Ah, peggio dei schiavi.
0: Peggio dei schiavi.
1: Guarda Marcinelle.
0: Peggio degli schiavi.
1: Poi i sindacati sono girati di spalle. Marcinelle, come li trattavano i nostri minatori? Come li trattavano?
0: Sindacato belga.
1: Sì, belga. Sì, che la cena, però sera era una cena con la CGL. Ma allora di che si parla? Scusa.
0: Vabbè, anche la Russia tutte le sere fa cena con Mussolini, che cena 8 busti in casa. Si può fare ragionamento sempre, ma andava con che ragionamento è?
1: Si è girato di spalle il sindacato belga e l'ha rivendicato.
0: Esatto,
1: punto.
0: Esatto.
1: La sera c'erano anche i nostri.
0: Non girarsi di spalle.
1: Erano lì, passavo per caso così.
0: Io, un presidente del Senato che tiene in casa Augusto di Mussolini, non lo vorrei avere.
1: Vabbè.
0: Perché se domattina Mattarella ci lascia per qualche motivo, quello fa il capo dello Stato. Quello fa il capo dello Stato.
1: Va bene, ragazzi. Vabbè, dai, di che si parla?
0: Non può avere Mussolini in casa.
1: No, va bene, certo.
0: Sembra giusto?
1: No, infatti, facciamo un attentato a uno e facciamolo Presidente della Repubblica, così almeno siamo a posto. E questa
0: scusi, allora facciamo un'altra cosa, ti faccio una domanda.
1: Me la fa difficile.
0: No, facilissima.
1: Per favore.
0: Finché non si sa se Ranucci sapeva o non sapeva.
1: No, lui,
0: aspetta
1: per me
0: un
1: l'altro,
0: attimo.
1: Per me l'altro è
0: aspetta.
1: Che per ora l'ammissione
0: aspetta
1: dell'altro.
0: Aspetta un attimo. Finché non sappiamo, perché l'indagine va avanti, se Ranucci è o no consapevole di quello che stavano facendo. Ti sembra giusto portarlo via dalla conduzione del programma?
1: No, in Italia esiste il fatto che un cittadino in uno stato di diritto è innocente fino a prova contraria.
0: Esatto.
1: Ok? Purtroppo, specialmente tra quelli del Movimento 5 Stelle che ora alzano tutte le mani, specialmente contro la commissione Covid, che veramente sono ormai andati, secondo me, lasciamo perdere. Purtroppo per loro era una bandiera che quando uno comunque è indagato si deve dimettere. Questa era la loro linea iniziale.
0: Ranucci non è indagato.
1: Va bene,
0: è
1: ma che in mezzo. Ma io Ranucci non c'entra niente.
0: Allora,
1: lui doveva continuare.
0: Oggi no. Il comitato etico della RAI ha consegnato al consiglio d'amministrazione la sua relazione in cui dà l'opinione che non conosciamo. Su Ranucci
1: avrà delle basi diverse da quelle
0: che abbiamo nei giornali.
1: Allora, secondo me, se sono arrivati a questa scelta ci sarà una motivazione. Io personalmente, per me Ranucci è un professionista. Se non c'è uno che dice che è colpevole,
0: se non c'è la polizia, la magistrata che lo scoprono.
1: Io su questo sono garantista. Chiaro che come ti ho detto prima, io e te siamo amici, te mi fai mettere una bomba sulla CIP per farmi diventare sindaco, io non so niente.
0: Insomma, dal giorno dopo che fai? Non puoi più lavorare dal giorno dopo?
1: No, però il legittimo sospetto può venire, Ivo.
0: Ma il sospetto è una cosa.
1: Il legittimo sospetto.
0: Le azioni nei confronti delle persone non si possono fare sul sospetto. Per esempio,
1: questo è vero.
0: Che si campa sul sospetto?
1: Io non lo so come funziona.
0: A livelli professionali, a livello
1: funziona,
0: di questa natura qui,
1: come funziona? Io
0: no, non funziona così.
1: Più di una volta ho sentito dire quando uno c'ha che può avere dei problemi, si deve dimettere perché deve dimostrare.
0: Parte offesa. Ad oggi lui è parte offesa.
1: Ad oggi è parte offesa, ma ci potrebbe essere legittimo sospetto che non sia parte offesa, ma che conoscesse la verità.
0: Ma legittimo sospetto è legittimo
1: perché sono amici.
0: E che vuol dire questo?
1: Ah, tu metti una bomba,

0: rischi di andare, metti una bomba, fai fare sì, un attacco, sì, che sì, per te deve essere sì, un attacco figurativo, per farmi un piacere, per farmi aumentare l'odio,
1: tutto quello che vuoi. Se non sei sicuro che la parte offesa, cioè colui che ha avuto il danno, era d'accordo, sapeva, aveva capito una cosa e l'altra, eccetera, che fa? Lo penalizzi semplicemente perché andavano a cena insieme?
0: No, ma sto semplicemente scherzando? Detto che esiste però il sospetto. Può esistere il legittimo sospetto?
1: Ma è legittimo, ma il sospetto poi non può avere effetto sul lavoro. Ma te se hai il legittimo sospetto che un tuo dipendente ti porti via gli attrezzi, finché non sei sicuro, lo licenzi per furto?
0: Io ti ho detto che per me Ranucci doveva stare lì, e te lo ripeto. Però se questa commissione, chi è, ha deciso di
1: il comitato etico è un comitato politico, non è un comitato
0: giudiziario. Ha presentato questa cosa,
1: ci deve pensare il magistrato
0: o ha delle informazioni che noi non abbiamo, oppure ha ritenuto di fare così. Io ho detto, per me ancora, finché un cittadino non è condannato
1: o anche, indagato,
0: sull'indagato ci avrei qualche dire, perché allora indagato. Basta indagare uno e gli rovini la carriera
1: anche tutto, insomma lui non è un giornalista qualsiasi, non è che racconta gli incidenti stradali. Lui fa le inchieste e anche pesanti, quindi
0: non lo so ora chiaramente sposo allora l'idea del Fatto Quotidiano che è una vittima mentre l'altro giorno lo sannava è chiuso, c'è la Vitola, secondo me possibile che uno rischi di andare in galera perché è in galera,
1: ma non
0: lui,
1: conosce
0: no?
1: La Vitola allora
0: Non lo conosco, ma allora
1: leggi sui giornali oggi.
0: Io so solo che è uno.
1: Leggi sui giornali di questi giorni.
0: Cos'è un editore? Lui cos'è?
1: Lui è stato tutto. Non solo editore, lui ha portato le donne a Berlusconi. Lui ha portato.
0: Doveva andare a Berlusconi.
1: Ma è così, è la verità. È stato anche processato. Condannato.
0: Ti chiedo una cortesia. Non mi fare studiare la Vitola, ti prego.
1: Studialo la Vitola.
0: No,
1: quindi da quello
0: faccio.
1: Ti puoi aspettare tutto.
0: Non ce la faccio.
1: Ti puoi aspettare
0: ma
1: tutto.
0: Ti pareva che non ci fosse Berlusconi nel
1: allora
0: mezzo.
1: È così. Oh, d'altra parte lui è socialista da sempre.
0: Ah, ecco.
1: E quindi Berlusconi è nato socialista, te lo dimenticare.
0: Però amico della Nucci, allora gli fa un piacere. Amico dice, così Nucci, almeno sì, prende il 30%, è lì, ma dove vai, insomma, via.
1: Infatti, ma infatti faceva fuori Ellie. Se la Nucci prendeva il 30.
0: A me rimane simpatica Ellie.
1: Ma insomma non importa.
0: No, io puntualizzo i controsensi per me. Poi dopo lei è segretario del partito del Io secondo me era meglio Bonaccini, però è una mia idea che non c'entra niente. Poi per me la Ellie 7 giorni prima si è ritesserata per il PD e poi è diventata segretario. Scusa un attimo, ma è legittimo sospetto anche lì che insomma qualcosa intorni. Vabbè. Va bene, di che si parla ora?
1: Ti voglio dare una velocissima, quanto manca? Siamo all'ultima parte, però aspetta un secondo.
0: No, la seconda questa è.
1: La seconda, ma siamo agli ultimi secondi della seconda parte.
0: Ah, sì, sì, esatto.
1: Io quando faccio così, che mi sposto in parte, non è che voglio guardare...
0: Sono io il mandante, ma guarda che titoli, troppo belli, ragazzi.
1: Hanno fatto la classifica dei senatori e deputati stacanovisti oppure grandi assenti? Allora, nel 2026, quindi proprio
0: quelli
1: stacanovisti, senza che sono tutti i giorni a lavorare. Lavorare.
0: Che mi ha mandato Ivo qui?
1: E quello guardatelo dopo, tanto non te lo vedo.
0: Non la posso mettere.
1: È l'eclissi come viene spiegata a bambini. No. Guardalo. Mentre parlo, guardala.
0: Posso?
1: Sì, tanto mica vede nessuno.
0: No, ma si sente qualche audio?
1: No, non c'è audio. Vai tranquillo.
0: Siamo in zona protetta.
1: Vai tranquillo. Allora, parlamentari, ce n'è uno che è un deputato della Lega, che è anche un editore, Antonio Angelucci, che ha avuto una percentuale di assenze del 99,39%.
0: Facciamolo fuori, subito.
1: Non si può fare così. La seconda è Marta Fascina, la donna di Berlusconi. So che tu non ne vuoi sentire parlare.
0: Ma non te smentisci mai.
1: Ma è lei che è stata assente all'87,7% delle... È bellissima? Io la manderei in onda, 87,7%. Saltando ben 16.000 votazioni.
0: Sei te il direttore, io te lo dico, sei te il direttore.
1: Se la vuoi mandare in onda, mandala.
0: La mando.
1: Tanto lì, porca miseria. Secondo me è spettacolare.
0: Aspetta, non ci posso
1: invece pensare. Ci sono anche quelli invece sono stacanovisti c'è il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio che ha avuto 18.213 presenze registrate, vale a dire si registrano ogni volta che entra. C'è sempre stato praticamente.
0: Bellissimo,
1: sempre.
0: Bravo.
1: 99,96% di presenze.
0: Ma hai visto che sarebbe.
1: E poi a seguire c'è anche Marco Grimaldi, che è il numero 2 di AVS con il 99,88%. Quindi è stato battuto da Forza Italia.
0: Aspettate che
1: al Senato,
0: devo ma sei sicuro?
1: Ma sono sicuro, sì. Anzi, guarda, basta con le presenze parlamentari.
0: No,
1: pronto?
0: chiacchiera
1: ancora.
0: Aspetta.
1: A Palazzo Madama. A Palazzo Madama. I primi cinque posti su 10.
0: Ci posso pensare.
1: Sei preoccupato di mandare la nonna?
0: No, assolutamente. È che mi fa morire.
1: È troppo bella.
0: Hai
1: spiegato come. Perché cosa è più bello? Allora, ti faccio una domanda preliminare, prima di mandarle in onda, Giuseppe. Guardami, ascoltami.
0: Sì, ti guardo.
1: Sì,
0: ti
1: serio. Guardami.
0: Ma penso.
1: È più importante il sole o la luna?
0: Va bene.
1: No, rispondimi.
0: Il sole.
1: E infatti il filmato lo dimostra come il sole era bello, lo guardavi, è arrivata la luna e ti ha messo le guai.
0: Allora, vediamo, però vediamo perché non mi si ferma sto filmato?
1: È perché va a loop, perché è talmente bello che lo mandano a loop all'infinito.
0: Aspetta, allora ci provo.
1: Vai.
0: Eccolo qua,
1: vai.
0: Pronto, eccolo qua. Questo è il sole.
1: Spiegato com'è?
0: No. Ma io come faccio a commentarla anche quelli che guardano il radio?
1: Si sta zitti di fronte.
0: Ascolta,
1: ed ecco la luna che fa le eclissi di sole. E questo è filmato, lo puoi togliere. Ecco, lo fanno rivedere il sole.
0: Sostanzialmente, per chi ci ascolta in radio,
1: sì.
0: C'è
1: ed
0: un'immagine di una spiaggia dove il sole viene rappresentato da una bagnante.
1: Ma la spieghi anche? Ma non si spiegano queste cose.
0: Ma quello che sono in radio non la vedono.
1: Uno non si spiega. Seconda cosa, toglila, se no piano piano ci denunciano, Bellissima. Chi ha fatto questo filmato e ha detto si spiega così l'eclissi ai bambini.
0: Allora,
1: secondo me è stato spettacolare.
0: La radio è bella perché in questo momento non ha fatto vedere le immagini, ma in realtà devo dire che è molto carina.
1: Hai visto?
0: Siamo sicuri?
1: Vai tranquillo.
0: Ma è vero, poi nelle spiagge tutti i giorni succedono queste cose.
1: Una cosa.
0: C'è il sole e poi
1: questo filmato credo che abbia avuto 1 milione di visualizzazioni oggi. 1 milione! Hai capito 1 milione? Quindi cosa abbiamo fatto di male?
0: Niente. Possiamo. Aspetta, fammi vedere se
1: è
0: c'è.
1: È come quando l'ultimo dell'anno fai vedere che ho fatto i botti di Capodanno. Che male fa?
0: Te lo faccio vedere dopo il filmato dei botti.
1: Vai.
0: Bisogna fermarsi.
1: Fermiamoci, se no non smetti di ridere. Fermati.
2: Fly spot.
0: E eccoci qua nella terza parte, senza tiro, senza pace. Ora capisco perché c'era tutta quella gente a vedere l'eclissi.
1: Speravano di vedere il sole. Il sole volevano vedere.
0: Va bene.
1: A proposito però di
0: fuochi. Sì, devo ritrovarti quelli perché ce l'ho salvato, ma te lo faccio vedere direttamente da Facebook. Il problema, sai qual è? Che devo trovare il modo di far sentire l'audio.
1: Intanto parlo?
0: Sì, perché non ho ritrovato il video originale. Guardo se riesco a scaricarlo, intanto parla.
1: Parliamo anche di buone notizie.
0: Okay.
1: Arrivano 3 milioni di euro per portare avanti, forse in modo definitivo, il restauro e il consolidamento della Pieve di Santa Maria. La facciata è stata rifatta con quel milione donato 2 anni fa da Bertelli, ti ricordi, no?
0: Sì, mi ricordo.
1: Don Alvaro, insomma, la Pieve, non a Don Alvaro, non personali, eccetera. Adesso arrivano 3 milioni dal Ministero per un restauro conservativo perché sono grossi problemi, essendo un tipo di pietra che si sfalda. Quindi questa è una buonissima notizia, secondo me. Invece la notizia che qualcuno lo ha messo in preoccupazione, eccetera, è un po' una specie di costante, ne parlavamo all'inizio trasmissione, no? Per il 6 di settembre un sindacato di polizia locale, si chiama CSA, ha proclamato l'astensione dal lavoro in occasione della giostra del Saraceno. Tra l'altro la 150esima edizione della giostra, una giostra importante.
0: Sì.
1: Ci sono una serie di ragioni che hanno messo in evidenza delle richieste particolari. Il sindaco ha risposto: voglio incontrarli, ne voglio parlare, voglio informare però tutti che stiamo lavorando insieme al comandante, al nuovo comandante della polizia locale, proprio ad una intera ristrutturazione del corpo della polizia locale, e se serviranno risorse, quelle le troveremo in qualche modo. Quindi forse questa è la prima grana che si trova di fronte, esatto, a Comanducci da quando è sindaco.
0: Allora, ti voglio far vedere questo video, intanto lo mettiamo. Questa è l'immagine del video che ci hanno mandato, ci ha mandato una persona che era a guardare i fuochi al parcheggio Pietri, sì, si chiama Pietri, sì. Perché cose, cioè lei, questa signora, che ho scritto quello che poi nel post, quello che si domandava, dice: noi diciamo sempre dei fuochi che fanno paura agli animali, sì, e così vai, ma allora com'è possibile che ci siano delle persone che hanno tenuto un cane lì ad abbaiare sotto i fuochi, che si vedeva la trava, questo cane, dice, sarà stato contento o no? Secondo voi era giusto che quel cane stesse lì proprio nel campino sotto questi fuochi? Io ora ti faccio sentire l'audio di questo video, eccolo qua. Senti il cane. Guarda, lo vedi il cane?
1: Sì, sì.
0: Ecco, cioè, secondo te la trava per, senti qua, la trava per diventimento o per paura?
1: Non solo, rimane scioccato l'animale da queste cose.
0: Guarda, questi due signori erano a sedere lì, guarda che lavoro.
1: Sì, sì. No, brutta cosa questa. Tra l'altro va dato atto che il pomeriggio, con un messaggio anche sui social, eccetera, tutto quanto, l'assessore al benessere animale, che è Antonella Di Tommaso, aveva raccomandato questo: grande tradizione i fuochi, è una tradizione che in quanto tale bisogna portare avanti, ci mancherebbe altro, però invito chiunque proprietario di un animale ad adottare una serie di misure che lo proteggano dallo shock che provoca il fuoco d'artificio, e quindi vi invito a tenerli chiusi in casa, magari con le finestre chiuse, con le persiane chiuse, con gli avvolgibili chiusi, magari con una televisione accesa, un po' di musica, in attesa del passaggio di questa mezz'ora di tuoni, di botti, perché è una frequenza, guarda, anomala.
0: Ma lo vedi sto cane, Corina? A un certo punto lo tenevano. Quando poi diceva questa signora...
1: Io credo che rischi anche la denuncia per maltrattamento.
0: Non lo so, io questo signore poi diceva, quando era il momento di più cose, quel cane non lo tenevano proprio, ma che è amore per gli animali?
1: No,
0: questo
1: non è amore per gli animali.
0: E questo è un po' quello che ti ho voluto far vedere. Guarda, si
1: anche,
0: vede il video.
1: Anche perché, parliamoci chiaro, non è una cosa sorpresa. La gente lo sa che gli animali subiscono dei danni.
0: Come dire, l'amore per gli animali può essere cieco.
1: E non è nemmeno un temporale, che magari può avere anche paura del tuono, ma quello arriva all'improvviso e te lo tieni.
0: Io penso che loro avranno avuto, non lo so se hanno avuto la consapevolezza oppure dicevano tanto lui non gli fa paura, però questo signore ha detto, dice, secondo me è sbagliato, ci ha mandato questo video, io l'ho pubblicato proprio per questo motivo. Allora andiamo adesso, però adesso la vuoi fare una giratina? Che c'è?
1: Facciamo una giratina. No, guardavo quanto mancava.
0: Sono 22:11. Allora, una cosa importante devo dire. Prima, per me ne dimentico. C'è l'eruzione dell'Etna.
1: Sì.
0: Lo sai, no?
1: Sì.
0: L'aeroporto di Catania è fermo.
1: Signorci.
0: Tu guardi i servizi, dice, in un servizio, anzi più di un servizio, la gente è arrabbiata. Ma di cosa? Cioè, che cosa vuoi essere arrabbiato se gli aerei non possono volare per via dell'Etna? Con chi te la prendi? Cioè, perché in un servizio mi dici i viaggiatori sono arrabbiati, sono di qui perché devono essere spostati, prendetevela con l'Etna, con la fumarola? Cioè, devo capire, Ivo, forse sbaglio io. È il periodo delle vacanze, magari la gente si sposta per le vacanze, ma se il vulcano butta fuori la lava e butta fuori i fumi e gli aerei non possono volare, ma con chi te la prendi? Ma allora con chi te la prendi? Inutile dire io sono qui che aspetto di qui, diciamo, si sa se si parte domani di qui, ma che significa?
1: La gente è così, però anche su questa storia c'è montata la politica.
0: Oh, no, non me lo dire.
1: Sì,
0: allora, mica per Berlusconi,
1: è colpa mia,
0: caso,
1: colpa tua. No, lui ha detto la fumarola.
0: No, Porino, perché sennò ora voglio dire. L'Etna,
1: no, c'è montata.
0: Di che è, di destra o di sinistra l'Etna? Scusa.
1: Vediamo un po' se lei.
0: No, è nera, così... la lava è nera, però quando esce rossa, quindi, quindi... le piglia tutti.
1: È come questo paese, quel rosso si sta trasformando tutto in nero, l'hai visto?
0: Ah sì, proprio. Ho visto un'immagine della festa questo, abbastanza.
1: È andato nel, diciamo, nel calderone, mi sembra la parola giusta, delle polemiche, il ministro della protezione civile Musumeci.
0: Addirittura, Musumeci, che ha fatto?
1: Credo che fosse di Forza Italia, non so se credo
0: mi sembra di sì, mi sembra di sì.
1: È stato presidente della regione Sicilia, è stato presidente della provincia di Catania, prima ancora, e oggi è ministro.
0: E che ha fatto?
1: Ha detto, beh, il problema c'è, è vero, di questo aeroporto. Io quando 30 anni fa dissi spostiamo l'aeroporto più in là, che quando l'Etna è rutta non ci dà noia, nessuno ha voluto dar retta. Quindi lui la colpa la dà a chi non ha fatto spostare l'aeroporto.
0: Vabbè, ora io questo...
1: È davvero, prova a scrivere, Musumeci pista, vedrai. Vabbè, che dobbiamo fare...
0: Se ne sente tante dalla politica, dire... ho sentito certe scastronerie dal Movimento 5 Stelle per mandare fuori il presidente della commissione Covid, che non c'è, cioè, onestamente, mi bastano quelle. Vabbè, lasciamo perdere, comunque è una castroneria anche quella, insomma, voglio dire... Poteva aver pensato che si spostasse tutto l'aeroporto per via dell'Etna, una cosa come dire in previsione, ma vabbè.
1: Lui no, la proposta la fece ufficialmente, poi non andò avanti come
0: però io non l'avrei usata ora come politica questa.
1: Però l'ha fatto.
0: Oh, questo mi parte in alta cosa, insomma, vabbè.
1: Allora
0: andiamo, che mi vuoi raccontare? Se no ti porto in giro per Arezzo.
1: No, mi ha curiosito molto questa notizia.
0: Di che?
1: Che è successo? Che dopo una ad un sindacato hanno controllato la ASL e le forze dell'ordine in un distributore in autostrada a Badia Alpino, hanno trovato lavoratori di quel distributore che dormivano.
0: L'hanno chiuso ora è chiuso, mi sembra.
1: È chiuso perché manca il personale.
0: Perché non c'hanno il personale.
1: Perché se ne sono scappati, che se ne sono andati via.
0: Ma che è successo? Cioè,
1: praticamente lavoravano non 24 ore al giorno, ma non andavano via dal posto perché erano lavoratori presi evidentemente fuori zona, una cosa o l'altra, eccetera.
0: Ora è vero che manca il personale, manca il personale di tutte le parti.
1: Lo so, però
0: arriverà a un certo momento che...
1: Anche lì chi lo prende deve anche avere un minimo di tutela, di capire. Ti troverò un'affitta camera da 4 lire per portarti a dormire la notte. Ora farli dormire proprio per terra mi sembra.
0: Mi sa tanto di quelle aziende cinesi a Prato, ti ricordi che ci sono anche morti dentro, bruciati, te le ricordi?
1: Hai voglia te?
0: Lì proprio
1: quelle aziende in campagna che fa raccogliere la frutta, quelle che gli danno poi come per dormitorio un telo di plastica.
0: Non li pagano e protestano di pagare, li chiudono dentro la macchina e gli danno fuoco.
1: Esatto. Quindi pensa un po'. Questa è una storia veramente.
0: Questa è una cosa veramente pazzesca.
1: Voglio dire, a tutela anche dell'onorabilità di un politico aretino, che molti hanno scritto come commenta questa notizia, ma quella di un aretino che fa il politico una cosa o l'altra. No, il politico non ha più quel distributore da un
0: questa
1: po' di
0: non
1: tempo.
0: La sapevo io.
1: Non faccio il nome perché sarebbe sostanzialmente inutile. È invece di una società che ha molti distributori in giro per l'Italia, ma ha raccolto anche questo qui e lo gestiva questo qui. Quando lo gestiva l'aretino, ve lo posso garantire.
0: Ci si andava a piare il caffè
1: passando da fuori.
0: Ti
1: fermavi dopo
0: te lo ricordi?
1: E c'era quel tornello, tornello per entrare.
0: È vero,
1: classico andare all'autogrill a prendere il caffè la sera.
0: È vero. Va bene, allora senti, ora io ti voglio mettere altre cose, però vediamo se riesco a trovare tutto.
1: E sai per quale motivo è stato chiuso il passaggio per entrare?
0: No, non la so. Perché?
1: Perché, se ti ricordi bene, fra le due stazioni, quella da un lato e dall'altro, quindi Badia Alpino Est e Badia Alpino Ovest, c'era una passerella pedonale che consentiva di attraversare l'autostrada in sicurezza, cioè passando sopra l'autostrada.
0: Sì.
1: Poteva succedere questo, che tu ti fermavi lungo la strada che va a Tuori, sostanzialmente che va ad Orna, dalla parte di là lasciavi la macchina, come facevamo tutti da ragazzi,
0: per prendere il caffè. Per andare
1: e tu potevi benissimo montare dall'altra parte, andare dall'altra parte e andare verso nord o andare verso sud venendo di qua, e questo serviva molto a delinquenti, criminali, ladri eccetera, per sfuggire alla polizia. Io inseguo una macchina che da Firenze va verso Roma perché ha fatto una rapina, se riesco a buttare la macchina nel parcheggio a quel punto la polizia non sa più se andare a sud o a nord.
0: Quello era un vulnus, però era un bug.
1: E l'hanno bloccato, lo stanno bloccando anche con i pavesi. Piano piano i pavesi li stanno, visto i pavesi che sono fatti sopra. li stanno eliminando tutti.
0: Perché purtroppo la malavita
1: è un problema anche di sicurezza, questo.
0: È tutta qui, cioè voglio dire, questo sì.
1: Vai.
0: Allora, io nel frattempo stavo cercando di farti di scaricare, l'ho fatto con un po' di ritardo, ma insomma, alla fine ce la farò a fare tutto. L'evento un po' di questa settimana, e io vorrei, come sempre, anche ringraziare insomma.
1: Io so chi. I vigili del fuoco.
0: I vigili del fuoco, perché secondo me i vigili del fuoco, ragazzi, che dire, io cioè, guarda, come le commesse dei supermercati, come quelli che lavorano al pronto soccorso, cioè sono quelle persone, secondo me, che quegli incarichi, quei lavori, insomma, che guarda, te le metto velocissimamente, così almeno dopo ti faccio vedere il filmato che abbiamo fatto oggi. Scusa, io se ho perso un po' di tempo, però mi andava di farti vedere due cose. La prima è questo piccolo video. Che cosa è successo l'altra sera? L'altra sera c'è stato un forte vento che qui a me mi ha buttato giù tutta la, non so se l'hai visto, ma ha strappato tutti i teloni, e io ti faccio vedere le immagini di questo.
1: Ma tu sai che a Olmo non ha fatto nemmeno una goccia?
0: Guarda cosa è successo
1: a Olmo, cioè qui
0: intanto, tanto,
1: a due passi.
0: Aspetta che intanto devo prendere,
1: però chi arrivava dalla tua strada è dovuto fermarsi nel raccordo perché non riusciva a vedere.
0: Però per esempio nella strada che va a casa mia ha buttato giù diversa roba, e guarda che lavoro. Questa ripresa da lì dentro, che io non potevo aprire, guarda la velocità dell'acqua che viene contro.
1: Io ho avuto allagato tutto intorno a casa, quindi.
0: E ora guarda il vento, che c'è anche ripresa del vento di quelle piante là dietro, qui si vedono tramite il vetro. Guarda che lavoro.
1: Però quando sono queste cose vai fuori a fare le riprese.
0: Sì, cioè, dopo ci sono andato.
1: No, volevo dire.
0: Guarda qua. Cioè, ma questo qui, ma ti rendi conto che velocità che aveva sto vento?
1: Lo so. Guarda qua.
0: Per 10 minuti è stato, secondo me eravamo in una cosa, non lo so se forse era una...
1: A Montevarchi c'è stato un principio di tromba d'aria, ci sono delle fotografie.
0: E allora io vorrei comunque, poi andando a casa, erano le 8, ti faccio vedere, abbiamo trovato i vigili del fuoco intenti a, aspetta, questo è il filmato, intenti a, c'era un tetto che aveva messo, era andato fuori sicurezza, e quindi un plauso come sempre a vigili del fuoco, perché qui vedi c'era anche la polizia locale che ha dovuto bloccare. Ovviamente la strada. E questo è, va bene. Allora senti, adesso io ti voglio portare da un'altra parte. Noi abbiamo fatto 3 settimane fa un video sul fatto di cosa si trova nei fossi quando viene tagliata l'erba, un video che ha suscitato tantissime reazioni, se vai a vedere sui commenti, veramente tanti. Io dissi, ma chi è che deve pulire, ma soprattutto anche chi non deve buttare la roba, no?
1: I primi quelli,
0: però anche chi deve pulire. Allora venne fuori che chi taglia l'erba dovrebbe avere delle macchine che aspirano i rifiuti, tutto quello che vuoi. Ci sono stati 2 o 3 commenti che mi hanno detto, sì, voi siete andati dalla parte del raccordo, quella che è dall'autostrada, è l'uscita verso Pontechiani,
1: sì.
0: Provate ad andare dall'altra parte. E io e Angiolino stasera ci siamo andati. E questo è quello che abbiamo visto. Ciao Ivo e ciao a tutti. C'eravamo venuti 2 o 3 settimane fa e i commenti che ne erano scaturiti sotto i nostri post ci avevano consigliato di andare anche dall'altra parte della strada. Dove siamo? Siamo esattamente sull'uscita del raccordo, diciamo così, in questo momento, che viene da Pontachiani, e di là ovviamente è l'ingresso, cioè l'uscita a Pontachiani per chi viene dall'autostrada. Noi abbiamo documentato quello che era proprio quella parte là. Dopo l'erba tagliata, che cosa rimaneva sotto? In dei post che ci hanno incuriosito, ci hanno detto: andate a vedere dall'altra parte perché non vi rendete conto cosa troverete. Allora, noi oggi ci siamo, come vedete, un po' messi in sicurezza, scarpe antinfortunistiche perché non sappiamo cosa troviamo, e il giubbottino alta visibilità perché dovremo camminare sul bordo della strada, c'è la parte di percorrenza dei pedoni, però le macchine escono veloci. Intanto noi ci siamo fermati qui, vedete che già qualcosa ma è niente confronto forse a quello che dicono di andare a trovare. E allora noi ci incamminiamo e andiamo a percorrere
2: praticamente la parte che da Pontacchiani immette sul raccordo autostradale. Venite con noi, sono curioso a questo punto, andiamo. Adesso noi iniziamo a percorrere in questo senso, vediamo che l'erba è tutta pulita, fisiologicamente c'è qualche boccia ma niente di più. Abbiamo deciso di attraversare, ovviamente in sicurezza, attraversiamo e andiamo a vedere dall'altra parte. Beh, qui già la situazione, come vedete, è abbastanza differente. Continuiamo a filmare. Devo dire che inizia a peggiorare la situazione e onestamente più vado avanti e più vedo quello che laggiù si intravede e devo dire che provo anche un attimo di smarrimento. È ovvio che l'altra volta mi sono posto il problema, ma chi è che deve pulire? Ma il problema è chi deve pulire, ma vi rendete conto? Guardate qua, io non so da quanto tempo è questa roba qui, anche perché la decomposizione del PET penso che impieghi anni, l'alluminio delle lattine figurarsi, ma quello che stiamo vedendo qui è l'inciviltà allo stato puro, cioè veramente come si fa a non commentare e a non provare, addirittura c'è una staffa di un telefono che qualcuno probabilmente ha smarrito qua ora appena Angiolino ci arriva. Quello che in effetti non bisogna venire qui per provare. Là dietro c'è un ci sono tutta, sembra un PET che è stato a tante bottiglie di abbarcate. Guardate che razza di situazione. Cioè, più andiamo avanti e più rimango senza parole. Quando si dice, è vero che quando puliscono, alcuni commenti dicono che ci sono delle macchine che, oltre che a pulire, aspirano anche tutta questa roba. C'è da dire che, ma vi rendete conto? Se Angelo riesce a fare una visione da qua, ma vi rendete conto che razza di situazione che stiamo vedendo? È vero, l'inciviltà, è vero tutto, ma è anche vero che qui, questa parte qui la vivono forse i turisti che vengono via dall'autostrada, ma per andare all'autostrada, ma la viviamo anche noi tutti i giorni, chi ci passa. Ma come facciamo a tollerare ancora una situazione del genere? Cioè, ma vi rendete conto? Sembra di essere in mezzo a una discarica. Cioè, no. Poi ovviamente qui lì dentro potete trovare anche non solo da bere, ma anche da mangiare, patatine, vedete già, lanciate tutte così, un pasto completo se volete. E una cosa incredibile, ci sono tante bevande a metà, forse sentono il sapore, poi non gli piace e smettono. Ma guardate quanta! Di là c'era un copertone, qui abbiamo il cerchione di una macchina, se qualcuno di voi ha perso un cerchione può venire qui a ritirarlo. E io penso che, ah no, c'è anche una parte di macchina, un frontalino, e quindi vedete che insomma, niente, se riesci Angelo a fare una ripresa di qua così, io non ho altre parole se non dire inciviltà sicuro, proprio incoscienza allo stato puro, ma anche, scusatemi, ma non le pulisce nessuno, non le porta via nessuno. Fra 5 anni qui siamo a alto così il sudicio e lo continuiamo a tollerare. È meglio l'erba non la tagliare allora? No, è meglio che la gente smetta di buttare questa roba e soprattutto sapere chi la deve pulire, perché abbiamo il diritto di sapere chi la deve pulire, punto. E che dire, viva l'inciviltà? No, noi abbiamo documentato quello che è veramente, posso usare una parola Ivo? Uno schifo. Giustamente uno dice, sì ma te hai fatto vedere solo il lato, l'altro è pulito. No, quest'altro, l'erba non è stata tagliata ora, o comunque, però per non ci far mancare nulla, l'altra volta che ci abbiamo trovato, ve lo ricordate, un cartello stradale, poteva mancare qui un cartello stradale? ma state scherzando, eccolo là. Un cartello stradale che almeno rende giustizia anche dall'altra parte, ce n'era uno e qui ce n'è un altro. Dal come si, Angiolino, come si possiamo mettere a nome qui? Dall'innesto nel raccordo autostradale di Pontachiani? Boh, è tutto. No, è uno schifo. Ciao.
0: Vabbè, ti lascio i commenti. Ora chi ha chi radio non possiamo dire quello che... Dillo te quello che hai visto.
1: No, niente, la pattumiera ce l'ho aperto.
0: Cioè, ma è una vergogna. Cioè...
1: È una vergogna. L'inciviltà prima... in testa il più sudice che ha buttato la roba in testa, tutti quelli che hanno buttato la
0: ma
1: roba.
0: Ma quanti? Mai visto quanti ce n'è?
1: Evidentemente ognuno si sente impunito, si sente poterlo fare. Ci mettesse una bella telecamera in quel viadotto, in quelle cose.
0: Ivo, scusa, a parte tutto, a parte che in quella maniera lì veramente sembra di essere in una discarica, perché sì,
1: questo è probabilmente anche l'accumulo di mesi e mesi.
0: Mesi e mesi, ma chi la deve pulire?
1: Non lo so.
0: Chi le deve pulire? Ma è possibile che si debba rimanere in questa maniera?
1: Lo so. Pulire quello non costa quanto tagliare l'erba. Tagliare l'erba, passi con un trattore trrr, e l'erba la lasci lì, come fanno sempre tutti.
0: Vabbè.
1: Pulirlo costa sicuramente molto, perché ci vogliono delle macchine che insieme al taglio aspirino tutto.
0: Non lo so come funziona.
1: È una cosa piuttosto... penso costerebbe 10 volte tanto, non di meno.
0: Vabbè.
1: Non lo so, però bisognerebbe anche fare una domanda direttamente, che ne so io, alla polizia municipale, al presidente della provincia che ha tante strade, o al, insomma, loro lo sanno che...
0: Quella è la strada comunale o provinciale, secondo te?
1: Essendo uno svincolo potrebbe essere anche ANAS.
0: ANAS direttamente.
1: Si è svinco, perché la strada è ANAS, dalla tua strada fino all'ex Lebole, tutta ANAS.
0: Benissimo.
1: Se lo svincolo di chi è non lo so.
0: Allora, se ANAS non se ne occupano, vi ricordate la storia dei cassonetti lasciati per la strada che va verso Palazzo del Pero?
1: Sì,
0: dove
1: sì.
0: C'era montagne di rifiuti?
1: Sì.
0: Siccome c'erano dei cassonetti, venne fuori che erano dei cestini, erano dell'ANAS, l'hanno tolti, così nessuno butta più niente lì, perché loro non se ne occupano.
1: Cioè,
0: feci la segnalazione alla 6, la 6 lì che dice no, era
1: risolto il problema. È come qui, per risolvere il problema facciamo una cosa, togliamo il fosso, lasciamo solo la strada,
0: un muro che quando uno tira qualcosa nel fuori gli torna indietro in faccia.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Sì, però dai, è demotivante vedere una cosa del genere. Dai, ma è una vergogna. Vabbè, senti, siamo quasi in chiusura. Io ti voglio dare un aneddoto, dimmetela l'ultimo. Io non vi invito tutti a vedere l'edizione di Rai del TG1 della Rai di questa sera delle 8,
1: alle 8.
0: Mi raccomando, guardatelo. Io non sono riuscito a prendere le immagini perché ancora non c'è su Rai Play, e andate a vedere nell'intervista della vincitrice, come si chiama, del nuoto, che
1: ha fatto anche il record
0: sì,
1: mondiale.
0: Sì, aspetta, come si chiama di nome, che te la trovo su
1: Curtis.
0: Andate a vedere quando si gira due volte e si vede così, si vede il lato destro del suo volto, guardate la cuffia, c'è scritto ITA, ma sopra la bandiera non è quella italiana, perché è rossa, bianca e verde, mentre se vedete le immagini quando lei nuota, la cuffia è quella giusta. Fate caso a quello che vi dico, Rai Play, il TG1 di questa sera, ancora non era online, nell'intervista a questa nuotatrice che è l'ultima, andate a vedere la bandiera sulle cuffie, è della, chi è che c'ha il rosso, bianco,
1: non
0: verde,
1: so.
0: O non è l'Ungheria, chi è la Romania, no la Romania no, è al contrario,
1: perché lei è d'origine,
0: no, c'è scritto ITA e la bandiera so. Italiana è verde, bianca e rossa,
1: ha sbagliato chi ha fatto la cuffia,
0: ecco, licenziatelo perché uno che fa le cuffie per la nazionale, per questa gente, e sbaglia la bandiera italiana va licenziato. Allora, chi non conosce il senso della bandiera italiana e italiano deve essere radiato dall'Italia, fuori, in Africa.
1: La settimana prossima, se hai voglia, fai un giro in
0: te la trovo, però.
1: E domandi alla gente, mi dice il colore della bandiera italiana.
0: Te ne ho preparata un'altra per la settimana prossima,
1: bene,
0: che non ho avuto tempo da vedere stasera.
1: Va bene.
0: Ricordatelo,
1: ma ricorda anche della bandiera. Prova a domandare a scena.
0: No, la bandiera appena c'è, guardaci anche te su Rai Play. Il TG1 di questa sera è l'ultimo servizio.
1: Ma tu devi guardare, provare a domandare alla gente quanta gente conosce come sono i colori della bandiera italiana.
0: Eh?
1: vediamo quanto te lo dicono giusto.
0: Verde, bianco, rosso.
1: Ma tu lo so che lo sai.
0: Ah, no, vorrei vedere.
1: So. Tu devi domandare ai cittadini per strada. Quali sono i colori della bandiera italiana? E senti come ti rispondono.
0: Ganso, mi hai dato questo un'idea. Preparatevi, aretini, perché... Ah, ma no, ma allora mi segni la spoiler dopo.
1: Non ti preoccupare, ci saranno quelli che non lo sapranno.
0: È sicuro?
1: Va tranquillo.
0: Va bene, allora noi vi salutiamo. Ciao Greta, ciao a tutti gli amici di Arezzo TV. Vi faccio vedere il nostro grande amico direttore Ivo Brocchi nella sua smagliante maglietta nera.
1: Impicciolisci.
0: Com'è che stasera? Com'è che stasera c'è la maglietta nera?
1: Non è nera, è blu.
0: Blu scuro però, blu, io c'ho un verde tamarindo, blu. Verde tamarindo.
1: C'è il verde.
0: No, ci sono andato a fare l'intervista, però mi sono messo il giubbottino giallo, hai visto?
1: Finalmente. Te l'avevo sempre detto, metti il giubbottino giallo per le strade.
0: Sì, però non è obbligatorio, sì, io sto scendo di macchina, sì.
1: Ma te, perché eri in macchina?
0: No, la macchina l'ho lasciata fuori.
1: Lo so, ma tu lì ci devi andare col giubbottino.
0: Perché? Se uno cammina, ci devo andare col giubbottino. Comunque ci andremo sempre col giubbottino, ce l'ha detto Angiolino, ha detto, però dice lì sarebbe meglio mettere il giubbottino. Angelo giusto e noi l'abbiamo fatto.
1: Bravo, sono contento.
0: Va bene, c'è altro, finiamo qui?
1: C'ho qualche notizia che ma lasciamo
0: Saione
1: stare.
0: Tra poco è finita. Avete visto? I fondi PNRR hanno avuto le proroghe, quindi
1: così smetterai di rompere le scatole.
0: Come ha detto il vice sindaco Amurrini, non si perdono questi soldi, perché io avevo detto, ora che avete fermato sti lavori, chi li paga questi soldi? E mi avevano rotto l'anima a me, capito?
1: Perché ecco. Vedi, tu essendo all'opposizione attacchi sempre.
0: A me mi hanno stufato e mi hanno rotto le scatole perché ho fatto il servizio sui sassolini del Giotto. Quei sassolini si staccano.
1: Mamma mia.
0: No, hanno definito un servizio senza senso. Ma uno che ti dice che fai un servizio senza senso, che gli dici?
1: Che cambi canale,
0: infatti, che vada via dal nostro.
1: Se no, commenti, libero di commentare.
0: Commentare sì, ma fare un'affermazione del senza senso è un giudizio che secondo me è sbagliato.
1: Ma è sbagliato, lo faccia. Secondo me si commenta da solo.
0: Sì,
1: uno che
0: bravo.
1: Fa un commento così.
0: Si commenta da solo. Ma si commentano i suoi social, non i nostri.
1: Sì, sì. Vabbè. No, faccia pure.
0: Noi servizi li facciamo, quelli belli, quelli brutti, quelli che sono seguiti.
1: Come ci riesco?
0: Ammettetelo che diciamo delle cose che insomma qualche volta.
1: Hai visto che anche la storia degli alberelli secchi degli orti è finita in consiglio comunale?
0: Sì. Ma io l'ho detto al Caneschi. La smetti di fregarmi l'idea. No, fai bene il tuo lavoro.
1: Ci mancherebbe altro.
0: È il suo incarico. Noi però siamo propositivi, dobbiamo dirlo. Perché intanto il Gamurrini l'ha messo quel cartello qua e già altre due macchine si sono fermate lontano. C'ho anche le foto, ma lo sai che te le metto perché c'è la targa.
1: Stasera sono arrivato.
0: C'è la targa.
1: Ho rallentato prima, poi ho visto il cartello. No, se rallento prima se ne accorge Beppe, no. Mi fa ammazzo così.
0: C'ho due foto di uno che almeno è a 5 metri dalla fine, ma siccome si vede la targa, non ho fatto tempo a cancellarla. E la stessa cosa, mi sono messo la targa e gli ho detto, guarda, c'è anche scritto. Ora gli ho detto.
1: Ma chi ne legge i cartelli?
0: Ho capito, allora.
1: Vabbè.
0: Allora ha ragione quello lì che disse che quel servizio non serviva a niente.
1: Forza coraggio.
0: Va bene, ciao a tutti, buon Ferragosto e buon caldo. Che vi dico?
1: Dice che passa. Secondo me è un pezzo. Lo dico, sai perché? Perché prima o poi passeranno. Alla fine qualcuno ci indovinerà, no?
0: No, vabbè, dicono che questa è stata una delle estati più calde.
1: No, hanno detto che la prossima sarà peggio. E Comanducci, sindaco, ha detto l'anno prossimo bisogna inventarsi qualcosa, tipo aprire alle 18 e chiudere alle 24.
0: Sono bene. E invece i commercianti dicono no perché dopo si paga troppo. Allora, cioè, ma volete lavorare o non volete lavorare? Cioè, voglio dire, ora basta, un pochino sì, ma...
1: Chi lo manda questo caldo? Secondo me è l'opposizione.
0: Per me
1: è l'opposizione.
0: No, ma l'hanno rifatto.
1: Ma sarà l'effetto.
0: Ma ascolta, l'hanno rifatto il PD Arezzo, no? Perché spariti tutti ora.
1: No, ma credo che ne parli a fine mese.
0: No, ma non si sente più niente. Allora, Comanducci e Gamorrini per ora non l'attacca nessuno perché dice sono arrivati ora.
1: Sono in ferie.
0: I Gamorrini non è mica in ferie. Era Saione.
1: No, loro non sono in ferie.
0: L'opposizione dove? Che fa? Ceccarelli, per esempio, dove è Ceccarelli?
1: Ceccarelli ha fatto un'interrogazione anche oggi.
0: Vabbè.
1: Che vuole che Arezzo festeggi in modo adeguato
0: Arezzo
1: i 40
0: sì.
1: anni.
0: Ma anche la De Robertis, è peccato che Arezzo Wave andò via quando c'era la De Robertis, te lo
1: esatto.
0: ricordi?
1: Come no,
0: te lo ricordi? Lucia, scusa, ma la storia non si cambia mica, no?
1: Non si cambia la storia.
0: No. Quindi ora che è cambiato Lucia? Che ti piace ora?
1: Manifestazione, la manifestazione.
0: No, noi a Lucia si vuole bene, però insomma, c'era lei quando andò via, mi sa che col Valenti non è l'unica.
1: Oddio, sai, non è che l'ha presa bene il Valenti questa storia.
0: Vabbè, ma vabbè, sai quanto ci sono amico io, quindi vabbè. Ti salutiamo, guarda, sono qui con Ivo, ti salutiamo Valenti, guarda.
1: Non so se ci ascolta, in Grecia lui in questo
0: momento. No, poi non ci ascolterebbe.
1: È in Grecia.
0: Non ci ascolterebbe, non ti preoccupare.
1: Ma se io gli dico ascolta, ci ascolta.
0: Non ci ascolterebbe.
1: Ma fidati.
0: Vabbè, buona Grecia, to, senti, ora pioverà anche 14.
1: Vai. Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Procchi e Giuseppe Musoni. Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Monomono.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici, fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza di brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione e dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccole, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche questa che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro, una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina, ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio d'oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto. Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora con queste curiosità anche molto importanti io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
3: Radio Fly. Rewind.
6: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, i martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

caldo, pioggia e vento e tormento non può far mancare Mauro Giovacchini a questi microfoni, come tutti i martedì e giovedì da questa ora. Per almeno due staremo insieme con un programma di musica e informazioni che riguardano la musica. Inizio subito, visto che c'era la sigla, e sono un po' in ritardo, quindi non sto qua a fare molte ciance. Staremo insieme quindi circa due ore, cercando di trascorrere nel migliore dei modi, voce permettendo, che non è un granché, ma ormai questo è un punto fisso, mi ci devo abituare. Intanto un nuovo lavoro del 2026, I Beat You a Tower, così si chiama, sono i Death Cab.

The Flower Metal, questa è una canzone dei Death Cab for Curtie, da un nuovo lavoro, I Built You a Tower, è una costruzione di una torre, forse serve per vedere più a distanza, serve anche però per vedere ma chi arriva, quindi c'è un po' di preoccupazione quando uno inizia a costruire una torre. Non sono più i primi anni 2000, che è stata meglio, una sorta di epoca aurea dell'indie rock, è finita da un pezzo, ma questo gruppo, i Death Cab for Cutie, non sembrano per niente essersene accorti. Nel corso degli anni hanno continuato a sfornare dischi su questo genere, dischi comunque solidi, convincenti. L'ultimo è del 2022, si chiama Asphalt Meadows, senza mai tradire il proprio marchio di fabbrica, la musica che ho detto prima, che ho citato, mantenendo una sostanziale continuità con le coordinate stilistiche. La band di Bellingham, in provincia di Washington, ha recentemente omaggiato il proprio passato con un lungo tour in cui si celebrava il ventennale di un album di quell'epoca là. In questo nuovo I Built You a Tower, titolo che riflette il difficile periodo passato da Gibbard, la volontà di costruirsi un luogo di protezione capace di reggere gli urti della vita, quindi la torre, è stato prodotto da John Congleton e ultimato in appena 3 settimane tra l'Animal Rights di Los Angeles e gli studi casalinghi dei vari membri della band. Si tratta di un primo lavoro con una label indipendente dopo 20 anni su una grande etichetta, la Atlantic, e anche questa in certo senso significa tornare dove tutto è iniziato. L'unica cosa che posso dire è che ogni tanto riprogrammeremo qualche brano da I Built You a Tower, il nuovo lavoro di Death Cab for Cutie. E sottolineando un certo tipo di musica, vabbè, molto imparentata con il pop, ultimamente il country, no? Ragazza giovane con capelli un po' rossicci, Halle Dewey, Salt in a Sign.

0: cantare e arrangiamenti che si assomigliano un po' a tutti. Questo poi non significa che faccia piacere anche ad ascoltare certa musica.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.
0: Ancora programmazione di recentissimi lavori, qual è questo Melody Boy, un album solista di un tal che si chiama Andy Crofts. Sentiamoci la musica, la sua musica, e andiamo avanti con il Deltaplano che vola. Meet Again.

Bene, è finito anche questo pezzo, anche questo è nuovissimo, Andy Crofts con Meet Again da Melody Boy, un, diciamo una prova solista uscita recentissimo nel mese di luglio. Questo ragazzo melodioso, Melody Boy, chi è costui? Andy Crofts, nato a San Paolo del Brasile da genitori circensi che facevano la professione, quella del circo, e poi cresciuto nella grigia, nebbiosa e umida Northampton, Crofts è stato anima di un gruppo che si chiama Moons, quindi la luna, insomma, i lunari anzi, ma soprattutto polistrumentista che da anni copre le spalle del Modfather alias Paul Weller. La gavetta lui, Andy, l'ha fatta sul serio, insomma, masticando fango, palco e grande artigianato pop. Oggi, a 40 anni suonati, nel pieno della maturità, decide di mettersi in proprio e il risultato si chiama appunto questo nuovo Melody Boy. Titolo che si riferisce direttamente alla sua infanzia e alla sua vita. È un'esistenza quasi ossessionata dalla musica a livello profondo. Crofts si è barricato negli studi His Beach di Worthing, quattro assi di legno sono di una capanna sulla spiaggia davanti alla Manica, la vista è reale, il resto è immaginazione, dice lui, e l'immaginazione, statene certi, viaggia fortissimo, allontanandosi da suoni di plastica della contemporaneità per ispirare

l'odore quasi del nastro magnetico e delle valvole calde, che più si scaldano più il suono è caldo, e scusate la ripetizione, e soprattutto bello, morbido. Il genere di riferimento è un po' di psichedelia, un mix con il barocco, con le profonde roots, le radici piantate nel pop, nel folk rock, nel soul e R&B. Sentiremo riparlare? Ma non so, non voglio fare il né il buono né il cattivo profeta, ma senz'altro durante le successive puntate del Deltaplano sentiremo riparlare di Andy Crofts e del nuovo lavoro Melody Boy. In questi giorni non ci sono state belle notizie per Rod Stewart, ma sembra che tutto proceda per la guarigione. Prima di dirvelo ci ascoltiamo una sua canzone, Tonight's the Night.

0: ricordo che questo brano veramente ha 50 anni, Tonight's the Night Gonna Be Right, il sottotitolo, uscì nel 76 e era nell'album A Night on the Town di Rod Stewart. Io muovevo i primi passi, dopo vennero a prendermi con la carriola. Mi portarono direttamente dalla Cucina. Sto scherzando naturalmente, tanto per dire ci scherzo, ma insomma Rod Stewart tira un bel respiro di sollievo, perché il, diciamo, i suoi collaboratori avevano annunciato qualche ora fa la cancellazione delle prossime date del suo tour nordamericano, perché si è sottoposto con successo a un intervento al cuore. Questa è stata una nota ottenuta e poi diffusa dal noto magazine Rolling Stones. Un portafoglio del cantante ha spiegato che Stewart è stato sottoposto a una procedura di routine per l'applicazione di uno stent coronarico. L'intervento è riuscito con successo e il musicista si sta avviando alle normali attività. Dovrà sottostare a ulteriori controlli e 4 settimane di riposo prima di poter tornare sul palco. In un'intervista veloce lui ha rilasciato: "Mi sento già meglio, sono decisamente sulla via della guarigione, sono profondamente dispiaciuto di dover saltare questi concerti e mi dispiace deludere i miei fan, ma non vedo l'ora di tornare sul palco e divertirmi di nuovo con voi molto presto", così conclude Rod Stewart.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

0: singolo Lenin Kiss Me Stella Lefty, scritta con tutta Stella Lefty maiuscola, il nome vero è Stella Lefkowski, nata nel 2002, quindi giovanissima, il 13 agosto, quindi compie oggi esattamente del 2002, quindi 34 anni, è una cantautrice americana e ha raggiunto un po' la notorietà nel 2026, quindi quest'anno, in seguito al successo che oggi chiamano virale del suo singolo country pop, quello precedente a questo, che è intitolato Boston. Lei è cresciuta nell'Illinois prima di trasferirsi a Los Angeles in California. Lefkowski, quindi un nome di provenienza ebrea, proviene quindi da una famiglia ebrea, suo padre è un multimiliardario, cofondatore di Groupon, nonché fondatore e CEO della società di tecnologia sanitaria Tempus AI, e vabbè, poi altre cose. A noi ci interessa la carriera che si sta mettendo molto bene per Stella, e forse tra poco si chiameranno Stelle, alla sua ne aggiungerà altre quattro, diventerà anche una chef. No, sto scherzando, vado
1: in volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Cispi.
0: Veniamo in Italia. Non dico più niente, guardate, ho perso le parole.

0: di Ligabue Ho perso le parole, riproposta oggi anche per dire che è stato ripubblicato il suo primo libro Fuori e dentro il borgo, una raccolta di racconti brevi riproposta quasi 30 anni dopo. Il primo e secondo alcuni il migliore dei libri pubblicati da Ligabue, gli altri sono La neve se ne frega, Lettere d'amore nel frigo, Il rumore dei baci a vuoto e Scusate il disordine. Pubblicato il primo libro, quindi questo Fuori e dentro il borgo, originariamente nel 97 da Baldini e Castoldi, esce oggi in una edizione speciale ampliata da una prefazione e anche dalla sceneggiatura del film Radio Freccia, che dai racconti di questo libro fu altamente ispirato e arricchito da una illuminante postfazione di Pier Giorgio Paterlini, che ne fu l'editore. È una raccolta di racconti brevi ambientata nel borgo letterario che evoca Correggio e i suoi abitanti, storie della Bassa Padana raccontate con semplicità e anche una affettuosa partecipazione da parte di Luciano Ligabue.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: E allora diamo una bella caricatina al programma, alziamo un po' il ritmo con The Hollywood Stars, Will the Lights Go On

Un po' di Kiss me li hanno ricordati questi The Hollywood Stars, Will the Lights Go On Again, un album recente, e punto esclamativo LA, quindi tra le band diciamo di straculto degli anni 70, impossibile poi non citare questi ragazzi con i capelli resi non dalla parrucchiera o dal parrucchiere bianchi, ma dal tempo che scorre. Anni 70, gruppo rock pop glam di LA, nato a tavolino dalla mente di un impresario, Kim Foley, che voleva dare una risposta al successo, all'esplosione dinamica californiana, alle New York Dolls. Durarono poco più di uno spazio di un LP e qualche singolo, dal successo quasi inesistente, due lost album pubblicati persi e pubblicati poi dopo una trentina d'anni circa negli anni 2000, e il loro brano più noto resta la King of the Night, Time World, inclusa dai Kiss poi in Destroyer. Dopo ben 47 stagioni, The Hollywood Stars sono tornati nel 2024 per Star Trek, accolto con plauso dalla critica, e quindi questo gli ha messi poi nelle condizioni di sfornare questo nuovo LA, il nuovo album che vede il quintetto, i due membri fondatori più altri musicisti, rendere un omaggio alla propria città LA, Los Angeles. E ecco una sorpresa, insomma, no? E questo brano, Will the Lights Go On Again, insomma, macina decibel con questo pop rock, che assomiglia un po' a Kiss, un po' diciamo anche un po' di glam dentro, in questi periodi abbastanza bui, soprattutto caldi, questi periodi è quasi d'obbligo, quando possibile, concedersi un po' di divertimento, e The Hollywood Stars, mezz'ora di divertimento, la mettono in scena con questo nuovo lavoro, direi alla grande.

0: morbidezza, c'è un po' di jazz, un po' di soul. Il brano Breezin, 50 anni fa usciva questo lavoro di George Benson. Qui comunque diciamo usufruito della partecipazione vocale in alcuni tratti anche del grande purtroppo scomparso Al Jarreau. George Benson con questo album di 50 anni fa portò l'eleganza della musica jazz. E l'album che ha condotto il chitarrista, cantante e anche autore americano al successo globale, la storia di una title track che lui però non avrebbe mai voluto registrare. Pubblica Breezin, un disco che segna la svolta verso il mainstream con la chitarra fluida e il sound raffinato. Benson fonde quindi e perciò il jazz, il soul e il pop in un mix irresistibile. Il brano omonimo diventa subito un classico e quindi poi ne viene fuori anche l'anno dopo con This Masquerade, che lui vince un Grammy. Questo disco Breezin è prodotto da un grande produttore, Tommy Lee Puma, che era un'eminente figura dell'industria musicale. Le sue produzioni hanno ottenuto una valanga di nomination e di Grammy, e non era convinto comunque Benson di registrare questo Breezin. Era firmato il brano in origine da Bobby Womack e fu registrato per la prima volta da un musicista ungherese, Gabor Szabó, nell'album High Contrast. Quindi Benson non se la sentiva, poi conobbe Womack e grazie anche diciamo al lavoro di produzione di Tommy Lee Puma ebbe un bel successo. Andiamo?
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

Vabbè, l'avete riconosciuta, non c'è neanche il bisogno di annunciare questo brano, comunque era Papik, insieme a Loredana Maiuri, con un brano In alto mare che cantava Loredana Bertè tanti e tanti anni fa. È rimasto un successo, addirittura un classico. Un grande chitarrista, qui con il gruppo dei Midnight Hour, insieme a Ron Wood, un album postumo, perché Steve Cropper è uno di quelli che hanno fatto la storia, ha fatto diciamo scomparso non troppo tempo fa, poi magari entriamo meglio nel dettaglio. Qui esegue Until Now.

0: Cropper, The Midnight Hour e Ron Wood, un album postumo, Watching the Tide, e questo brano è semplicemente intitolato Until Now. Lui è scomparso, Steve Cropper, era uno di quei era un chitarrista che l'abbiamo visto anche era il primo album dei album, oltre che album era un film molto noto dei Blues Brothers. Il chitarrista con i capelli lunghi e la barba era lui, Steve Cropper, American Graffiti, ha fatto un grande personaggio, scomparso nel dicembre di anno scorso, nel 2025. Era un chitarrista, un sound engineer, compositore e produttore, soprattutto un pilastro del suono Stax, la Stax Record. Lasciamo Steve Cropper con un po' di nostalgia, meno male ci rimane la sua grande musica, è un grande ricordo. Andiamo con un'artista americana che negli ultimi mesi sta ottenendo veramente un enorme successo, al primo posto in diverse classifiche.
1: Altoplano, Music First.
0: Ecco, questa non era quella, quella arriverà dopo. Intanto gustiamoci di Almond.

classico suono degli Allman Brothers Band con questa Rambling Man, celebre gruppo rock americano, fa parte ormai della storia del rock. Si sono formati nel 69 in Florida da fratelli Duan e Greg Allman, e la band in pratica è quella che ha inventato il cosiddetto genere Southern Rock, il rock sudista, mescolando il blues, il country e il jazz con lunghe improvvisazioni dal vivo abbastanza innovatori, proprio una doppia batteria. Le loro canzoni, tipo questa Rambling Man, hanno fatto veramente la storia del rock sudista. L'artista di prima, l'avevo detto, concludo prima di arrivare al giro di boa, Ella Langley Jaded.

Finalino, Sunset Marquee, Miranda Lambert, il nuovo singolo, brano in stile country barra disco. È stato pubblicato il 7 d'agosto, quindi 6 giorni fa. La canzone omaggia il famoso omonimo hotel di West Hollywood in cui l'artista Miranda Lambert soggiorna da circa 20 anni, celebrandone con questo brano l'atmosfera magica e rilassata degli anni 70. È un rifugio, il Sunset Marquee di Los Angeles, per artisti e musicisti, e la cantante frequenta questo albergo da quasi 20 anni e lo considera un posto dove rifugiarsi, sentirsi a proprio agio, un po' al di fuori dal tempo. Oggi direbbero avvolta in una bolla temporale. Il brano è stato scritto a più mani dalla stessa Lambert insieme a Jesse Frazier, David Garcia, Waylon Payne e Ashley Morrow, che è un'altra artista, diciamo, di questo genere. Influenze sono gli anni 70, la produzione unisce le radici country da Lambert a un ritmo disco fluido, sognante e rilassato. Il tutto in questa atmosfera dove il pezzo racconta di notte tardi, incontri inattesi e ricordi indelebili legati alla California. Immergiamoci veramente in un lake. Speriamo poi che chi si tuffa sia poi Emerson. In ogni caso ci si potrebbe rifugiare sotto le Palmer. Vabbè, a parte i tentativi di battuta con la voce che mi va via, sono anche un po'... Vabbè, Emerson, Lake & Palmer, un loro cavallo di battaglia, bella atmosfera con From the Beginning.

un altro pezzetto di storia della musica degli anni 70, From the Beginning, Emerson, Lake & Palmer, scritta e cantata da Craig Lake, fu pubblicata nel 72 nell'album Trilogy e si allontanava dalle loro strutture faraoniche, che erano quelle del progressive rock, del prog rock, per puntare su una forma canzone più sobria e diretta, con l'uso abbastanza in vista, soprattutto principale, di una chitarra acustica con il suono pulito, ravvicinato. E poi il brano è rimasto celebre anche per questo breve finale assolo di sintetizzatore Moog suonato da Keith Emerson. Quindi una parte acustica distante un po' dal solito prog rock, e che poi si chiude con l'assolo di Keith Emerson che dà un tocco di prog futurista ma moderato. Veramente una bella canzone, il cui autore è Greg Lake, che qui suona la chitarra ma di solito lui suonava il basso, era una delle voci. Andiamo in America con il nuovo lavoro, si chiama Then Again. Lui è un grande personaggio, risponde al nome di Rodney Crowell. E mentre noi andiamo avanti, becchiamoci questa I Won't Lie.

0: Sheldon Crowell, Then Again, è un nuovo album per modo di dire. In realtà è stato registrato 20 anni or solo a cavallo tra due lavori di lui che si chiamavano The Outsider e Sex and Gasoline. Rodney l'ha ritrovato durante le pulizie primaverili dei suoi archivi e ha pensato meritasse qualcosa di più dell'oblio. È venuto il suo momento, continua Crowell, potrebbe non esserlo per il resto del mondo, ma lo è soprattutto per me. L'ho intitolato Then Again perché per me è un modo intelligente per sottolineare come ciò che accadeva allora sta succedendo anche oggi. È un lavoro di sfumature, di opinioni, di sensibilità, che tiene conto della morte, ma comunque celebra la vita. Si tratta di un disco molto bello, interessante, che ci consegna un Rodney Crowell in stato di grazia dal punto di vista compositivo e creativo. Meraviglia che all'epoca non sia stato assolutamente considerato. Sono 10 brani carichi di intensità, passione, riflessioni e storie tipiche del suo repertorio. Then Again, Rodney Crowell.
1: Chuck D here. One for Chuck. Cats.
0: Il deltaplano. Circles. Senti come vola bene la musica nell'aereo. Eccolo qua. È un'altra ballata di quei posti là, negli States. Trevor McKeith, Holy Time.

po' di folk. Trevor McKeith con Holy Time, un album uomo, We Drank from a Poisoned Well, un nome degno dell'eterno quisito di Don Abbondio. Trevor McKeith, Carneade, chi era costui? Però non ci aiuta il web quando lo interpelliamo, che sembra ricondurre a un ignoto Carneade di quelli giunti al debutto in un'età non più verde. Non ci sono né biografia né album precedenti e le foto restituiscono indizi circa un ulteriore loner spiaggiatosi lungo e quella Lost Highway che frequentatori della scena country ben conoscono. In foto sembra addirittura più vecchio dei 50 anni, ha avuto una lunga e onorata carriera musicale, senza la M maiuscola però, puntata in ambito punk, con le band della California meridionale Zero, Zero, Tolerance e Face to Face. Non è poi dato da sapersi cosa l'abbia spinto a indossare i panni del countryman. Comunque lui, Trevor McKeith, è nato e cresciuto nell'area deserta del Mojave e anche se l'artista sembra più influenzato dalla scuola di Nashville, ma direi che ascoltandolo è un album che a me è piaciuto. Sarà che mi sono assunto quel ruolo a titolo onorario ma anche un po' provocatorio di presidente onorario appunto del WWF del country nazionale, quindi italiano, e quindi ogni volta che sento qualche nome nuovo di artista country me lo vado a cercare, me lo ascolto e qualcuno di questi poi li propongo in radio. Questi si sono che l'hanno diciamo proposti e programmati da prima di me e anche più di me. Sono i grandi Little Feat, leggenda della scuola rock americana. Ascoltiamoci il loro vecchio successo dal titolo Long Distance Love.

0: Little Feat di Lowell Giorgio, oggi con questo effetto Larsen va a finire che divento, mi metto a cantare anch'io dell'effetto Larsen come ha fatto a suo tempo Caparese. Little Feat è uscito ultimamente anche una ristampa di un album, un loro vecchio lavoro. Sono band che sono venute fuori negli anni 70, sono entrati nella leggenda non solo della musica rock americana ma del rock internazionale in generale. Hanno avuto grandi personaggi, il loro band leader o frontman che dir si voglia era Lowell George, grande suonatore di chitarra slide, compositore, cantante, personaggio che purtroppo è scomparso troppo presto, ma nonostante questo comunque è rimasto nella leggenda. Andiamo avanti, ancora circa mezz'ora, poco più, da trascorrere insieme, vediamo se ci riusciamo con l'ultima manciata, penso, di belle canzoni. Rimaniamo in queste atmosfere molto molto tranquillo. Sentite un po', ve lo ricordate un Tom Waits d'antan o di prima maniera quando uscì con il primo lavoro Closing Time? Ebbene, qualcuno di voi sì, altri no, altri probabilmente non conoscono neanche Tom Waits, oppure altri ancora lo conoscono meglio di me. Tutto questo però ci permetterà comunque di ascoltare Tom Waits.
1: Il Deltaplano Music.
2: First.
1: Il martedì dalle 17.

0: Little Trip to Heaven on the Wings of Your Love, Tom Waits, piccolo viaggio verso il paradiso on the wings of your love, nelle ali del tuo amore, Tom Waits, un Tom Waits sconosciutissimo che frequentava pub notturni della Chicago, anche di altre grandi città americane, con quest'aria un po' trasognata, un po' di barbetta, un po' di pizzetta, cappelli, fogge strane, faccia un po' allucinata, e però riusciva a fare anche con questo primo lavoro, Closing Time, era il 1973, cose bellissime. Non aveva la voce, il vocione che poi l'ha caratterizzato, ha segnato anche una svolta, però ecco, devo dire che risentire un brano così da Closing Time, fra l'altro uno dei brani meno conosciuti da questo lavoro, pubblicato per la nota allora label Asylum Records di David Geffen nel 6 marzo del 1973, è fantastico. Quante volte ho passato questo disco quando ho iniziato il radio dopo il 1976, album, primo lavoro registrato a Los Angeles, prodotto da Jerry Yester, disco che mescola il folk, il jazz notturno, denso, fumoso, pieno zeppo di bottiglie di bourbon, di whisky, ma non solo, blues notturno. All'inizio non ottenne assolutamente un successo commerciale, ma negli anni è diventato un'opera di culto fondamentale. Non riuscì a trovarlo subito, mi sono dato molto da fare, e quando ho avuto il vinile e mi sono messo ad ascoltarlo in casa, ho detto ma... E quindi ogni tanto, con grande gioia che lo riprogrammo, spero di fare piacere ad alcuni di voi, e alcuni li saluto pure, per esempio Piero Chini, che lascia comunque sempre un saluto e un like, Antonella Piselli e Mauro Castellani, che sono due grandi persone, ma anche due grandi fotografi umbri, che saluto, grazie dei like, ma basta un saluto, insomma, ecco, io non sono di quelli che deve fare la collezione dei like, tanto non ci riuscirei, e proprio non è possibile. Però quando entriamo nella musica mi piace farvela ascoltare, magari vi propongo qualcosa che non si sente sempre, comunque da tutte le parti e tutti i giorni, con la speranza che l'apprezziate. Mi basta questo, Boss Keggs dal nuovo Angel Eyes.
1: Try to think that love's not around, still it's uncomfortably near.

0: Angel Eyes, Boss Cax, c'è molto jazz, un po' di crooner e forse anche un po' di blues. Sono è tornato nel 2025 con quello detto al nuovo, comunque l'ultimo, è tornato dopo 7 anni dalla pubblicazione del precedente che si chiamava Out of the Blues, che era del 2018, e con questo nuovo The Tour che lo vede al centro della scena come un navigato crooner d'altri tempi. E effettivamente l'81enne Skex, adesso sono 82, ne ha solcati parecchi di mari, tenendo presente che la sua carriera inizia negli anni 60 come chitarrista e cantante nella Steve Miller Band. Da lì in poi ha lasciato dietro di sé una ventina di pubblicazioni rotte, una carriera intrisa di successi tra rock, pop and soul, blues, un pizzico di jazz, a parte quel periodo lungo e critico di sosta e ripensamenti vissuto negli anni 80. Questo nuovo The Tour è un'opera che raccoglie una manciata di standard e qualche altro brano di buona qualità, ma più che mai un omaggio al cosiddetto Great American Songbook, e di questo possiamo dire che Boss Cax è veramente un ottimo interprete.
1: You are listening to Your Arcade Radio.
2: Turn on the radio.
3: DJ A1.
0: Contrabbasso, quindi continuiamo con un po' di jazz al femminile, Tosca insieme a Stacey Kent.

Abbiamo mantenuto questa impronta jazz che si sta protraendo per 2, 3, 4 canzoni, tra cui questa Soledad, tosca dal nuovo lavoro con Stacy Kent, cantante di jazz statunitense, famosa in tutto il mondo per lo stile che avete potuto benissimo provare e riprovare, uno stile vocale elegante, intimo, sussurrato, che spazia dal Great American Songbook alla bossa nova, con collaborazioni di rilievo internazionale, tra cui quello anche quella con lo scrittore Kazuo Ishiguro. E questo brano Soledad, contenuto in Femina, l'ultimo lavoro di Tosca, un album di inediti impreziosito da eccellenti collaborazioni anche internazionali. Il titolo Femine chiarisce subito l'intento, che è una dichiarazione di orgoglio al femminile, orientata, come afferma l'artista, verso una diversa consapevolezza e una nuova forma di liberazione dagli stereotipi. Il disco predilige toni intimisti con brani che attingono alla tradizione brasiliana, portoghese e cubana, senza rinunciare a incursioni nella canzone di autore italiana, sia quella classica che quella contemporanea. Ne emerge perciò un lavoro vellutato, sostenuto dalla voce calda e sensuale di Tosca, valorizzata da ospiti che si affiancano con misura senza mai snaturarne l'identità interpretativa. Femina è un album intriso di nostalgia e di una raffinata malinconia, capace di cogliere quel momento della vita in cui il passato, fatto di amori, di sogni, di illusioni, assume un peso maggiore del presente. Una sorta di Soledad. Tosca, lasciamo Tosca, e a proposito di musica jazz, il compianto Al Jarreau esegue un brano molto jazz, si chiama Groovy Night.

0: Utilità vocale, uno strumento vero e proprio, la voce di Ajaro Grunag, un album che risale al 2004, Accentuated Positive. E così avete sentito i vocalizzi, ma chi è che non conosce i vocalizzi di Ajaro? Specialmente la gente con i capelli colorati come noi, tendenti moltissimo al bianco. Ebbene, a proposito di tendenti al bianco, sapete un po' che Deep Purple, quindi passo dalla musica jazz con un pizzico di soul di Al Jarreau, alla musica rock con tutti i derivati hard, metal, grunge. I grandi Deep Purple sono tornati con Splat, ne abbiamo parlato e ne abbiamo programmato in altre puntate del Deltaplano. Facciamo così anche oggi e poi diciamo qualcosina sia sull'album se e anche su uno spettacolo che hanno fatto dal vivo i Deep Purple ieri sera.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: mito in persona con i Deep Purple, The Rider, tratta dal nuovissimo Splat. Quando si parla di una band che viaggia verso i 60 anni, pensate un po' di carriera, classifiche e slogan lasciano certamente il tempo che trovano. Vale anche per i Deep Purple, che questo sia meno il loro album più vivi degli ultimi anni, conta, però sì, no, a un certo punto. Ciò che continua a sorprendere è piuttosto la loro capacità di trovare ancora motivazioni per scrivere, registrare e mettersi in gioco, soprattutto con grandi spettacoli dal vivo. Poi si parlava, proprio ieri sera c'è stato un concerto, è successo a Wantagh, New York, dove addirittura era intervenuto il vecchio, mitico, la leggenda della chitarra, Ritchie Blackmore. Diciamo, era un momento che tantissimi fan di lunga data, di vecchia data, ma anche di nuova data, che aspettavano, il mondo aspettava qualcosa del genere dal lontano 1993. L'aveva rivelato lo stesso Ritchie Blackmore in una diretta via Instagram. È stato lui stesso a contattare Ian Gillan, il frontman, quello che sul palco canta, e quindi hanno chiuso, credo, il concerto insieme con il loro cavallo di battaglia celeberrimo Smoke on the Water. E Blackmore, naturalmente, ricordo che è il chitarrista fondatore dei Deep Purple, coautore quindi insieme ad altri dei loro brani più popolari, più duraturi, tra cui appunto Smoke on the Water, Highway Star, Spice Tracking ed altri ancora. Nel corso degli anni la reunion era stata sollevata più volte, non era mai avvenuta, anche perché c'erano stati dissapori, e poi finalmente ieri sera, con grande acclamazione del pubblico in un concerto dal vivo, hanno chiuso insieme con il loro classico Smoke on the Water, e tutti i fan presenti inneggiavano Ritchie Blackmore, Ritchie. Bene, concludo con un altro dal vivo, un tributo, si chiama The Spirit of Rory, live from Cork, dall'Irlanda. Lo spirito di Rory è il grande chitarrista scomparso ormai da diversi anni, Rory Gallagher. Il tributo di un altro grande chitarrista americano, si chiama Joe Bonamassa, e con Bad Penny, da questo album dal vivo, che si conclude il Deltaplano di oggi. Vi ringrazio per l'ascolto, rimanete su Radio Fly, in sintonia, come si diceva un tempo, a presto.
1: Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

0: È 1:39.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo per scoprire quali sono le tradizioni in queste che si spalmano in queste nostre vacanze invernali. Iniziamo oggi e continuiamo poi domani, quindi rimanete in ascolto. Iniziamo subito con una tradizione che si porta avanti nel mese di gennaio e vede i protagonisti USA, il Maryland più che altro, e la festa del tuffo dell'orso polare. In pratica si tratta di tuffarsi nelle acque ghiacciate della baia di Chesapeake, dove l'acqua generalmente è intorno a meno un grado, indossando un normale costume da bagno. L'evento coinvolge più di 10.000 persone e al ritorno dal bagno ogni partecipante fa una donazione che poi andrà in beneficenza. Ci spostiamo poi in Cina, dove la festa principale di questo periodo è quella del 22 dicembre, il Dongse, che celebra l'inizio dell'inverno in Cina e in molti altri paesi dell'Asia orientale. Vi si inseriscono diverse tradizioni locali e le sue origini possono essere fatte risalire alla filosofia Yin e Yang, di equilibrio e armonia nel cosmo. Dopo il Dongse, infatti, arrivano giorni con più ore di luce e quindi aumenta l'energia positiva. Tradizionalmente durante questa festa ci si raccoglie in famiglia mangiando il tangyuan, palline di riso bianche e rosa che simboleggiano la riunione. Viene anche spesso servito un vino di riso non filtrato e moderatamente alcolico. In Tibet la festa di Capodanno dura svariati giorni, ben 15, durante i quali si consuma una speciale bevanda fermentata chiamata Chang e ci si abbandona tradizionali danze in costume. L'ultimo giorno ci si prepara infine al nuovo anno con i monaci del monastero di Namjal che offrono una torta sacrificale a Palden Lamo, cioè la gloriosa dea. Finiamo il nostro primo tour con l'Iran e la notte di Yalda, che è la festa del solstizio d'inverno proprio in Iran. Yalda significa nascita e la festa vuole celebrare la vittoria del sole sulle tenebre. Ci si raccoglie in famiglia per rimanere svegli tutta la notte mangiando melograni che simboleggiano il ciclo della vita insieme a frutta secca. La festa di Yalda deriva dal mitraismo e celebra la nascita di Mitra, cioè il dio del sole. Nell'antichità l'inverno era considerato simbolo di avversità. Trascorrere insieme la notte più buia dell'anno, quindi, era un modo per affrontare uniti le difficoltà della vita, aspettando che l'aurora sconfiggesse le tenebre. E allora, ecco finita la nostra prima parte del viaggio, ma voi rimanete con noi per scoprire anche altre tradizioni. E allora, a domani! Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomana.
1: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
7: Radio Fly.
8: Rewind.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.